0: Sono le 2:58 minuti.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Linea.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apustibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Come sei bella, più bella stasera, Mariu. Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono.

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. 30 minuti per raccontare tutto quello che accade a Saluchessa.
4: Casa Cus, oggi alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 6:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
5: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni Suergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori, ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.

0: Sono le 6:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist, con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos, che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Abbiamo ascoltato Franco Madau da una sua esibizione ad Ichnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulcincantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Ita Zenda e Piero Marras insieme in uno studio televisivo per eseguire Carrasecare, il popolarissimo brano firmato dal cantautore nuorese per il gruppo sassarese. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda, con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anninnora.
1: Sono le 6:58 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le braccioli di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e il polpettone classico di bovino e suino a 89 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp, la Coop.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
14: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
15: Tranquilla, ci pensiamo noi.
14: Davvero? Anche colf e badanti?
15: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
14: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
16: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
18: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Radiolina Playlist.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
4: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Pronti a fare il piano di risate?
7: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
8: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
7: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
8: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: pan. CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
4: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce riferisce, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kalla dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Sul campo, il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. Tragedia nelle campagne di Nurri, in località Guzzini. Un bambino di 3 anni, Lorenzo Spano, è morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e i soccorsi sono stati immediati con 118 carabinieri, vigili del fuoco e dell'isoccorso. Per il piccolo però non c'è stato nulla da fare e la comunità è sotto shock per una tragedia familiare arrivata in un normale pomeriggio di primavera. Ancora cronaca a Cagliari, un grave incidente in via Torricelli. Un uomo di 36 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Nell'impatto ha sfondato il parabrezza ed è stato scaraventato a diversi metri di distanza. È stato stabilizzato dai soccorritori e trasferito in codice rosso al Brozzo con traumi al corpo e alla testa. Paura Vidalba, in località Lireni, per un incendio che ha minacciato abitazioni, aziende agricole e pascoli. Diversi ettari sono stati percorsi dalle fiamme e un edificio è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto squadre a terra, foresta, protezione civile, barracelli e vigili del fuoco. Alcuni allevatori hanno usato i trattori per creare fasce tagliafuoco e proteggere stalle e ovili, e gli incendi sono continuati per tutta la giornata di ieri fino anche a Sant'Elena. Gasolio, fare rifornimento in Sardegna continua a costare più che nel resto d'Italia. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'isola è tornata in cima alla classifica dei prezzi medi. Il divario in questa rilevazione è di circa 2 centesimi al litro, un peso in più per famiglie, pendolari e imprese già alle prese con rincari diffusi. E Orgosolo, parliamo di politica, esplode il malumore interno al Partito Sardo d'Azione contro la leadership di Cristian Solinas. Durante un incontro pubblico sono arrivate critiche dure e la richiesta di aprire una fase nuova. Il sindaco Pasquale Mereu ha parlato della necessità di rinnovare davvero il partito. E chiudiamo con lo sport e con una giornata intensa di emozioni. Domenica da incorniciare, il Cagliari ha firmato l'impresa a San Siro battendo il Milan 2-1 in rimonta con i gol di Borrelli e Juan Rodriguez e lasciando i rossoneri fuori dalla Champions League. A Cagliari intanto Luna Rossa ha trionfato nella regata preliminare dell'America's Cup battendo New Zealand davanti a migliaia di persone in festa, una doppia vetrina nazionale e internazionale per l'isola. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
13: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
14: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
15: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
16: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Granfondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
18: Buongiorno a tutti voi, lunedì 25 maggio, sono Francesca Figus, insieme a me in regia ancora una volta Fabio Leoni. La frase del giorno ce la Presta Friedrich Nietzsche, anche l'amore bisogna impararlo. E allora il caffè già nella moca per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Ma c'è la cronaca più drammatica, quella che non vorremmo mai raccontarvi in apertura. Tragedia nelle campagne di Nuri, un bimbo di 3 anni e mezzo è stato investito dal trattore guidato dal padre. Immediati soccorsi, non c'è stato niente da fare per salvare la vita al piccolo, il bambino si chiamava Lorenzo. E tante notizie questa mattina sul nostro quotidiano: l'intesa con l'Iran congelata da Trump, Kiev bombardata, Roma e Como in Champions, luce a San Siro con il Cagliari che batte il Milan verso il 2 giugno con i voli e le prenotazioni in tilt, il nostro focus sulle politiche Mandas, Ghilarza e Santa Giusta e tanta tanta luna rossa. E allora proviamo in questa giornata a costruire insieme una trasmissione che possa davvero regalarci quel sorriso che vi ho augurato in apertura. Alessandra Ragasi insieme a me dalla nostra redazione di Cagliari. Allora, tanta tanta luna rossa, Alessandra.
19: Ciao Francesca, proprio così, assolutamente. Un buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che dire, ieri ultima giornata di festa per l'America's Cup, un grande successo non solo per il team cagliaritano ma anche e soprattutto per la nostra città.
18: Una festa, Alessandra, la città piena, carica di gente, migliaia e migliaia di persone sotto il sole, i fiori, le chiacchiere, i sorrisi, è stato bellissimo. Non vedevamo Cagliari così da tanto tempo.
19: È vero, assolutamente, proprio così, un'emozione che si è respirata in realtà per tutta la giornata già ben prima della cerimonia finale, dalle prime ore del mattino sia a Race Village di Via Roma che l'area fan del Lazzaretto pullulavano di persone, di bandierine, di binocoli, di sorrisi e di tanta allegria, chiaramente poi scoppiati nella cerimonia finale ieri alle 19 in Via Roma, in una festa dai mille colori e dalle mille lingue, perché persone da tutto il mondo.
18: Esatto, questo arrivati. Alessandra, perché poi luna rossa ha portato a Cagliari anche chi di sport però non si interessa.
19: È vero, è proprio così, ha attirato a Cagliari persone da tutto il mondo, in arrivo da tutto il mondo, curiosi, in prima linea anche i croceristi che in questi giorni hanno continuato a riversarsi nella nostra città, interessati, chiaramente attirati dalla bellezza del lungomare arredato a festa per questa America's Cup.
18: Sull'Unione Sarda titoliamo: il capoluogo si prende la scena, grande risposta del pubblico e forse Cagliari è diventata almeno per questi pochi giorni finalmente quella capitale del Mediterraneo che da anni e anni invochiamo.
19: È vero, è proprio così, insomma, un successo oltre le aspettative, così l'ha definito l'assessore al turismo della regione Sardegna Franco Cucureddu, che sul palco ha consegnato il premio di queste regate preliminari al team di Luna Rossa. E che dire, un successo confermato da tutti i presenti, tutti felicissimi, che assolutamente promuovevano Cagliari. Cagliari è riuscita a rispondere a quella sfida tanto temuta e si è presentata assolutamente pronta. E ora si guarda al futuro e alla possibilità un domani di ospitare le regate ufficiali.
18: Il QR code nelle pagine dell'Unione Sarda oggi in edicola, QR code da inquadrare con il nostro cellulare per vedere l'ottimo lavoro dal vivo che Alessandra Ragas ci propone. Grazie, noi ci vediamo più tardi in redazione e qui a Radiolina andiamo con la musica.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
3: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi, vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Caffè Corretto.
9: Ancora in studio, tanta luna rossa, dicevamo, e tanto, tanto Carlo Alberto Melis, perché quando parliamo di sport non possiamo che leggere il nostro amatissimo collega. Carlo, buongiorno, che grande lavoro.
10: Buongiorno.
9: Ieri.
10: Era ieri, ormai,
9: no,
10: ormai
9: secondo
10: non distingo
9: me un paio d'ore
10: giornate.
9: Fa, esatto, un paio d'ore fa, ma hai raccontato non solo sulle pagine del quotidiano Oggi in Edicola il ruggito di Luna Rossa che ha battuto i neozelandesi, ma ci regali una strepitosa intervista a Maxi Rena. Partiamo da questa?
10: Sì, Maxi Rena ieri ha riunito i giornalisti, soprattutto italiani, devo dire, nella base di Luna Rossa. È stata una bellissima chiacchierata, non mi era mai capitato una conferenza stampa nella quale l'addetto stampa, in questo caso l'addetta stampa Sara Paesani, dicesse adesso basta perché c'è un collegamento in diretta con Sky, quindi devi interrompere. E lui ha detto vabbè, ma stiamo parlando, facciamo il collegamento e poi torno, mi aspettate.
9: Bello.
10: E quindi ha continuato la conferenza stampa che insomma era una chiacchierata in riva al mare, in cui ha parlato di tanti temi e ci ha aiutato anche a capire che tipo di vittoria sia quella di ieri, che valenza possa avere. Quindi
9: quale,
10: è stato interessante.
9: Qual è la,
10: beh,
9: valenza,
10: la valenza è che intanto stiamo parlando di agonisti, stiamo parlando di uno sport nel quale ci sono 7 competitor in tutto il mondo. Tu immagina che esistono decine di milioni di tennisti e soltanto 7 team di Coppa America. Questo ci dà l'idea del livello di eccellenza che raggiungono dal punto di vista tecnologico, sportivo e anche caratteriale questi uomini e queste donne che realizzano, progettano, mettono in mare e pilotano le barche, gli AC, le barche di America's Cup Class. E quindi lui dice: una volta che questi atleti vanno in mare, vogliono vincere, e lì si misurano sotto pressione. Abbiamo vantato per due giorni i giovani e le donne della barca di Luna Rossa che stava dominando. Nel momento cruciale hanno azzardato troppo quando non c'era bisogno e per un pelo, per questione di decimi di secondo, hanno perso tutto improvvisamente. Erano primi e sono rimasti fuori dalla finale. E la stessa finale è stata vinta da Luna Rossa perché New Zealand è partita con 8 decimi di secondi di anticipo, quindi ha dovuto scontare una penalità dando un vantaggio a Luna Rossa. La competizione dimostra che uomini hai a bordo, anche se le barche poi a Napoli per la Coppa America saranno diverse, saranno più grandi, si timoneranno e con strumentazioni diverse, quindi cambia tutto, un'altra galassia l'ha definita lui. La competizione serve a misurare gli uomini e le donne, perché la storicità di questa prima, se vogliamo, inutile preliminary regatta Sardinia è che per la prima volta in Coppa America, nell'ambito della Coppa America, la manifestazione sportiva più antica del mondo, 175 anni di storia, uomini e donne hanno regatato assieme gli uni contro gli altri, e questo è il segno che rimane di questo weekend che abbiamo vissuto a Cagliari, che è stato fantastico dal punto di vista della partecipazione popolare, dal punto di vista del livello tecnico che abbiamo visto in acqua, dal punto di vista dell'apprezzamento che il mondo intero ha riconosciuto a Cagliari con una cerimonia inaugurale che non si era mai vista nell'ambito della Coppa America. L'Italia ha detto: ecco, Coppa America, vieni da noi, allora abituati, perché lo standard è questo. E immaginati cosa sarà Napoli, città più grande, città che noi conosciamo dal punto di vista della cultura, tu soprattutto, dell'estro, della fantasia. Pensa che cosa trasformiamo l'America's Cup. E Cagliari ha dato il suo segnale, ha risposto presente e detto in soldoni: abbiamo fatto un figurone.
9: Carlo Alberto, quanto è bello ascoltarti, quanto è bello leggerti, per la grande passione che è contagiosa e che ci dai. Ci vediamo tra poco in redazione. Grazie,
10: certo,
9: per questo Caffè Corretto questa mattina. Abbiamo musica, beh, un grande ritorno, Rocadeo, lontano da casa.

ci hai mai fatto caso. Non ti sei accorto di essere ricco, non parlo di soldi. E mentre la domenica qui piove, a casa mia c'è il sole.

0: Ancora insieme, ancora in diretta. Allora, tanta luna rossa per chiudere questo primo blocco di Caffè Corretto. E dietro un successo così grande c'è un grande lavoro. Il Porto di Cagliari lo dimostra. Insieme a me un grande amico di Radiolina, il presidente del sistema portuale, Domenico Bagalà. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Ma innanzitutto i complimenti più grandi, perché veramente il nostro porto ha fatto un figurone.
1: Sì, è così. Ieri avevo il telefonino veramente in ebollizione, messaggi da tutta Italia con i complimenti per il porto, per la città, per la regione. Veramente un gioco di squadra strepitoso, quindi grazie a tutti.
0: Questo dimostra, ingegnere, che siamo assolutamente in grado di accogliere manifestazioni internazionali, manifestazioni mondiali.
1: Sì, è così. È la cosa che più mi convince di questo è che lo possiamo fare anche in mesi non di altissima stagione. Maggio è l'esempio, ma si può tranquillamente reiterare una cosa del genere anche in mesi ancora più di spalla, come può essere marzo, aprile. Quindi praticamente avere tutto l'anno eventi del genere, perché il posto è proprio adeguato a eventi di questo tipo. E allora bisogna puntarci, bisogna crederci.
0: Ingegnere, il nostro porto, il Porto di Cagliari, sta cambiando davvero velocemente. Basta passare in via Roma, girarsi dalla parte del mare e vedere che i lavori vanno avanti davvero velocemente. I cantieri non sono, come in tante altre parti della città, ormai un monumento fermo, una storia infinita, ma i cantieri vanno avanti.
1: Ma i cantieri vanno avanti anche lì grazie a un gioco di squadra, perché le cose si devono fare sempre in equipe, quindi abbiamo fortunatamente un raggruppamento temporaneo di imprese molto molto efficiente che lavora in simbiosi, l'ha dimostrato anche in questa occasione, perché non era scontato finire in tempo con metà cantiere aperto, quindi abbiamo dovuto riorganizzare tutto e c'è stata una grandissima disponibilità anche da parte del raggruppamento temporaneo di imprese e direi che non è finita qui, perché la passeggiata che si vede per adesso per circa 230 metri proseguirà fino alla Rinascente, ma poi l'idea è di continuare, perché nel 2029, quando i traghetti andranno via dal centro città, si libereranno tanti spazi all'interno del porto che è ancora, diciamo, chiuso alla città, e l'idea è quella di fare tantissime aree verdi, perché proprio la promenade ci incoraggia, sì, ad andare avanti con un'impostazione dove il verde è il tratto distintivo dell'architettura. Vediamo che funziona moltissimo, i cittadini ne sono entusiasti e noi vorremmo fare la stessa cosa anche dietro il Molo Sabaudo, il Molo Rinascita, dove si libereranno delle aree molto molto ampie, e vogliamo fare un parco al centro della città, aperto alla città, dove magari fare anche dei concerti. Ne abbiamo già parlato col sindaco, lui è entusiasta, è d'accordo, anzi ha dato anche un po' di idee perché poi è quello il modo di procedere, bisogna copianificare in queste aree di prossimità alla città, non deve il porto ragionare, non può ragionare senza la città, i cittadini e i desiderata di chi ci vive.
0: E Cagliari non può ragionare senza porto, finalmente, nodo cruciale per la nostra vita. Proprio quel palcoscenico che io ho visto questi giorni, lei sa che amo molto gli spettacoli, la musica, il teatro, quel palcoscenico che io ho visto dove poi è salita Luna Rossa, beh, a me è piaciuto tanto, spero di poterlo vedere ancora.
1: Sì, ma diciamo in un altro posizione, perché lì c'è la passeggiata, però proprio quello che le dicevo, nelle aree dietro Sabaudo e Rinascita ci sarà un'area ma molto ampia, fatta con tantissimo verde, che può all'occasione essere trasformata in un luogo dove si può godere un concerto, in un'area pulita, fresca e aperta alla città. E per quanto riguarda il porto, giusto una nota, cioè questo discorso dei maxi yacht che abbiamo visto, sì, e anche delle certo, scotere, sia grandi che piccole, che abbiamo visto in questi giorni, è una cosa che possiamo vedere anche nei mesi invernali. Quella è la vera sfida, perché gli yacht d'estate ci sono in Sardegna e la sfida è trattenerli, sì, anche d'inverno, per farci delle operazioni cosiddette di refitting, cioè per modificare questi yacht, perché su questi grandi yacht non è tanto, diciamo, la riparazione che si fa, perché magari non gli ho avuto dei problemi di tipo meccanico, ma è proprio il cambio continuo degli ambienti, come si fa con gli appartamenti di lusso. E questa è un'industria che è fiorente, che che proprio ricerca posti dove farlo. Quindi la nostra sfida è quella di mettere appunto adesso il distretto della cantieristica per poter trattenere questi mazziotti tutto l'anno, perché questa cosa si può fare se sei attrezzato e anche se c'è una città dietro che viene gradita dai comandanti, dagli equipaggi, e Cagliari da questo punto di vista non ha niente da dire a nessuno.
0: E Cagliari è la città dove tutti vogliono vivere. Ingegnere, grazie. Domenico Bagalà questa mattina con noi a Caffè Corretto. A lei il nostro buongiorno e l'augurio di un buon lavoro.
1: Grazie, grazie di nuovo a lei e ai radioascoltatori. Buona giornata, grazie.
0: Grazie, grazie. Segnale orario a Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
11: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
2: Caffè Corretto.
0: È una delle più grandi artiste del XXI secolo, Lady Gaga, la Radiolina, Runaway.

0: in diretta ancora a Caffè Corretto e come vi ho detto in apertura di puntata in questo lunedì proviamo a raccontare quelle piccole grandi storie che ci possono far bene al cuore. Allora andiamo a pagina 14 dell'Unione Sarda Oggi in Edicola, lo facciamo insieme al nostro Umberto Zedda per raccontare i primi 50 anni di questi piccolissimi calciatori che ci fanno sognare. La scuola Gigi Riva è in festa. Umberto, intanto buongiorno, mi sa che oggi è anche un po' il tuo battesimo del fuoco in radio.
1: Assolutamente sì.
0: Che bello, la prima volta, ma l'Unione Sarda ha tanti nuovi giovani collaboratori, bravissimi, grintosissimi, tu sei uno di questi, quindi anche la radio è felice di accoglierti. Allora, una bella pagina con questo racconto, perché la società fondata dal nostro grande mito Rombo di Tuono compie 50 anni.
1: La società ha festeggiato alla grande ieri, il clima era quello di una grande festa e era palese dagli occhi dei ragazzi, dai sorrisi delle persone che questa era una festa molto sentita. Il campo dell'Unipoldomus era pieno, si giocavano diverse partite e ciò che più rimane è il sentimento che volevano trasmettere con questa festa, ovvero il sentimento non di una competizione pura, ma quello di una sportività unica, quella della sportività che Gigi Riva voleva tramandare ai giocatori della scuola calcio.
0: Senti Umberto, sì. Perché poi tra questi bambini, certo, e tu adesso ce lo racconterai, poi sono nati anche dei veri campioni, però la cosa bella di una scuola dove si gioca a calcio non è solo l'agonismo, non è solo poi diventare bravissimi, si può essere anche quei piccoli giocatori della domenica, però l'importante è stare insieme, l'importante è crescere insieme, l'importante sono i valori di condivisione, i valori dell'amicizia.
1: Certamente, parlando con il presidente Cortis, questo concetto è stato chiaro, ovvero i numeri parlano chiaro, non sono tantissimi i ragazzi che poi andranno a giocare nelle grandi leghe, ma ciò che si vuole insegnare è appunto essere dei grandi uomini, costruire delle persone su valori educativi che li porteranno poi ad essere delle persone migliori all'interno della società.
0: È questo il messaggio che lo sport dovrebbe dare sempre e comunque. Però sono nati in questa scuola anche dei grandi campioni, Umberto.
1: Sì, per esempio Nicolò Barella, lui è l'esempio più calzante, tant'è che è un idolo per molti giocatori della scuola calcio. C'è una foto che richiama un momento importantissimo, una sorta di passaggio di consegne che c'è stato tra Gigi Riva e Nicolò Barella all'uscita di quest'ultimo dalla scuola, un abbraccio tra i due fotografato appunto dal presidente Cortis,
0: che noi pubblichiamo poi qui a pagina 14. E allora Umberto, viva lo sport quando è così, viva queste belle storie da raccontare. Certo che poi ai nostri bambini dobbiamo dire che l'impegno è fondamentale, però giocate,
1: i
0: no?
1: Sogni.
0: Esatto,
1: i sogni non finiscono, quasi tutti sognano comunque un futuro in Serie A o in Champions League.
0: Anche tu volevi fare il calciatore da bambino?
1: Io ero più portato verso altri sport,

0: però allora l'impegno questo resta fondamentale, noi lo diciamo sempre ai nostri piccoli ascoltatori, però divertitevi davvero, perché lo sport è divertimento e poi soprattutto uno sport come il calcio è stare insieme e imparare la vita in squadra. Grazie Umberto per,
1: grazie a te,
0: per questo tuo primissimo collegamento, sono molto felice. Fabio Leoni, noi andiamo avanti ancora qui a Radiolina con la bella musica.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche l'avvio di settimana vede il dominio incontrastato dall'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. In Sardegna dunque condizioni di bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto per la possibilità di qualche foschia, qualche nuvola bassa marittima al mattino sulle aree costiere che poi tenderà a sollevarsi, e di qualche nuvola sparsa durante il giorno. Clima caldo, specie nelle aree interne, dove si superano anche i 30 gradi, valori più contenuti sulle zone costiere per via delle brezze marine e un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme in diretta su Radiolina, è pronto il caffè corretto per Alessandro Cicco. Alessandro Cicco è il campione d'Italia agli assoluti di atletica paralimpica, ma definirlo così è assolutamente riduttivo, perché qualsiasi sport Alessandro faccia è il più bravo di tutti. Qualsiasi competizione in cui gareggi vince. Alessandro, com'è questa storia? Sei il migliore di tutti e ieri un nuovo record.
2: No, dai, ci proviamo e in qualcosa riusciamo.
1: Chiamamela qualcosa. Allora, partiamo da ieri. Ieri a Lula, giusto?
2: Ieri a Lula, sì.
1: Che cosa è successo?
2: Dopo 20 anni è tornato il powerlifting in Sardegna. A Lula ha avuto l'opportunità e il privilegio, diciamo, di essere uno degli atleti a competere, quindi mi ha fatto molto piacere e niente, abbiamo fatto questo viaggetto e siamo andati lì.
1: No, è bellissimo, come tu dici, niente, però hai vinto.
2: Sì. Sì, vabbè, ero anche, praticamente ero l'unico atleta, perché dovevamo essere un paio, però qualcuno non si è presentato e quindi niente, abbiamo fatto la nostra garetta tranquilla e è andata bene così.
1: E un altro grande successo, Alessandro, dietro questo successo, però a parte i sorrisi, le risate, ci piace sempre scherzare e giocare, c'è tanta fatica, tanta costanza, tanto impegno, tanta passione.
2: Sì, questa è una grandissima opportunità che mi ha dato la palestra di Athlon, l'Athlon di Cagliari, e che mi ha dato questa opportunità di partecipare a questi campionati italiani della FIPE, e quindi volevo ringraziare tutta la palestra, tutti gli organizzatori, il mio allenatore, e quindi sì, continuiamo su questa linea e testa dura e pedalare, come si dice.
1: E mai mollare, Alessandro, il messaggio che tu ci dai sempre è questo. E io lo trovo in questo lunedì mattina, per iniziare la settimana, uno dei messaggi più belli che tu ci puoi dare.
2: Grazie, grazie mille.
1: Lanciamelo tu a chi ci sta ascoltando.
2: Sì, consiglio a tutti di mettersi sempre in gioco e di non mollare mai, non dar niente per scontato e cercare sempre di superare i propri limiti, ecco.
1: Anche se poi non siete bravi come Alessandro Cicco, nessun problema, perché tanto se gareggiate a fianco a lui, lui vince. Nessun problema se voi perdete, però no. Scherzi a parte, Alessandro, è la forza e il coraggio che tu metti in ogni competizione e per noi sei un esempio.
2: Grazie mille, grazie mille.
1: Grazie Alessandro, a te una buona giornata e un buon caffè corretto, grazie per essere stato con noi. Abbiamo musica, no? Si sono messi insieme Serena Brancale, Levante e Dalia, al mio paese. Però un po' no, i pareri sono un po' contrastanti. Io non lo so se a me, a Fabio Leoni, questa canzone piaccia tanto, e a voi, ascoltiamola insieme.

0: L'algoritmo Fabio Leoni. Tra le storie che in questo lunedì mattina ci piace raccontare c'è anche la sfida lanciata dal comune di Iglesias a tutta Italia, perché la città si candida a capitale del libro. Insieme a me Carlotta Scemo, assessore alla cultura. Carlotta, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Che bello, quando io ho anche gli ospiti in video, Fabio Leoni, mi emoziono, meraviglia. E poi insomma, una donna giovane, bella e brava. E allora, il guanto di sfida è stato lanciato.
1: Assolutamente sì, Francesca, abbiamo presentato il nostro progetto che si intitola Iglesias, il libro nel Mediterraneo, per concorrere insieme ad altri 31 comuni quest'anno per appunto la sfida a capitale italiana del libro per il 2027.
0: Avete presentato la candidatura anche con un anniversario molto molto importante, perché nel 2027 ricorrono i 700 anni del breve di Villa di Chiesa. Quindi stiamo andando belli ricchi a questa sfida.
1: Assolutamente, è un po' il punto di partenza il fatto che abbiamo questo anniversario così importante nel 2027, ed è anche un libro, il nostro libro, che racchiude quella che è stata la nostra storia, e soprattutto che ha dato le basi per la società e la comunità che viviamo oggi qua ad Iglesias, e non solo, in tutto il territorio, perché è un progetto ambizioso che coinvolge la provincia anche e 10 comuni del territorio del Sulcis Iglesias che hanno aderito con una partnership al progetto.
0: Assessore, il passato ma anche il futuro, e mi riferisco all'Istituto Mediterraneo per il libro e la lettura che sorgerà in città.
1: Assolutamente, due fulcri principali di questo progetto, tra cui uno appunto l'Istituto Mediterraneo per il Libro e la Lettura, che vuole essere un punto di ricerca e formazione e soprattutto di sviluppo legata alla filiera del libro, e lo vogliamo fare all'interno della nostra biblioteca Niccolò Cannelles, un intervento importante che avrà in un'ottica anche di riqualificazione della nostra biblioteca. Un centro appunto permanente che ci permetta di continuare il lavoro che è già stato avviato da anni, perché comunque, come sai, è un territorio in fermento legato alla filiera del libro, e noi vogliamo continuare questo lavoro dedicando uno spazio che ci permetta di fare formazione e ricerca per i più giovani, per i giovani autori, librai e tutto il mondo dell'editoria. Un altro progetto sono gli stati generali dell'editoria, anche questo è uno strumento più nazionale di ampio respiro, un luogo di confronto fra editori, autori, librai, tutti diciamo gli operatori della filiera del libro. Analisi, indirizzi, proposte sia per lo sviluppo del libro ma anche le nuove pratiche di lettura, perché ci interroghiamo ogni giorno su quanto oggi magari perdiamo dei lettori nelle nuove modalità con i nuovi dispositivi, questo può essere uno strumento necessario.
0: Saranno 250 le iniziative che accompagneranno questo percorso verso la candidatura, tra incontri, letture, presentazioni, eventi, tutti diffusi nel territorio.
1: Ecco, esattamente Francesca, l'obiettivo anche della connessione con tutto il territorio, queste iniziative non saranno solamente nel comune di Iglesias, ma abbiamo deciso di estenderci a tutto il territorio e offrire delle opportunità portando appunto dei nomi degli autori importanti, come è già stato fatto, ma riuscendo a intersecarli in una rete, proprio in uno strumento che ci porterà tutti insieme a crescere da questo punto di vista. 250 iniziative che verranno fatte, tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, insieme anche alle associazioni che operano in questo settore, e poi è bellissimo perché è tutto un progetto che via via in via di sviluppo, attendendo ovviamente Francesca, incrociando tutte le dita possibili di arrivare fino alle fasi finali di questa bella avventura.
0: Tra poche ore presenterete il progetto, noi saremo con voi, ma continueremo a seguire questo viaggio che insomma parte già bene. Carlotta Scemo, assessore alla cultura del comune di Iglesias, grazie per questo primo caffè che hai bevuto con me, buona conferenza stampa, e ci aggiorniamo presto perché vogliamo essere informati su tutti gli sviluppi.
1: Grazie a voi per la disponibilità, come sempre.
0: Grazie, segnale orario e poi torna l'informazione qui a Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati, anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
5: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice, forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
6: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
5: La politica, hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
6: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
5: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature

0: Tutti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
3: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Cronaca, tragedia nelle campagne di Nurri. Ieri in località Guzzini un bambino di 3 anni, Lorenzo Spano, è morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e i soccorsi sono stati immediati col 118 carabinieri, vigili del fuoco e del soccorso. Per il piccolo però non c'è stato nulla da fare. Ancora cronaca a Cagliari, resta in condizioni critiche il 50enne rimasto coinvolto in un incidente sull'asse mediano. L'uomo è caduto dallo scooter nel pomeriggio di sabato ed è stato ricoverato in rianimazione al Brozzu. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e gli accertamenti serviranno a chiarire se nell'incidente sia stato coinvolto anche un altro veicolo. E nel sud Sardegna è stata una giornata difficile sul fronte incendi. A Decimomannu le fiamme sono divampate vicino alla base militare con una colonna di fumo visibile anche dalla statale 130. Anticiclone, vento e caldo hanno favorito i primi roghi di stagione. I vigili del fuoco sono stati impegnati in più interventi anche in altre zone del territorio. E a Quarto, nuove misure contro l'abbandono dei rifiuti sul litorale del Poetto. Sono state installate isole ecologiche con contenitori per vetro, plastica, carta e secco, pensate per migliorare il decoro della spiaggia. I cestini saranno svuotati ogni giorno. Da giugno entrerà in funzione anche un ecomobile da spostare nelle aree più critiche. E la Sardegna resta tra le mete più desiderate dai vacanzieri, ma la stagione si annuncia sempre più condizionata dalle prenotazioni dell'ultimo momento. Federalberghi registra segnali positivi, mentre pesano i rincari e le tensioni internazionali. Il nuovo volo dagli Stati Uniti apre prospettive interessanti sul turismo di fascia alta. Il nodo resta la qualità dei servizi, considerata decisiva per trattenere questo tipo di visitatori. E chiudiamo con lo sport. Domenica da incorniciare, al Cagliari firma l'impresa San Siro battendo il Milan 2-1 in rimonta con i gol di Borrelli e Juan Rodriguez, lasciando i rossoneri fuori dalla Champions League. A Cagliari intanto Luna Rossa ha trionfato nelle regate a preliminare dell'America's Cup battendo New Zealand davanti a migliaia di persone in festa, una doppia vetrina nazionale e internazionale per l'isola. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.

0: caffè corretto.
1: 9:10 minuti e tornano i miei adorati 4 minuti per un libro. Lo facciamo questa settimana con Riccardo Azzeni, un giovane fumettista, illustratore e scrittore cagliaritano. Io l'ho conosciuto poche settimane fa e quello che mi ha colpito è non solo il suo grande talento e la sua preparazione, ma la passione che mette in questo lavoro. Riccardo, buongiorno!
2: Ciao, buongiorno, un saluto alla redazione e al pubblico.
1: Allora, Riccardo, con il tuo nuovo libro Ci porti sulla luna, un po' mi ricorda, mi riporti alla memoria un classico dei classici che io amo molto, che è l'Orlando Furioso, no? C'è uno dei capitoli più famosi dove Astolfo deve andare sulla luna a recuperare il senno di Orlando. Che Orlando ha perso perché si è innamorato. E anche tu ci porti sulla luna.
2: Sì, allora ovviamente i classici sono sempre dentro di noi. Ariosto fa una cosa, insomma, emotiva, mette sulla luna i sentimenti, gli amori perduti. Io ho scritto questa storia nel 2026, per cui nello spazio ho messo la spazzatura, le cose tangibili e soprattutto la spazzatura più grande che creiamo tutti i giorni, cioè quella digitale. Infatti nella mia storia nello spazio finiscono le password che perdiamo, le foto che abbiamo cancellato per sbaglio, le mail, tutta una serie di cose totalmente inutili che un cagliaritano precario va a recuperare appunto per noi come lavoro, e diciamo che è un corriere estremo.
1: E questo ragazzo, questo poco più che trentenne, di cui alla fine non sappiamo quasi, no, neanche l'età, però è un ragazzo in cui possiamo ritrovarci un po' tutti quanti, un po' tutti noi.
2: Ma sì, è appunto un 30 qualcosenne cagliaritano che vive a Ismirionis, fa un lavoro precario ed è in subbuglio emotivo, un po' perché i tempi sono molto incerti, e in più in questa storia di fantascienza, che però insomma ho cercato di rendere quanto più umana possibile, lui ha un rapporto molto difficile con il padre, con cui non parla da anni, e che ora insomma ha una malattia terminale, solo che lui non riesce a confrontarsi, non riesce a guardarlo negli occhi. E quale scusa migliore per non affrontare la realtà che dire devo andare nello spazio, devo fare centinaia di milioni di chilometri, quindi non ho tempo per affrontare questo pasticcio emotivo che ho dentro.
1: Tu invece, Riccardo, questa storia l'affronti con i tuoi acquarelli.
2: Sì, può sembrare strano raccontare una storia di fantascienza con l'acquarello, però insomma in questi tempi molto veloci, secondo me, per una persona creativa usare un medium che ti costringe a rallentare, a prenderti il tempo per pensare alle cose, per farle bene, mi sembra che sia un valore aggiunto. Cioè il tempo per fare un lavoro anche così bello non è un impiccio da togliere dai piedi, ma credo che sia uno strumento molto prezioso per noi creativi.
1: E questo lo credo assolutamente anch'io. Come nasce il libro? Nascono, mi incuriosisce sempre quando parliamo di fumetti. Nascono prima le parole, nascono le immagini. Come funziona?
2: Beh, quando fai un lavoro di questo tipo in cui questi due linguaggi sono indissolubilmente legati, è difficile capire cosa nasce prima e cosa nasce dopo. Io sono partito da un piccolo elemento autobiografico per poi raccontare una storia di fantascienza nella quale io spero chi legge si possa riconoscere, spero che funzioni come uno specchio proprio. Le cose si mescolano, mi sono venute in mente prima certe parole, poi alcune immagini, poi il volto dei personaggi, però diciamo che la storia poi l'ho creata disegnando e scrivendo nello stesso tempo, perché nel fumetto, ecco, questo è importante che succeda, cioè che un linguaggio alimenti l'altro e non che diventi l'uno la didascalia dell'altro.
1: E allora devo andare nello spazio. Riccardo Azzeni, Bao è la casa editrice, è un libro prezioso, Riccardo, da maneggiare con cura e da tenere vicino al cuore. Grazie per essere stato con me questa mattina.
2: Grazie mille a te e a tutti voi.
1: Una buona giornata, beh, ancora più buona perché possiamo scatenarci con i The Colors, Rolling Stone.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: caffè corretto.
1: Sai Fabio Leoni cosa ti dico adesso? Sorri, scusa, lo sento. La nuova dei Pinguini Tattici, Nucleare a Radiolina.

0: Sorry, scusa, lo sento. E anche i pinguini tattici nucleari, come abbiamo detto prima, di Saif, non sbagliano un colpo. E adesso, in chiusura di trasmissione, torna l'informazione. L'informazione precisa e puntuale di UnioneSarda.it. Buongiorno Veronica Fadda, questa mattina insieme a me.
1: Buongiorno, buongiorno Francesca, e ovviamente un saluto ai nostri radioascoltatori. Allora, che cosa possiamo trovare cliccando su UnioneSarda.it? La nostra apertura stamattina ci porta a Nurri e ci parla del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15:30, dove un bimbo, il piccolo Lorenzo Spano, solo 3 anni e mezzo, è stato travolto e ucciso dal trattore del papà. Secondo quanto ricostruito, il piccolo probabilmente stava giocando nel terreno in cui il padre stava lavorando, e poi il tragico epilogo. Inutile dire che ovviamente la comunità è scossa, in lutto, e si è stretta attorno alla famiglia, e ovviamente è stretta intorno anche alla madre del piccolo Lorenzo, che è in attesa del secondo figlio. Quindi in pagina tutti i dettagli di questa tragedia. E Francesca, da Nurri invece ci spostiamo a Cagliari, perché andiamo a parlare di un caso di cui abbiamo scritto quasi un anno fa, e stiamo parlando della morte di Mariano Olla, 16enne di Sestulo, ricorderemo, morto, annegato a Cagliari davanti alla spiaggetta, quella piccola spiaggia che troviamo vicino all'ex Sant'Elia, durante un festino non autorizzato a base di alcol e droga. Al caso lavorano la Procura della Repubblica e la Procura dei Minori, proprio perché a questo festino hanno partecipato anche tantissimi minorenni. Difficile per gli inquirenti ricostruire esattamente quello che è successo quella notte, perché sono tanti i non ricordo, io ero già andato via, non lo so. Quindi gli inquirenti sono al lavoro per cercare di trovare un senso, di trovare una soluzione a questo giallo, e appunto, come titoliamo in pagina, parliamo di procura a un bivio, proprio perché c'è la difficoltà a portare avanti le indagini. Poi Francesca, restiamo a Cagliari in realtà, proprio perché, per cercare di portare un po' di leggerezza anche ai nostri radioascoltatori, stamattina non possiamo non parlare anche dell'America's Cup, perché per Cagliari questo è stato un weekend sicuramente a base di sport e grandi successi. Abbiamo visto Luna Rossa, no? Trionfare a Cagliari, ma è stata sicuramente una vittoria anche per la città, perché i numeri ci parlano di ben 25.000 persone per l'ultimo giorno di gare. Chi ha avuto modo di girare per la città ha visto una città viva, una città con tanti turisti, tanti gli accenti diversi che si potevano sentire passeggiando per strada, una cartolina forse diversa, forse finalmente, inedita, esatto,
0: finalmente,
1: che ci fa capire quelle che sono le potenzialità della città. Si può replicare, si può fare di più? Probabilmente sì, e di questo sono convinti i nostri amministratori.
0: Si può e si deve.
1: Si può e si
0: Dai,
1: deve.
0: Chiudiamo con una notizia, no? che ci fa sorridere, meravigliosa.
1: Sì, perché
0: siamo a Tortoli
1: e per una denuncia per inquinamento acustico le campane della chiesa sono ormai spente da settimane. Sappiamo tutti, chi vive magari in condominio, no, quanto possano dar fastidio determinati rumori a certe ore del giorno, però in questo caso non sono degli inquilini a dar fastidio, bensì le campane della chiesa, che appunto, come detto, sono mute settimane. Si cerca di capire in che modo adattare il suono di queste campane anche alle necessità dei residenti. Una notizia curiosa forse, che potete trovare su unionesarda.it. Prima di salutarvi vi ricordo, per chi si fosse perso quasi impossibile la partita del Cagliari di ieri sera contro il Milan, tutta una parte dedicata a questo trionfo rosso-blu.
0: Ma lo sai che io in tutte le città dove ho abitato ho sempre cercato case invece vicino alle chiese,
1: Vero?
0: Perché mi piace, sì, il suono delle campane. Grazie Veronica Fado, unionesarda.it, sempre a portata di smartphone, di PC e di smartphone, di PC e di tablet. Grazie per essere stati con me questa mattina. Abbiamo cercato di alleggerire con piccole grandi storie che fanno belle al cuore questo lunedì, naturalmente il nostro abbraccio va alla famiglia del piccolo Lorenzo e a tutta la comunità di Nurri. Nurri, grazie per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me, grazie a Fabio Leoni in regia. La nostra trasmissione torna domani in diretta alle 8:10 su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.

0: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
1: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
0: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
1: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
2: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Anche l'avvio di settimana vede il dominio incontrastato dall'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale, in Sardegna dunque condizioni di bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto per la possibilità di qualche foschia, qualche nuvola bassa marittima al mattino sulle aree costiere che poi tenderà a sollevarsi e di qualche nuvola sparsa durante il giorno. Clima caldo, specie nelle aree interne, dove si superano anche i 30 gradi, valori più contenuti sulle zone costiere per via delle brezze marine e un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
3: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
4: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Callas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
3: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
4: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
3: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Un mia cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Un saluto a tutti da Valentina Caruso, dalla redazione. Cronaca, tragedia nelle campagne di Nurri. Ieri in località Guzzini un bambino di 3 anni, Lorenzo Spano, è morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e i soccorsi sono stati immediati col 118 carabinieri, vigili del fuoco e del soccorso. Per il piccolo però non c'è stato nulla da fare. Ancora cronaca, a Cagliari resta in condizioni critiche il 50enne rimasto coinvolto in un incidente sull'asse mediano. L'uomo è caduto dallo scooter nel pomeriggio di sabato ed è stato ricoverato in rianimazione al Brozzo. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e gli accertamenti serviranno a chiarire se nell'incidente sia stato coinvolto anche un altro veicolo. E nel sud Sardegna è stata una giornata difficile sul fronte incendi. A Decimo Mannu le fiamme sono divampate vicino alla base militare con una colonna di fumo visibile anche dalla statale 130. Anticiclone, vento e caldo hanno favorito i primi roghi di stagione. I vigili del fuoco sono stati impegnati in più interventi anche in altre zone del territorio. E a Quarto, nuove misure contro l'abbandono dei rifiuti sul litorale del Poetto. Sono state installate isole ecologiche con contenitori per vetro, plastica, carta e secco, pensate per migliorare il decoro della spiaggia. I cestini saranno svuotati ogni giorno. Da giugno entrerà in funzione anche un ecomobile da spostare nelle aree più critiche. E la Sardegna resta tra le mete più desiderate dai vacanzieri, ma la stagione si annuncia sempre più condizionata dalle prenotazioni dell'ultimo momento. Federalberghi registra segnali positivi, mentre pesano i rincari e le tensioni internazionali. Il nuovo volo dagli Stati Uniti apre prospettive interessanti sul turismo di fascia alta. Il nodo resta la qualità dei servizi, considerata decisiva per trattenere questo tipo di visitatori. E chiudiamo con lo sport. Domenica da incorniciare, al Cagliari firma l'impresa San Siro battendo il Milan 2-1 in rimonta con i gol di Borrelli e Juan Rodriguez, lasciando i rossoneri fuori dalla Champions League. A Cagliari intanto Luna Rossa ha trionfato nelle regate a preliminare dell'America's Cup battendo New Zealand davanti a migliaia di persone in festa, una doppia vetrina nazionale e internazionale per l'isola. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio.
13: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
18: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
19: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione 2 pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
21: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
3: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
4: Tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche l'avvio di settimana vede il dominio incontrastato dall'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. In Sardegna dunque condizioni di bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto per la possibilità di qualche foschia, qualche nuvola bassa marittima al mattino sulle aree costiere, che poi tenderà a sollevarsi, e di qualche nuvola sparsa durante il giorno. Clima caldo, specie nelle aree interne, dove si superano anche i 30 gradi, valori più contenuti sulle zone costiere per via delle brezze marine e un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
4: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
5: E la cronaca ci porta nel Mantovano, stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
4: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
5: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
4: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ennesima tragedia sulle strade dell'isola. Ieri sera lungo l'orientale sarda, nel tratto tra Capocomino e Berchida, ha perso la vita un 34enne di Rosei. Francesco 40, in sella ad una moto, nell'affrontare una curva ha perso il controllo ed è andato a finire contro un paletto del guardrail. L'impatto è stato terribile. E in un altro incidente in moto ieri a pochi chilometri da Nuoro è rimasto ferito gravemente un noto imprenditore di Sedilo di 37 anni. Marco Muredda è ricoverato al San Francesco di Nuoro in condizioni gravissime. E a Nurri il tragico incidente che ha coinvolto un bambino di quasi 4 anni, morto travolto dal trattore guidato dal padre. Il dramma nelle campagne del paese. Il piccolo sarebbe stato investito durante una manovra in retromarcia del mezzo. Inutili tentativi di soccorso. Paese sotto shock. Un vasto incendio a Vidalba ha bruciato 30 ettari di terra. Le fiamme hanno circondato alcune abitazioni dove una coppia di anziani è stata messa in salvo grazie all'intervento del sindaco. Impiegata tutta la macchina antincendio, roghi anche a Uta e a Villa Sor. Oggi nel Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari la cerimonia della nuova edizione del premio Gianni Massa organizzato dal Corecom Sardegna che coinvolge giornalisti, scuole e università. Tema di questa edizione è la rappresentazione mediatica della violenza. Lo sport, il Cagliari chiude la stagione con una nuova impresa, i rossoblù sbancano San Siro battendo in rimonta 2-1 il Milan, decisive le reti di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Pisacane termina a quota 43 punti. È di Luna Rossa, la regata preliminare di Cagliari dell'America's Cup, ma a sorpresa vincono i senior. Prada batte New Zealand, la città promossa dal grande evento. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
9: I want it to be free.
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
14: E vuoi sapere perché?
13: Perché conviene! Ascolta gusto.
15: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
17: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
18: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
19: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli,

0: Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Pronti a fare il pieno di risate?
6: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
7: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet, ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
6: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
7: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
11: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche l'avvio di settimana vede il dominio incontrastato dall'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. In Sardegna dunque condizioni di bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto per la possibilità di qualche foschia, qualche nuvola bassa marittima al mattino sulle aree costiere che poi tenderà a sollevarsi e di qualche nuvola sparsa durante il giorno. Clima caldo, specie nelle aree interne, dove si superano anche i 30 gradi, valori più contenuti sulle zone costiere per via delle brezze marine e un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Round a Islamabad il 5 giugno, se l'accordo sarà firmato a breve.
3: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
4: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
3: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
4: State alle porte con picchi roventi già a 35 gradi. Mercoledì la tendenza meteo dalla 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa con picchi significativi in Francia.
3: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Ennesima tragedia sulle strade dell'isola. Ieri sera lungo l'orientale sarda, nel tratto tra Capocomino e Berchida, ha perso la vita un 34enne di Rosei. Francesco 40, in sella ad una moto nell'affrontare una curva, ha perso il controllo ed è andato a finire contro un paletto del guardrail. L'impatto è stato terribile. E in un altro incidente, in moto, ieri a pochi chilometri da Nuoro, è rimasto ferito gravemente un noto imprenditore di Sedilo, di 37 anni. Marco Muredda è ricoverato al San Francesco di Nuoro in condizioni gravissime. È a Nurri il tragico incidente che ha coinvolto un bambino di quasi 4 anni, morto travolto dal trattore guidato dal padre. Il dramma nelle campagne del paese. Il piccolo sarebbe stato investito durante una manovra in retromarcia del mezzo. Inutili tentativi di soccorso, paese sotto shock. Un vasto incendio a Vidalba ha bruciato 30 ettari di terra. Le fiamme hanno circondato alcune abitazioni dove una coppia di anziani è stata messa in salvo grazie all'intervento del sindaco. Impiegata tutta la macchina antincendio, roghi anche a Uta e a Villa Sor. Oggi nel Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari la cerimonia della nuova edizione del premio Gianni Massa organizzato dal Corecom Sardegna che coinvolge giornalisti, scuole e università. Tema di questa edizione è la rappresentazione mediatica della violenza. Lo sport, il Cagliari chiude la stagione con una nuova impresa, i rossoblù sbancano San Siro battendo in rimonta 2-1 il Milan, decisive le reti di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Pisacane termina a quota 43 punti. È di Luna Rossa, la regata preliminare di Cagliari dell'America's Cup, ma a sorpresa vincono i senior. Prada batte New Zealand, la città promossa dal grande evento. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
12: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
18: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
19: Radiolina Live. Bentrovati da Giuseppe Valdese, siamo qui per parlare di Storie di Bastione, il format organizzato da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner che fa rivivere il Bastione San Remi di Cagliari. Grande successo anche per il secondo fine settimana denominato Vento di Mare perché è stato organizzato durante il weekend dell'America's Cup a Cagliari con le gare preliminari. Due giorni, venerdì e sabato, con tanta musica dalle 17 a mezzanotte, a ingresso gratuito. Presente anche Radiolina Showcase con il DJ Manuel Cozzolino. Valeria Delia, che si occupa dei social media di Storia di Bastione, ci spiega un po' meglio il format.
20: Il nostro obiettivo era proprio quello di garantire sia ai turisti che ai cittadini che sono appunto a Cagliari qui al centro per vedere l'America's Cup, garantire un continuamento della serata e dare la possibilità appunto a tutti di divertirsi anche dopo l'evento stesso, e quindi potranno venire qui e bere qualcosa, mangiare, ma soprattutto ascoltare della bella musica e godersi il panorama di Cagliari. L'obiettivo è quello di garantire il continuo di quello che è un evento importante qui nella città di Cagliari e di farlo soprattutto ponendo al centro quello che è il monumento del Bastione e regalando quindi un ricordo di una splendida serata di divertimento a tutti quanti, ma non soltanto la serata ma l'intera giornata, quindi evento sia di mattina che di sera.
19: Fulcro centrale di Storie di Bastione, un palco a forma di astronave davvero molto particolare con un sacco

0: Di musica per tutti i gusti, abbiamo già detto, confermato il Radiolina Showcase con il DJ Emanuel Cozzolino sia venerdì che sabato, e poi si sono esibiti i Mojave Grey americani, un duo di musica elettronica fortissimo che si è esibito anche al Coachella, e poi Indie Power per cantare tutti insieme a squarciagola la musica, i migliori cantanti della scena indie italiana. Sentiamo qualcosa in più sulla musica, appunto scelta per Storie di Bastione, le parole di Valeria Delia.
1: Ci sarà musica un po' per tutti in questi due giorni.
2: Sì, come la scorsa volta abbiamo garantito musica di tutti i generi, perché Storie di Bastione si promette come rassegna di abbracciare veramente tutti i generi e permettere a tutti i tipi di persone di potersi divertire, e quindi spaziamo dalla musica indie alla musica pop, alla musica elettronica, tutti i tipi di desert music con i Mojave Grey, un importantissimo duo musicale, quindi garantiamo divertimento per tutti quanti.
0: Non solo cagliaritani e sardi presenti al Bastione San Remi di Cagliari, ma anche tantissimi turisti che sono arrivati sia per l'America's Cup e poi ne hanno approfittato per godere del tramonto proprio in cima al Bastione. E abbiamo intercettato un po' di persone presenti proprio per questa due giorni con vento di mare.
1: C'è anche Patrizia, venezuelana, ma da diversi anni vive a Cagliari.
3: Ciao, buonasera, come state? Beh, felicissima di camminare sempre, di visitare la mia città. Per me siamo sempre in vacanza, e quindi questa opportunità di questo evento ci porta tantissime facce nuove, e il nostro dovere è farle vedere la nostra migliore faccia della città.
1: Tanti turisti per l'America's Cup, anche qui al Bastione la festa continua.
3: Sì, sì, è un bellissimo ambiente, e mi immagino che anche oggi ci farà un bel tramonto per accompagnare tutto, eh? La magia di Cagliari, il suo tramonto.
1: Come ti chiami?
4: Enrica.
1: Da dove arrivi?
4: Bologna.
1: E vivi qua a Cagliari?
4: Sì, vivo qua da 2 anni e mezzo.
1: Come mai oggi sei qui al Bastione?
4: Per un po' di musica, dai.
1: Ti sta piacendo?
4: Molto, devo dire.
1: Come ti chiami?
4: Vittoria.
1: Da?
4: Isola d'Elba.
1: Sei qui in vacanza?
4: Sono venuta a trovare mia sorella.
0: Le voci dei presenti al Bastione San Remi di Cagliari per Vento di Mare, che si è concluso per quanto riguarda appunto questa seconda fase. Però Storia di Bastione continua il 26 e 27 giugno, spazio a Wine and Beer Weekend, un fine settimana dedicato alle eccellenze del territorio con degustazioni e poi il racconto delle produzioni locali, e ovviamente non mancherà la buona musica. E poi il 24 e 25 luglio e poi anche il fine settimana del 31 luglio e 1 agosto ci saranno le Notti Colorate, appuntamento estivo che unirà musica, performance e poi tanti artisti come sempre, e anche in quel caso il Bastione San Remi di Cagliari verrà valorizzato. Tutto questo è Storie di Bastione, organizzato, ricordiamo, da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner.
5: Radiolina Live.

0: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna. La voce di tutti.
1: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
2: Colorificio Edilcolor a San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
3: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. 30 minuti per raccontare tutto quello che accade a Saluchessa.
3: Casa Cus, oggi alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
6: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
5: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
6: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
7: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
3: Radiolina presenta La Strambata.
13: 12.33, partiamo puntualissimi per questa nuova settimana qui in diretta su Radiolina. Siamo alla Strambata, Simona De Francisci con voi sino alle 14 in regia Manuel Cozzolino. Tantissimi gli argomenti di oggi, anche lo sport vi anticipo sarà in primo piano. Parleremo anche di nuovi e vecchi virus che si affacciano e ci fanno paura, senza naturalmente fare drammi e senza sensazionalismo, però proveremo a raccontare anche di questo. Naturalmente la cronaca che è in primo piano, come sempre, unionesarda.it. Chico Fresu, buongiorno.
14: Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Purtroppo, sì, oggi la cronaca è in primo piano sul nostro sito perché la Sardegna, varie zone della Sardegna, sono arrivate notizie di tragedie delle quali abbiamo dato conto. Una, l'ultima in ordine di tempo, arriva dalla statale 125, dove nel tratto fra Capocommino e Berchida è uscito fuori strada un motociclista di 34 anni, Francesco 40 di Orosei, ha perso il controllo della moto ed è andato a impattare contro uno dei paletti che stanno lungo il bordo della carreggiata e ha perso la vita. Una scena agghiacciante quella che si è presentata ai soccorritori, per lui non c'era niente da fare. Chi conosce quella strada sa che ci sono dei lunghi rettilinei con delle curve, probabilmente ha aperto troppo il gas e questa è stata la causa della sua morte. Poi abbiamo Nurri. Nurri, una comunità sconvolta per la tragedia di ieri pomeriggio, perché un bambino di 3 anni e mezzo, Lorenzo Spano, è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore guidato dal padre. E Nurri è una comunità di 2000 anime che stava vivendo la campagna elettorale, si è fermata di fronte a questa tragedia, e dopo il dramma la giustizia comunque deve fare il suo corso, e certo. Ovviamente il mezzo è stato sequestrato, il dramma è avvenuto in campagna, il mezzo è stato sequestrato e è indagato il padre. Un atto dovuto perché certo. Devono essere effettuati i necessari accertamenti, e credo che non ci siano grandi difficoltà a ricostruire quanto avvenuto. C'erano i testimoni, purtroppo, di fronte quando è successo c'era la mamma del bambino che aspetta un altro figlio, che ovviamente ha accusato un malore, una storia terribile quella che abbiamo raccontato, che ci arriva da Nurri. Ancora cronaca, brutta cronaca, perché raccontiamo anche degli sviluppi che non ci sono dell'inchiesta che riguarda la morte di Mariano Olla. Parliamo di un ragazzo di 16 anni che era stato trovato senza vita nelle acque davanti al molo di Sant'Elia durante un festino non autorizzato, durante il quale erano circolate droghe, alcol, droghe di ogni tipo. Lui probabilmente aveva avuto questo malore a seguito dell'assunzione di droghe. Il corpo era stato trovato che galleggiava in acqua. Nessuno dei presenti, ed erano tanti anche più o meno suoi coetanei,
13: tanti che dovrebbero essere amici,
14: di fronte alle domande degli inquirenti, che cercavano di capire almeno chi avesse gestito la droga, chi avesse fatto passare, certo, circolare queste sostanze, hanno detto non so, non ricordo. Insomma, c'è un muro di omertà che rischia di fermare le indagini della procura ordinaria, della procura dei minori, perché ripeto, tantissimi minorenni c'erano in quella serata, e quindi la procura potrebbe arrivare a dover chiedere l'archiviazione dell'inchiesta, perché non c'è nessuno che abbia voluto raccontare cosa è successo. Si pensava di poter individuare il pusher, invece alla fine nessuno
13: parla. Naturalmente lo seguiremo. Poi invece una buona notizia arriva dalle emittenti locali, perché è in corso, e unionesarda.it lo sta trasmettendo in streaming, così come Unione TV, è in corso un convegno al Senato proprio sulle emittenti locali, è stato detto un valore per tutti i territori, è presente e sta per intervenire anche il nostro direttore generale Elia Serreli.
14: Se dovessero
13: emergere delle ulteriori indicazioni anche su questo, ti aspettiamo. Grazie Chico Fresu. Adesso c'è Bring Your Love e poi parliamo di scuola.

0: Ora, preside, buongiorno, affezionata buongiorno, al termine preside, mi piace di più. Grazie allora per essere con noi. Naturalmente sono settimane intense per i professori, per i ragazzi, per i dirigenti scolastici, ormai l'anno scolastico volge al termine, per i ragazzi che affronteranno la maturità sono settimane ancora più impegnative, lo sono anche per quelli che stanno ultimando le verifiche. Che anno scolastico è stato? Poi proveremo a capire anche com'è la scuola oggi.
1: Intanto grazie per l'invito. È stato un anno scolastico abbastanza impegnativo anche per gli studenti. In realtà le novità in corso d'anno non sono state particolarmente rilevanti, se non la sorpresa degli esami di maturità. Già la denominazione esami di maturità anziché esami di Stato, che era quella corrente negli ultimi anni, ha dato un'indicazione di come sarebbero, di quale era il retropensiero rispetto a questa scelta. Quindi si dovrebbe misurare la maturità dello studente nella sua responsabilità di prendersi gli impegni, di assumersi gli impegni, di studiare, e di fatto ci sono state modifiche rilevanti nell'esame.
0: Sono maturi i giovani di oggi rispetto alla nostra generazione, preside?
1: Guardi, io che sono un diplomato dell'80, proprio del C8, cosa sia la maturità non l'ho mai capito dal punto di vista scolastico. Poi maturità è un concetto che si può applicare ai diversi campi. Questi ragazzi sono diversi. La maturità è un concetto relativo. Sono molto maturi sotto certi aspetti, lo sono meno sotto altri. Sotto l'aspetto delle responsabilità talvolta lo sono un po' meno, ma è anche colpa di quello che c'è intorno, delle famiglie, di quello che chiediamo noi. Per altri sono anche molto molto responsabili. Però se i ragazzi vengono investiti di responsabilità, quelli delle generazioni rispondono positivamente.
0: Ecco, qual è la cosa che l'ha colpita di più degli esami di maturità di quest'anno?
1: Ci sono novità rilevanti, le materie passano da 6, anche i docenti, quindi da 6 a 4, sono tutte indicate dal Ministero, spariscono definitivamente sia le tesine, quegli elaborati interdisciplinari che dovevano dimostrare quello che non riescono a dimostrare, cioè che i ragazzi sono capaci di fare il lavoro interdisciplinare che poveri non possono fare, perché anche noi come docenti non siamo abituati a fare quel tipo di lavoro, non glielo insegniamo. Sono sparite le tesine iniziali, la scelta degli argomenti iniziali da una materia che poi anche lì richiedevano allo studente sul momento di dover, come dire, segnare un percorso, indicare un percorso di argomenti. Si rimane strettamente, abbastanza strettamente secondo me, anche se le indicazioni non sono ancora precise così nel dettaglio, si rimane strettamente sui contenuti disciplinari di 4 materie, che le dirò, rispetto a quello che c'era prima, secondo me da questo punto di vista è meglio, si sa con quali regole si gioca, su quale campo. Quello che rimane in mano ai ragazzi è un discorso iniziale sul loro curriculum, sulla loro esperienza, il loro percorso di formazione, e poi naturalmente quello che deve essere fatto, la loro relazione sulla formazione scuola-lavoro, che è la denominazione attuale dell'alternanza scuola-lavoro.
0: Ecco, poi abbiamo un minuto, ma torniamo anche dopo la pausa per continuare ad approfondire il tema della scuola di oggi. È una scuola, preside, che è propedeutica al lavoro? I ragazzi dal suo punto di vista sono orientati, sanno già che cosa faranno?
1: Per fortuna da questo punto di vista si è capito nel nostro paese che l'orientamento è importante. La scuola non serve a dare lo stipendio al dirigente, ai docenti e al personale amministrativo e tecnico e ausiliario. La scuola serve a formare delle persone che poi andranno nella società, e con l'orientamento, cioè con delle attività specifiche, si cerca di orientare gli studenti verso il loro futuro.
0: Professor Pilito, la interrompo, dobbiamo fermarci, ma lei resta con noi anche nella seconda parte per parlare ancora di scuola.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
3: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOC

0: PG Mio Netto 750 ml a 6,95 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche l'avvio di settimana vede il dominio incontrastato dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. In Sardegna dunque condizioni di bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto per la possibilità di qualche foschia, qualche nuvola bassa marittima al mattino sulle aree costiere che poi tenderà a sollevarsi, e di qualche nuvola sparsa durante il giorno. Clima caldo, specie nelle aree interne, dove si superano anche i 30 gradi, valori più contenuti sulle zone costiere, per via delle brezze marine e un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Bentrovati 12.47, siamo sempre qui in diretta alla strambata su Radiolina. Continuiamo con il nostro ospite Aldo Pillitu, dirigente scolastico, ma come abbiamo detto prima preside, così ci piace chiamarlo, del C8 Pintore. Abbiamo iniziato ad affrontare il tema della scuola, se è una scuola diversa da quella del passato, se l'esame di maturità è davvero tale. Preside, nel mondo contemporaneo quale ritiene sia oggi il vero compito della scuola superiore?
1: Il compito della scuola è quella che ci indica il governo e lo Stato in generale, no? Però il compito della scuola sarebbe quello di preparare ovviamente i giovani alle varie funzioni, non soltanto al lavoro, in generale essere buoni cittadini e essere parte attiva della società. Dobbiamo sviluppare essenzialmente le competenze. Quello che è cambiato rispetto alla scuola che ho fatto io, che sono un diplomato del 1980, quindi sono millenni fa, è che prima, in un mondo che veniva dalla guerra, da un analfabetismo di massa, occorreva che le persone imparassero attraverso la scuola a ripetere una sequenza operativa. Nella vita si sarebbe svolto un unico lavoro per tutta la vita, quindi bisognava sapere, facciamo l'esempio del meccanico, smontare e rimontare il motore, e quello era il tuo sapere, insieme con altre nozioni, più o meno sapere scrivere correttamente, eccetera eccetera. Il mondo oggi è cambiato più velocemente della scuola e anche la società italiana molto. Ci sono altri elementi, pensiamo ai social, altri modi per i ragazzi di prendere informazioni, di farsi la propria cultura. Quello che è richiesto oggi non è tanto avere delle nozioni e sapere delle cose, quanto sapersi adattare, avere delle competenze per cui si può cambiare lavoro, si può felicemente riuscire a trovare lavoro cambiandolo ogni 2 anni, ogni 3 anni, cioè avere delle competenze trasversali che permettono di ottenere un successo, di riuscire in campi molto diversi.
0: Professore, molti genitori si lamentano, lo fanno anche i ragazzi, sull'eccesso di verifiche in zona Cesarini, cioè alla fine dell'anno scolastico, un eccesso di pressione che potrebbe risultare, come dire, negativo, perché un eccesso di 10 verifiche alla settimana, magari le performance non sono ideali. Allora la domanda che le pongo è: un professore che segue tutto l'anno il ragazzo ha bisogno proprio delle ultimissime

0: verifica dell'ultima settimana?
1: Io ho sempre sostenuto di no, anche perché le verifiche devono essere periodiche in relazione a quello che si è visto in classe, che si è spiegato, che si è affrontato. Una volta che si passa a un'unità di apprendimento, a un'unità didattica, si passa a un'altra, quindi periodicamente il docente deve avere delle valutazioni, anche perché le valutazioni sono anche il riscontro del suo lavoro. Se va male, rifaccio, risistemo, rivado avanti, non c'è bisogno di arrivare alla fine. Ed è vero anche questo, che se si accumulano nell'ultima fase le verifiche, inevitabilmente le prestazioni si abbassano.
0: Ecco, la scuola, dicevamo del oggi, la scuola del domani, ai nostri tempi, sono sua coetanea, professore, la scuola era molto diversa, era una scuola particolarmente esigente e severa, però per quanto riguarda le verifiche, io non so nella sua sezione, ma nella mia sicuramente si facevano con una regolarità quasi scientifica, ogni sabato, greco o latino, indifferentemente, e quindi, come dire, non c'era lo stress della verifica da cui dipendeva poi il risultato finale. Come mai in realtà oggi non si riesce a tornare a quel modello?
1: Quel modello è difficile per molte questioni, soprattutto culturali. I ragazzi sono diversi, la scuola primaria è diversa, non è la scuola elementare, quindi fanno altre cose. Molto spesso dobbiamo recuperare delle competenze del primo ciclo, cioè dalla scuola media, che sono anche competenze di base, pensiamo all'analisi logica. Quindi è diversa anche la propensione al sacrificio delle generazioni, no? Quindi c'è questa grande differenza, che però poi, voglio dire, risponde anche a una differenza sociale. Le scuole non devono selezionare i migliori e basta, devono dare a ciascuno quello che serve, cioè portare il successo formativo. Io ho quel tot di talenti, se sono alti la scuola li deve sfruttare in modo da portarti a un certo livello, e se sono un pochino più bassi deve portarti a, almeno alle competenze
0: senza
1: di base.
0: Senza lasciare indietro nessuno.
1: No, in italiano, in matematica, in inglese, almeno nei linguaggi di base. Non serve più a selezionare la scuola, soprattutto il liceo classico.
0: Ecco, professore, molta storia, una delle materie che amo sicuramente di più, però effettivamente magari troppa storia del passato, poca storia contemporanea nei programmi scolastici.
1: Sì, però non è da oggi, cioè siamo noi, sono i docenti, sono le scuole che dovrebbero anche mettere in atto le indicazioni ministeriali. È da tanto che si dice di privilegiare almeno l'ultimo anno il 900 o almeno l'8 e il 900. Anche perché poi rischiamo, rispetto agli altri paesi, di essere, come dire, orientati verso il passato, verso una cultura del passato, e non guardare il presente. Questa è una grossa lacuna, soprattutto nell'attuazione pratica, non tanto nelle indicazioni che bene o male rimandano alla contemporaneità.
0: Licei classici sotto accusa ogni tanto tornano, il famoso "ma cosa serve oggi il liceo classico?". Professore, spieghiamolo, così poi ci salutiamo, ma una volta per tutte spieghiamo perché è importante il liceo classico.
1: In due parole, il liceo classico sviluppa delle competenze trasversali di logica, quando uno, soprattutto nelle versioni di latino e di greco, che non si devono abbandonare, tanto quanto la matematica. Sono competenze astratte, logiche e trasversali. Se io capisco che il soggetto e il complemento oggetto sono diversi e vanno declinati in maniera diversa, mi faccio delle strutture, questo è un livello semplice, sempre più complicate, che mi serviranno per qualsiasi mestiere faccia nella vita.
0: Grazie Aldo Pillitu, presidente dirigente scolastico del Sioto Pintor di Cagliari. Siamo vicini di casa, la lasciamo tornare a scuola. Grazie, adesso c'è la musica.
1: Grazie molto.

0: Adesso c'è spazio per il post del lunedì, come tutti i giorni a quest'ora, è la strada giusta di Beppi Anziani. Ascoltiamolo insieme e poi torniamo.
1: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 25 maggio 2026. È la strada giusta, a cura di Beppi Anziani. È stata una bella esperienza, una 3 giorni che ha vivacizzato Cagliari e ne ha rivelato, una volta di più e davanti a una rara grande occasione, le potenzialità di città turistica. Potenzialità che ora non vanno dimenticate e disperse nel solito tran tran, dove ognuno fa per sé. L'America's Cup va in archivio, ma deve restare un punto di riferimento, un pilastro cui guardare per migliorarsi ancora nella capacità di accogliere, intrattenere, incuriosire e emozionare gli ospiti, ma anche e soprattutto i cittadini, perché al netto delle polemiche spesso pretestuose che hanno occupato la vigilia della manifestazione, legate alle condizioni in cui Cagliari si è presentata per i troppi cantieri aperti, i cagliaritani si sono ritrovati a vivere un fine settimana da ricordare. Come va ricordato in positivo, il primo volo diretto fra New York e la Sardegna, atterrato a Olbia giovedì scorso. Anche qui non è mancata qualche polemica striminzita, quella di chi guarda il dito e non la luna, mettendo al centro la difficoltà reale dei collegamenti con la penisola, mentre si festeggiano occasioni considerate utili a pochi. C'è del vero, ma una verità usata come pretesto diventa solo polemica. Serve il volo con l'America e serve allo stesso tempo una gestione migliore della continuità territoriale per i sardi. Sono due esigenze diverse, non alternative, perché senza nuove tratte turistiche la Sardegna sarebbe più povera, ma senza collegamenti efficienti per chi vive nell'isola resteremmo comunque tutti un po' più a terra. Era il post del lunedì, a cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
5: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
6: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo circa 10 attivisti avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
5: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
6: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici, e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
5: Tennis: seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei, scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio: il Cagliari ha chiuso la stagione con una vittoria di prestigio battendo il Milan 2-1 a San Siro e impedendo ai rossoneri di andare in Champions League. Dopo il vantaggio di Salemakers, i rossoblù hanno ribaltato la gara con Borrelli e Juan Rodriguez. La squadra di Pisacane chiude così a 43 punti davanti alla Fiorentina. E nel post partita Fabio Pisacane ha esaltato il gruppo, i 43 punti conquistati, aprendo anche alla permanenza in rossoblù. Sebastiano Esposito ha parlato di una risposta sul campo alle critiche ricevute durante la stagione. Emozionato anche Felici, tornato dopo il lungo infortunio, ha ringraziato il tecnico e guarda già il ritiro estivo. E Gennaro Borrelli ha chiuso la stagione con una soddisfazione personale importante: è stato premiato come Player of the Match, riconoscimento ufficiale al migliore in campo. L'attaccante rossoblù ha commentato con entusiasmo la serata, sottolineando la bellezza del finale di campionato e la felicità del gruppo per aver concluso la stagione. Siamo alla vela, Luna Rossa chiude in trionfo la tappa cagliaritana delle regate preliminari della 38esima America's Cup. Il team italiano ha conquistato la vittoria in rimonta davanti a un Porto pieno di entusiasmo. Tra sirene, applausi e festeggiamenti, grande soddisfazione anche per Max Sirena, colpito dal coinvolgimento della città. Ora l'attenzione si sposta verso Napoli, dove il percorso proseguirà a settembre. E passiamo al tennis. Nel campionato nazionale di Serie B2 femminile, il TC Cagliari ha pareggiato 2-2 contro il Bari. La sfida, valida per la quinta giornata del girone 4, si è giocata sui campi di Monte Urpino. Le cagliaritane hanno così mosso la classifica al termine di un confronto equilibrato davanti al pubblico di casa. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30, l'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
14: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
16: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
19: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
20: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
2: La strambata.
0: Riprendiamo qui in diretta la strambata per parlare di sanità e lavoro ed altri temi sindacali cari alla UIL. Salutiamo Fulvia Murru, segretaria generale della UIL Sardegna. Grazie per essere con noi, segretaria, peraltro appena riconfermata, quindi complimenti e buongiorno.
21: Grazie, buongiorno direttore, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno Fulvia Murru. Allora, nell'ultimo congresso con il leader nazionale sono stati lanciati dei messaggi molto chiari: sicurezza sul lavoro, un lavoro che deve essere ovviamente dignitoso, e poi il tema, il grande tema della sanità, di cui peraltro lei segretaria si è sempre impegnata da 20 anni a questa parte, non solo oggi in questo suo ruolo. Quando si aspetta che arrivino le risposte alle domande che voi avete posto con forza dalla giunta regionale?
21: Allora, intanto ad oggi risposte non ne abbiamo non solo sentito, ma non ne abbiamo visto. La sanità resta sicuramente una delle grandi ferite della Sardegna. Pensavamo che la pandemia ci avesse insegnato quanto fossero deboli le nostre protezioni sociali, quanto fosse necessario investire nella sanità pubblica. Invece ancora oggi troppe persone rinunciano alle cure, le liste d'attesa continuano a restare lunghe e i servizi territoriali, al di là degli annunci che si fanno, i servizi territoriali sono insufficienti. Il personale continua a essere stanco, sotto organico e demotivato, e purtroppo il diritto alla salute ancora non è stato assolutamente raggiunto. Le case e gli ospedali di comunità sembra che li vedremo a breve, ma noi riteniamo che se non si assume personale saranno dei semplici contenitori vuoti senza servizi, mentre devono diventare le case e gli ospedali di comunità devono diventare presidi vivi, accessibili, capaci di alleggerire gli ospedali e garantire prossimità. E per farlo serve programmazione, serve finalmente portare a compimento le stabilizzazioni, servono investimenti e serve quello che ancora non c'è: un piano sanitario e sociosanitario complessivo strutturato con obiettivi chiari e tempi certi. Ecco, perché ad oggi
0: prego segretaria, concluda, perché no, ad oggi
21: purtroppo gli interventi che si fanno sono frammentati, che possono sembrare utili ma servono solo per inseguire l'emergenza del momento, e invece la sanità si governa con programmazione, integrazione, responsabilità, e ci vuole l'impegno di tutti. Ad oggi invece ci sembra che sia solo terreno di scontro politico, mentre noi vogliamo una sanità che programmi e che prevenga le patologie, perché se facciamo più prevenzione possiamo evitare che le persone si ammalino domani.
0: Ecco segretaria, io non ho voluto interromperla, farle troppe domande proprio per dare a lei la possibilità di fare appunto un ragionamento così ampio e complesso. Insomma, abbiamo capito che è un'emergenza, e tra le emergenze di cui si occupa il sindacato, forse in primo piano insieme alla sicurezza sul lavoro, c'è questo tema forte che il suo leader nazionale Bombardieri ha rilanciato, il tema della sicurezza sul lavoro. Un minuto per rispondere, poi ci salutiamo.
21: Sì, il tema sulla sicurezza pesa tantissimo, perché ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti e non possiamo abituarci alle tragedie. Dietro ogni incidente c'è una famiglia distrutta, una comunità ferita, e la sicurezza non deve essere vista come un costo, ma come un diritto fondamentale e una responsabilità collettiva. E quindi continuiamo a dire che servono più controlli, più formazione, più prevenzione, e poi basta appalti al massimo ribasso che troppo spesso scaricano i costi sulla sicurezza e quindi sui lavoratori.
0: Grazie, buon lavoro Fulvia Murru, grazie per questo suo intervento, riconfermata, appena riconfermata segretaria generale della UIL Sardegna.

0: La strambata su Radiolina.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Scusi. Tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Tanto spazio anche per lo sport, dedicheremo più avanti, parleremo di Luna Rossa e poi della vittoria straordinaria, inaspettata direi, del Cagliari a San Siro ieri, ne parleremo più avanti, intanto c'è la musica, Mace, Salmo e Colapesce in Cattive Abitudini.

0: titolo in sommario del TG di Vigliorina in onda proprio in questo momento. Cagliari, Luna Rossa si prende la regata, titolo in prima pagina sull'Unione Sarda, la Luna Rossa brilla su Cagliari. Luca Neri ha seguito tutta la scorsa settimana le regate preliminari, abbiamo fatto tantissime dirette e vi abbiamo raccontato con lui e con gli altri colleghi quella che è stata la festa di Cagliari, come Cagliari ha davvero brillato e quale è stato il fenomeno America's Cup. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Simona. Sì, è stato così, una festa perché in palio, lo avevano detto anche dalla vigilia dell'evento, c'era solo l'orgoglio, non assegnava punti per l'America's Cup dell'anno prossimo di Napoli, ma è bastato per trasformare questo evento davvero in un momento da ricordare per Cagliari, ma non solo per Cagliari, anche per gli stessi team. Ci sono state alcune dichiarazioni che hanno fatto anche un po' sorridere, dicevano: non abbiamo mai trovato un clima del genere in nessun'altra tappa dell'America's Cup, davvero Cagliari ha trasformato.
0: Quindi un amore straordinario, oltre che, come dire, una serie di eventi collaterali che hanno reso davvero questo evento una festa collettiva.
1: Sì, c'erano le immagini della premiazione di ieri davvero suggestive, con Peter Barling e gli altri di Luna Rossa Senior che alzavano il veliero realizzato da Roberto Ziranu, e sullo sfondo si vedeva questa marea grigia, un grigio che per una volta viene utilizzato nella sua accezione più positiva. Spesso diciamo Cagliari grigia potrebbe far pensare tutt'altro, invece in questo caso era un grigio che splendeva, perché tantissimi tifosi, devo dire che non pensavo neanche che ci fossero così tanti appassionati di vera Cagliari, ed è stato bello ritrovarli tutti lì in via Roma per festeggiare la vittoria della regata preliminare.
0: Max
1: di Luna Rossa
0: Sirena, a cui tutti noi siamo affezionati per le meraviglie, le emozioni che ci ha regalato in passato, oggi sull'Unione Sarda ha dichiarato: voglio la coppa con Luna Rossa. E in realtà all'inizio della settimana abbiamo raccontato, lo hai fatto tu, di come si siano messi in evidenza i giovani. In realtà poi è prevalsa l'esperienza e quindi alla fine nell'ultimo miglio hanno vinto i senior.
1: Beh sì, perché domenica tutti ormai di fatto stavamo semplicemente aspettando lo sfidante dei giovani di Luna Rossa, perché avevano un vantaggio tale da essere colmato con grossissima fatica, 55 punti contro i 47 di New Zealand che inseguiva. Poi nella penultima regata di flotta è successo l'imponderabile, una falsa partenza con penalità che non è stata immediatamente scontata, forse per un problema al software, non hanno sentito la comunicazione, sono stati squalificati, hanno subito la rimonta del team principal di Luna Rossa, dei defender di New Zealand. Di fatto alla fine si sono sfidate le due grandi favorite della vigilia e c'è stata la vittoria di Luna Rossa, tra l'altro che ha in qualche modo vendicato i giovani, perché New Zealand ha dovuto scontare una penalità per una falsa partenza, quindi chi di falsa partenza in questo caso giuisce perisce nella seconda.
0: Senti, ultima puntata del tuo ciclo di TG Vigliorina Sport, naturalmente grande spazio è stato dato anche all'America's Cup, ma anche al Cagliari, ne parleremo un po' più avanti con Lele Casini, che è arrivato in redazione con un sorrisetto sornione come il gatto che ha appena mangiato il topo, e
1: quello del pescatore di De André
0: ancora la codina che spunta. Che esperienza è stata questa tua prima TG Vigliorina Sport, e soprattutto quanta fatica c'è dietro l'organizzazione di una trasmissione così lunga, 38 puntate?
1: Ma vabbè, la fatica diciamo che viene meno quando si fa una cosa bella. Devo dire che è stato un anno fortunato, perché abbiamo avuto modo di raccontare una Sardegna che ha ospitato degli eventi enormi, al di là dei successi del Cagliari. Ne parlavamo ieri, il Cagliari alla fine quest'anno ha battuto la Juventus, ha battuto la Roma, ha battuto il Milan, quindi anche vittorie importanti. Abbiamo raccontato un torneo di tennis di rilevanza enorme, il secondo torneo italiano più importante di tennis. Abbiamo potuto raccontare un evento come la regata preliminare dell'America's Cup. Non penso che stia finendo qua le possibilità per la Sardegna, anzi nel 2028 ad esempio la Vuelta di Spagna per quanto riguarda il ciclismo partirà dalla Sardegna, forse il segnale che la Sardegna è perfettamente in grado di ospitare grandi eventi sportivi.
0: Tra l'altro fammi ricordare, lo faremo nel corso della nostra trasmissione, in particolare giovedì avremo il patron del circuito di motonautica mondiale, Niccolò Di San Germano, che tu avevi ospite a TG Vigliorina Sport ieri, e ci sarà nel prossimo, in questo fine settimana, la tappa italiana del circuito mondiale della motonautica inshore. Anche questa non è una novità per la Sardegna, il circuito ogni tanto fa tappa qui, lo spettacolo, il grandissimo spettacolo sarà ancora una volta nello spazio antistante Susiku, e a differenza dell'America's Cup e delle regate sarà possibile davvero vederlo da vicino. Grazie Luca Neri, ti lasciamo andare al TG. Manuel Cozzolino mi fa segno che dobbiamo chiudere. Ci sono i Coldplay però prima.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: O picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
4: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Siamo sempre in diretta per parlare di nuovi e vecchi virus, ma per parlare soprattutto di antivirus e di Ebola, due epidemie che stanno preoccupando. Ebola sta assumendo dimensioni davvero drammatiche, oltre 900 i morti nell'Africa centrale, nei paesi insomma dove si è sviluppato il virus, riacceso il virus perché è tornato dopo 12 anni. Professore, grazie per essere con noi. Massimo Andreoni, già ordinario di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma. Professore, grazie, grazie per essere con noi.
1: Prego, buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno professore, quanto dobbiamo preoccuparci da questa parte del mondo?
1: Allora, per l'antivirus direi molto poco oggettivamente, perché il virus delle ande, il virus che si trasmette per via respiratoria, lo conosciamo da tanti anni, ha sempre dato dei focolai epidemici modesti, diciamo, nel Sud America, Argentina, Brasile, Cile, Bolivia hanno fatto nello scorso anno, nel 2025, 250 casi con 59 decessi, ma non si è mai sviluppata un'epidemia. Quella che abbiamo registrato è all'interno di una nave, in cui ovviamente per una malattia trasmissibile le navi che navigano e fanno queste crociere diventano in qualche modo un detonatore della possibile le comparse di epidemie, però anche lì su 147 persone solo 11 casi, quindi ha dimostrato di essere un virus che non si diffonde troppo, e quindi su questo possiamo stare tranquilli. Ebola un pochino di più, perché Ebola certamente in questo momento, appunto, i 900 casi di cui lei parlava con circa 150 decessi in questo momento, è un virus che ovviamente è più temibile. Però anche su questo io tenderei un po' a tranquillizzare, perché innanzitutto in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo e nell'Uganda, dove sta circolando molto meno, ma circola anche in quest'altra nazione, hanno grande abitudine a confrontarsi con questo virus e riescono a contenerlo molto bene, diciamo. Due, è una trasmissione che avviene per contatto, diciamo.
0: Quindi non respiratoria come il Covid, come l'antivirus di cui ci ha appena raccontato.
1: Esattamente, in cui ovviamente il contatto richiede una trasmissione molto più ravvicinata, un contatto diretto e indiretto, anche le superfici eventualmente che siano state contaminate dal sangue o dalla saliva o dal vomito di persone infette possono infettare, però si trasmette con una certa difficoltà. Già nel 2014 erano stati dei casi che erano arrivati in Europa, anche in Italia, due, ma non hanno determinato l'emergenza di focolai epidemici. Quindi maggiore attenzione, però credo che anche questo, per questo virus, può essere che avremo qualche caso di importazione, ma certamente non parliamo né di pandemia né direi di epidemia in Italia.
0: Benissimo, professore, avevamo bisogno di questo genere di considerazione per tranquillizzare tutti. Nel caso di Ebola esistono vaccini e anticorpi monoclonali?
1: Assolutamente sì, però purtroppo è un vaccino e un anticorpo monoclonale che funziona molto bene per il ceppo Zaire, che non è quello che sta circolando il Bundibugyo, che è invece un altro ceppo che aveva un po' circolato precedentemente in Africa, ma che non è neutralizzato né dai vaccini né dagli anticorpi monoclonali. Però anche su questo ormai abbiamo delle tecnologie per entrambe le cose talmente valide che siamo in grado di produrre un vaccino o un anticorpo monoclonale, se necessario, nel giro di pochi mesi di lavoro. Quindi diciamo siamo in questo momento disarmati, e quindi il contenimento, l'isolamento è l'arma principale che possiamo mettere in atto, ma se fosse necessario sono sicuro che svilupperemo sia vaccini che anticorpi monoclonali in tempi molto brevi.
0: Grazie professore, grazie anche per questa intervista, oltre che per averci tranquillizzato. Lei è affezionato alla Sardegna, affezionato all'Università di Sassari, quindi grazie davvero di cuore per essere stato qui da noi su Radio Lina.

0: Allora, Lele Gasini ci ha raggiunto direttamente dall'aeroporto e qui è immaginavamo...
1: Ma veramente? Non è una...
0: non è una battuta, lo sappiamo. Beh, ti abbiamo anticipato il tuo arrivo e abbiamo anche detto di averti intravisto con un sorriso sornione come un gattino che mangia un topolino e ha ancora la codetta del topolino.
1: Sai, la vita è fatta di aspettative. L'aspettativa di ieri era, speriamo, andiamo lì tranquilli.
0: Conteniamo i danni, insomma.
1: Conteniamo i danni e poi vediamo cosa succede. Partecipiamo, diciamo così, alla festa un po' passivamente, sperando che non ci facciano troppo male. Dopo un minuto e 58 quel gol.
0: Dice, ecco qua.
1: Sta iniziando, speriamo bene. E poi Cagliari. A quel punto è prima il pareggio e poi le occasioni e poi il vantaggio. Allora no, allora qua si fa...
0: A quante volte hai visto questo Cagliari?
1: Quest'anno?
0: Sì. Con questa reazione, questa voglia di giocare.
1: Varie volte, non tantissime, però varie volte. Per la prima volta li ho visti per tutta la gara liberi. Quindi hanno giocato bene.
0: Forse il risultato acquisito senza pressione.
1: E quanto la testa a conti si è vista nel corso dell'anno.
0: E quanto invece una pressione così determinante è stata, come dire, possiamo immaginarla in campo con dall'altra parte i giocatori del Milan, ma anche la Juventus, cioè tutte quelle squadre che, per le quali quella partita diventava determinante.
1: Innanzitutto dobbiamo spedire a Cesc Fabregas, se non lo avesse già, ma credo che ce l'abbia, l'indirizzo di Fabio Pizzacane e del Cagliari, perché ci aspettiamo qualcosa. A questo punto il Cagliari è stato super sportivo, ha consegnato 70 milioni di euro a una squadra già ricchissima, ma 70 milioni di euro, qualcosa dovrà arrivare.
0: In una città straordinariamente bella.
1: Però aver contribuito a entrare nella storia del Como, perché inevitabilmente il Cagliari è entrato nella storia del Como, è come i tifosi del Lecce che ricordano lo spareggio di Bari. Ecco, siamo a quel livello lì. Devo dire la verità, escluse non due squadrette così, Milan e Juve escluse dalla Champions, perché il Cagliari ha vinto a Milano contro il Milan, che non succedeva da 29 anni in Serie A.
0: Tu dici una squadra ricca, sì, ma una squadra che ha un progetto.
1: Però costruita in un certo modo.
0: Sì, costruita in un certo modo, costruita per vincere. Sì, sì. Ma lì c'è il progetto, c'è tutta una città che ruota attorno a questo progetto.
1: Stiamo parlando di una storia ben diversa rispetto, per esempio, a Cagliari.
0: Una città che, come dire, si è quasi rivitalizzata in tutti i suoi aspetti, e anche le vie, negozi, è come se avessero preso una luce differente. Mi è piaciuto molto il reel che il Cagliari Calcio ha postato su Instagram dei saluti finali di Pizzacane ai suoi ragazzi.
1: Domanda di a voi la linea di questo pomeriggio: è un commiato verso i propri giocatori o un
0: grazie?
1: Grazie.
0: Ripartiamo da qua.
1: Ripartiamo più carichi che mai. Domandona.
0: Bellissima. Riassumilo per chi non

0: 14.30, la nostra mezz'ora di terapia, che è una bella terapia oggi, perché abbiamo lasciato i cardiologi da parte, con tutto il rispetto per i cardiologi e anche qualche psicologo e psichiatra, sì. E oggi ce la godiamo noi da soli, tra di noi, e ne parliamo in diretta e ci proiettiamo chiaramente.
1: Assolutamente.
0: Nell'ultima
1: no.
0: puntata, alla prossima sera.
1: Però no, intendevo dire proprio una sintesi estrema, quello che ha detto Pisacane oggi, ha ringraziato i ragazzi e ha detto quello che avete fatto oggi qui, è una dichiarazione che avete fatto all'Italia sì. intera.
0: Non vi rendete conto di
1: non
0: quello
1: vi
0: che
1: rendete
0: avete fatto.
1: Conto quello che avete fatto qui oggi a San Siro, alla scala del calcio, lo capirete tra qualche mese. E poi un passaggio molto bello ha detto grazie, mi avete fatto diventare allenatore, forse. Quindi anche con quella umiltà, no? E sì, anche sì, quella simpatia, lì è venuto fuori proprio l'essere napoletano verace.
0: Sì, ma ha dato l'impressione realmente di avere il gruppo
1: sì,
0: in mano.
1: Assolutamente
0: e
1: sì.
0: Credo che quella sia la più importante conferma.
1: E poi ha ovviamente insomma ha salutato i giocatori e ha augurato loro un buone vacanze con le famiglie. E devo dire che per come ha salutato i giocatori a me non è sembrato un addio, poi non so tu.
0: E vedremo, ne parleremo.
1: ne parleremo più tardi. Finish ci scrive.
0: Tanto io c'ho la sciarpa
1: il
0: celebrativa.
1: Nel cozzolino, falla vedere. Siamo visual radio.
0: Dato che eravamo in ritardo, no?
1: Eccola qua.
0: Questa
1: però l'hai presa prima.
0: Per il figlio, comprata prima dell'inizio della partita.
1: E naturalmente gliela dovrai portare e quella dovrà essere
0: no,
1: appesa.
0: Ma la deve pagare, ma l'ho ordinata, me la deve pagare.
1: Dovrà essere appesa in cameretta. 13.47, ma torniamo tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le braccioli di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e il polpettone classico di bovino e suino a 89 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp, la Coop.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche l'avvio di settimana vede il dominio incontrastato dall'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. In Sardegna dunque condizioni di bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto per la possibilità di qualche foschia, qualche nuvola bassa marittima al mattino sulle aree costiere che poi tenderà a sollevarsi e di qualche nuvola sparsa durante il giorno. Clima caldo, specie nelle aree interne, dove si superano anche i 30 gradi, valori più contenuti sulle zone costiere per via delle brezze marine e un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

C'è la grande musica qui in diretta su Radiolina La Strambata, Blanco ed Elisa. Ricordi poi Enzo Asuni, il nostro social trend, con le ultimissime novità di tendenza.

0: eccoci qua. Allora, abbiamo rimesso il microfono, ma soprattutto le cuffie. Enzo Asoni ci ha raggiunto per questi ultimi minuti della nostra strambata di oggi, lunedì 25 maggio, per raccontarci cosa. Buongiorno.
1: Buongiorno, che ho molto sonno, quindi ho fatto una ricerca sulla cronobiologia. Parliamo di questo.
0: Perché cosa è successo oggi?
1: Per il sonno, che sì. Ieri sono andato a vedere l'America's Cup, tutte queste cose qui.
0: È fatto tardi,
1: tanto
0: sono
1: sole in barca, poi
0: eventi.
1: Sono andato alla festa, eccetera, eccetera. Ovviamente succede, certo. Di viverla a 360 gradi.
0: Però.
1: Ho scoperto che esistono degli studi di cronobiologia che ci spiegano esattamente, cronobiologia è la scienza.
0: Guarda cosa scrive Manuel.
1: colpa del bastione, perché questo weekend c'era anche storia di bastione con il nostro Manuel Cozzolino che suonava, eccetera, eccetera, ha aperto anche degli
0: c'era una marea, importanti. una marea di gente.
1: Esattamente. Comunque la cronobiologia è la scienza dei ritmi biologici che studia i cosiddetti ritmi circadiani, no? Quindi ci sarebbero degli orari prestabiliti in cui noi dovremmo fare determinate robe, tipo Simona De Francisca, a che ora ti svegli tu la mattina?
0: Verso le 7.
1: Dovresti svegliarti un'ora prima, ci dice questo.
0: Un'ora
1: studio.
0: Prima? Esatto. E andare a letto?
1: Lo scopriamo adesso, lo diciamo. Partiamo dallo svegliarsi. Sì. Svegliarsi alle 6 con la luce naturale, perché in questo modo il cervello interrompe la produzione di melatonina, quindi l'ormone del sonno. Esporsi alla luce naturale appena svegli aiuta a sincronizzare il ritmo circadiano e aumenta i livelli di energia. Alle 7:15, guai a te se provi dovresti fare una colazione ricca di proteine. A che ora la fai la colazione?
0: Subito dopo, ma non ricca di proteine, certamente. Beh, a parte lo yogurt.
1: Vabbè, se ti svegli alle 7, alle 7:15 devi già fare colazione.
0: No, quello sì, perché altrimenti mi sento male. Però non
1: alle
0: riesco
1: 8
0: a mangiare
1: cosa
0: uova,
1: fai?
0: Mangio lo yogurt.
1: Ci sta. Alle 8 cosa fai?
0: Beh, alle 8 faccio tante cose in casa, quindi alimento il mio NEAT e faccio tante cose a casa.
1: Le prime ore della giornata coincidono spesso infatti con il picco di concentrazione mentale, quindi fai benissimo. Alle 10:30 devi fare una pausa all'aria aperta.
0: All'aria aperta?
1: Alle 10:30 devi prendere e uscire.
0: Mi affaccio esatto. Dalla piazza all'Unione Sarda.
1: Esatto. Secondo diversi esperti, una breve pausa lontano dagli schermi aiuta il cervello a recuperare energie, quindi cellulare sulla cattedra.
0: Ecco perché il mio cervello non funziona.
1: Alle 13?
0: Alle 13 c'è il TG. E
1: facciamo la strambata.
0: Siamo qua.
1: Esatto. E quindi non possiamo pranzare senza distrazione.
0: Però alle 14:30 c'è lo sport.
1: Esatto.
0: La palestra, la piscina, la corsa, la camminata, vero?
1: Esatto, alle 15:30, dopo il TG di Vidiolina,
0: sì.
1: C'è lo spazio per il brainstorming e il lavoro di squadra. Quindi si riprende a lavorare, eccetera, eccetera. Sì. No, questo per tutti. Dopo pranzo si verifica fisiologicamente un leggero calo energetico. Io devo dire che c'ero molto pesante. Questo
0: leggero, caso. È un eufemismo.
1: È proprio l'abbiocco. Cioè, io dormirei e basta dopo pranzo, ma ovviamente non si può. Per questo motivo il pomeriggio sarebbe il più adatto per attività collaborative. Tu dici, siamo tutti stanchi, almeno in 5 ne facciamo uno. No? Così. Poi abbiamo alle 18 fare attività fisica leggera, una passeggiata, yoga o allenamento moderato.
0: E noi siamo qua a preparare il TG delle 19.
1: Quindi se fate palestra dovete cancellare l'abbonamento, dovete solo fare yoga, così questo ci dicono i ritmi circadiani. Poi alle 19 cena leggera e anticipata, ci trasferiamo tutti in Lombardia.
0: Sì, ma è stato fatto, Manuel, Enzo, nostri ascoltatori, avete capito che insomma è stato fatto tarato sui milanesi, sui lombardi.
1: Esatto, alle 21 bisogna ridurre le luci e gli schermi.
0: Alle 21, cioè sto andando via da qua, beh,
1: esatto.
0: Effettivamente è buio.
1: Devi guidare senza fari, praticamente, esatto. Ce lo dicono i ritmi circadiani. Smartphone, tablet e televisori emettono luce blu che interferisce con la produzione di melatonina. Poi alle 22 bisogna andare a dormire, non ceni.
0: Non si cena?
1: Non si cena, si va a dormire direttamente. Durante il sonno il corpo attiva i principali processi di recupero. Il cervello elimina tossine accumulate durante il giorno, gli organi si rigenerano e la pelle si ripara. Dormire con regolarità è fondamentale per salute fisica e mentale. Io dico che anche cenare aiuta la salute fisica e mentale.
0: Sì, perché sennò l'indomani rischi di avere un trauma cranico perché cadi per la debolezza.
1: Esattamente.
0: Quindi, vabbè, allora diciamo che stante tutto questo
1: dovremmo
0: un pochettino adattarlo. Beh, non prima di 11:30, mezzanotte, questo sicuramente. Quindi ecco perché poi 7, certamente mai 10. 10 uno può iniziare ed è giusto che, scherzi a parte, inizi a rilassarsi, luci un po' più basse, inizi a rilassarsi possibilmente con un bel libro, ecco, magari non con tablet, oppure
1: Kindle.
0: Guardare
1: un
0: film,
1: un bel libro.
0: Ecco, l'importante è rilassarsi per, proprio per, come dire, non continuare ad essere attivo. attivo, no? Tra luce, sì, notizie, sì, sì, che arrivano, però col telegiornale che è ultimo 23:30 è anche complicato non stare col telefono vicino. Ieri per esempio, vabbè, sono sicuro, se ieri è stata una giornata davvero drammatica sul fronte della cronaca, fino all'ultimo ho seguito insomma i colleghi che erano qui e preparavano il telegiornale di ieri notte, quindi è proprio difficile riuscire a conciliare tutto.
1: Praticamente,
0: però, diciamo,
1: soffriamo di jet lag pur stando perennemente a Cagliari.
0: Esattamente, però mangiamo. No, esatto. però ceniamo. Grazie, siamo, mamma mia, non ci hai fatto segno che eravamo ormai in ritardo, oppure ero presa dai ritmi circadiani e quindi mi sono persa. Grazie Anciasuni, ci vediamo domani, grazie Manuel Cozzolino, restate qua perché tra poco parliamo di Cagliari con Lele Casini, gli ospiti, insomma la grandissima vittoria di ieri a San Siro e mister Pisacane. Ieri ha salutato i ragazzi, era un addio o un arrivederci? Scopriremo tra poco, 14:30, con Lele Casini. Grazie a tutti e buon pomeriggio.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 14:00.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
5: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
6: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalif Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
5: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
6: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
5: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. Il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Domenica fu un'estate da due incidenti in moto. Sull'orientale sarda, Francesco Quaranta, 34enne di Orosei, ha perso la vita dopo uno schianto sul guardrail. Alle porte di Nuoro, ferito un noto imprenditore di Sedilo, Marco Muredda, 37 anni, ricoverato al San Francesco di Nuoro in condizioni gravissime. E a Nurri il tragico incidente che ha coinvolto un bambino di quasi 4 anni, morto travolto dal trattore guidato dal padre, paese sotto shock. Dramma inimmaginabile. Il giorno dei funerali il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. La manovrina da 750 milioni in consiglio regionale. Sui tempi pesano anche le audizioni, ancora da decidere se estendere la platea oltre gli assessori. E domani in aula torna il question time, sotto torchio la governatrice assessore. Dalle aree protette come vincolo a una nuova opportunità di sviluppo, potrebbe arrivare in settimana in giunta il disegno di legge che riforma il sistema dei parchi in Sardegna. Con l'avvio della stagione turistica, CGIL e CISL e UIL hanno chiesto alla regione un tavolo permanente per i problemi della sanità in Gallura. L'emittenza radiotelevisiva locale al centro di un convegno in Senato, patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il ministro Salvini sono una spina dorsale del paese. Oggi nel Palazzo del Consiglio regionale la cerimonia della nuova edizione del Premio Massa, organizzato dal Corecon Sardegna, che coinvolge giornalisti, scuole e università. Tema di questa edizione è la rappresentazione mediatica della violenza. Lo sport, il Cagliari chiude la stagione con una nuova impresa, i rossoblu sbancano San Siro battendo in rimonta 2-1 il Milan, decisive le reti di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Pisacane termina a quota 43 punti. È di luna rossa la regata preliminare di Cagliari dell'America's Cup, ma a sorpresa vincono i senior. Prada batte New Zealand, la città promossa dal grande evento. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Gigi Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
9: Colorificio Edilcolor a Sanluri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
14: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
17: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 25 maggio 2026. Passioni di casa nostra, a cura di Enrico Pilia. Ma dopo una domenica così, chi se ne importa dei mondiali? Abbiamo il Cagliari, Luna Rossa e, perché no, anche Sinner. Va in archivio un altro campionato di Serie A e lo sportivo medio, dalle nostre parti, si consola con diverse forme di intrattenimento. In altri tempi, quando la TV era appena passata al colore, sistema PAL, o magari nel 2006, in pieno calcio scommesse, la nazionale si era ritagliata uno spazio in ogni cuore degli italiani, isole comprese. Adesso c'è chi fatica a ricordare con chi ha perso la squadra guidata da Gattuso, sembra passato un secolo e invece sono solo poche settimane. Perché ora c'è altro, ci siamo riempiti gli occhi di Borrelli, di Esposito e di Vela, la grande vela italiana. E abbiamo capito che nonostante i cantieri a 10 metri dalle barche e dalle navi da crociera quasi fosse un'accoglienza concordata, Cagliari è prontissima per ospitare una fase finale di Coppa America. C'è tutto, dal mare al vento, perfino il pubblico sembra perfetto. E a 1,5 chilometri dal porto, in quello che assomiglia a uno stadio vero, il Cagliari ha conquistato il diritto di partecipare a un altro campionato di Serie A. Non basta? Nel tennis registriamo il dominio di un giocatore italiano, coccolato e protetto da una federazione guidata da un cagliaritano, Angelo Binaghi, senza dubbio il miglior dirigente sportivo italiano, forse non solo, per risultati, scelte e, perché no, per il modo di porgersi, diretto, spietato, preciso. Sono giorni bellissimi per lo sport dalle nostre parti, perché Cagliari ha vissuto una domenica straordinaria per l'impresa di Luna Rossa, televisivamente una delle cose più belle degli ultimi anni, e per quella del Cagliari, capace di chiudere la stagione con una incredibile vittoria a Milano contro i rossoneri di Allegri, cancellando il sogno del popolo milanista e soprattutto del club di occupare un posto nella prossima ricchissima Champions. Nelle parole di Tommaso Giulini, alla fine di una stagione che a un certo punto pareva quella dei saluti e che invece lo vede restare in sella con nuovi entusiasti partner, c'è il ringraziamento per Fabio Pisacane, un ragazzo diventato grande sul campo, esordiente solo per le statistiche e già corteggiato da club blasonati. Difficile trovare uno così aziendalista. Ci mette la faccia, fa giocare chi deve giocare, in certi casi schiera una squadra di quasi adolescenti e porta a casa il risultato. Peraltro, sopportando, in silenzio, una campagna social che definire contraria è dir poco, la vittoria di ieri, spettacolare e piena di passione, cancella anni di partitelle scontate, di squadre già salve che andavano in campo solo perché lo imponeva il calendario. Finali di stagione, insomma, poco rispettosi per il pubblico. Luna Rossa non aveva nulla da vincere e ha dato una lezione di tattica e di cuore. Il Cagliari poteva pensare alle vacanze e ha dato spettacolo. A casa nostra, ieri, una bella domenica di passione. Grazie. Era il commento dell'Unione Sarda a cura di Enrico Pilia. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le braccioli di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e il polpettone classico di bovino e suino a 89 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp, la Coop.
6: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
4: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
5: A voi la linea.
6: Il Milan che palleggia dalla propria difesa, allora ricordiamo le formazioni: Milan con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Selemaekers, Fofana, Yashari, Rabiot, Bartezaghi, Nkuku e Jimenez. Il Cagliari con Capriles, Pedro Mina, Rodriguez, Obert, Adopo, Gaetano De Iola, Zappa Esposito e Borrelli. Milan che attacca da destra verso sinistra, il Cagliari completo celeste delle grandi imprese che attaccherà verso la curva sud dello stadio. Sono passati 73 secondi, intanto attenzione, il Milan in aria, il rete immediatamente di Selemaekers, 1 minuto e 58 secondi, un buco difensivo anche di Jerry Mina, Selemaekers è entrato in aria e subito la partita è indirizzata. Esposito al limite per Gaetano, il destro, la parata di Maignan, va a battere Adam Obert, i fischi di San Siro, il cross di Obert verso l'interno, Mina di testa, pallone lì alla rete, Gennaro Borrelli, quinta rete in campionato per il numero 29 molisano, il Cagliari pareggia San Siro. Lato corto dell'area di rigore, il passaggio, il tentativo verso il compagno è fuori misura, poi il pallone rimane lì, forse c'è una carica, Selemaekers per un Kunku e Caprile piegandosi prende il pallone tra le gambe e Zappa che la rimette verso il centro, facile per Maignan che in uscita però non la blocca e in... ancora Gabriele Zappa viene atterrato, ma la palla è tra i piedi di Adopo che cede di nuovo a Zappa che la può mettere in mezzo, la mette bassa, il De Iola il destro, ancora Pedro, si va da Esposito che chiede un po' più di velocità nei passaggi, il lancio in avanti, il cross, il colpo di testa di Gabbia, poi ancora Gaetano, attenzione Gaetano, il tunnel e poi Gaetano il destro alto, che cosa stava facendo Gaetano, si lamenta Ober della bandierina, il cross, Zé Pedro era solo, è andato con la testa, con la spalla, il pallone è uscito abbondantemente fuori. Siamo in una posizione interessante perché seppur laterale è un calcio d'angolo più corto e con il pallone chiaramente un po' più verso il centro e quindi Gaetano sulla battuta, siamo sul settore di sinistra vicino alla bandierina, il destro di Gaetano verso il centro, la tocca Zeppetto, poi Borrelli, la parola di Maignan e poi la rete! Wanci Rodriguez, il vantaggio del Cagliari al 57esimo minuto, il tocco di Borrelli e il colpo di testa di Rodriguez dopo la parata di Maignan, ammonito anche Maignan che ha protestato con guida, il Cagliari è in vantaggio. Gaetano, Dossena, siamo alla metà campo del Cagliari, sulle mani ancora per Gaetano, di prima per Esposito, c'è un po' di spazio, non corre più Selemaekers, ancora Esposito, vede Gaetano ma soprattutto Palestra, ancora lui, lato corto di destra, ancora Palestra, si accentra, il dribbling, ancora Palestra, il cross, Adopo e la deviazione, il cross col mancino, colpo di testa di Atecame, Gaetano il destro, parata di Maignan, In avanti Mendy e il Cagliari che può andare verso la porta di Maignan con Paul Mendy alla ricerca del terzo gol. Mendy, il destro, la parata di Maignan. Finisce qui il Cagliari. Dopo 29 anni espugna San Siro in quella che doveva essere una partita scontata sul risultato, che il Cagliari doveva onorare. Il Cagliari vince a Milano, a San Siro, esclude il Milan dalla Champions, e questa è San Siro, perché in Champions ci va il Como.
7: Eh sì, in Champions ci va il Como, ma soprattutto il Cagliari chiude con una bella vittoria importante, storica, perché mancava tanti anni, la quarta vittoria in Serie A, San Siro contro il Milan, nella storia del Cagliari, a suggellare una stagione, visto il Cagliari salvarsi alla penultima giornata, ma chiudere in bellezza, chiudere a 43 punti, superare Fiorentina e Genoa, assestarsi al 14° posto e andarsene in vacanza sicuramente col sorriso, anche quello dei tanti tifosi del Cagliari che ieri erano ormai rassegnati ad assistere a una partita scontata, soprattutto dopo il gol iniziale di Salemakers. Invece il Cagliari ha regalato ai suoi tifosi e a se stesso chiaramente un bellissimo risultato, una bellissima prestazione. Poteva essere anche più rotondo, ma bisogna anche accontentarsi certe volte. Ultima puntata di A voi la linea, vi voglio sentire numerosissimi allo 070 41 505 oppure via WhatsApp al 340 87 15 015. Abbiamo sentito anche sicuramente sui social, avrete avuto modo di sentire il discorso di Fabio Pisacane nel post partita negli spogliatoi del Cagliari, ripreso anche da tutti i media nazionali. Secondo voi quel discorso è un discorso di addio o un discorso invece di arrivederci a fra un mese e mezzo, a metà luglio, quando riprenderà il Cagliari? In conferenza stampa, bisogna dire la verità, Fabio Pisacane ha confermato, oltre al contratto, anche la volontà di continuare con il Cagliari, ma dovrà incontrare la società e poi vedremo, anche perché la cosa strana è che se hai il contratto e c'è la fiducia, di cosa bisogna parlare? Chiaramente altri dettagli, e anche credo Pisacane voglia capire quali sono le intenzioni del Cagliari nella prossima stagione, in una società che sta anche per cambiare proprietario, così c'era stato detto. Vedremo se ci sarà questo closing quasi finale, perché si parla dell'80-90% del capitale del Cagliari al fondo americano. Compagno di viaggio per questa stagione Carlo Alberto Melis, buon pomeriggio Carlo Alberto, ben ritrovato.
8: Ottimo direi, grazie Lele, ben ritrovato anche a te. Mi chiami per parlare di Luna Rossa, del Giro d'Italia, dei Formula 1, di Kimi Antonelli,
7: del Roland Garros,
8: perché è un momento nel quale dovunque ti giri ci sono episodi di sport esaltanti. Naturalmente ieri è stato bellissimo vedere questa coincidenza tra una città che improvvisamente viene scoperta da tanti grazie alla vela
9: e la sera questo
8: Cagliari che tanti stranieri hanno improvvisamente scoperto, te la ritrovi nel tabellone dei risultati del calcio, del soccer, Milan Cagliari 1-2-2, quindi il Cagliari improvvisamente esplosa nel panorama internazionale grazie a questa sinergia tra vela e calcio.
7: Sì, anche perché il Milan è molto seguito nel mondo, che una squadra batte il Milan nel proprio stadio, nella scala del calcio, l'ultima giornata, quando il Milan doveva semplicemente almeno pareggiare a questo punto alla luce degli altri risultati per andare in Champions, invece viene battuta il Cagliari che ospitava la vela appunto con le regate preliminari dell'America's Cup. Grande successo anche chiaramente di Luna Rossa, ma soprattutto di pubblico, con tantissime persone nel litorale il cagliaritano. Diamo un'altra notizia: Marco Palestra, il calciatore che negli sprint ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A, ha vinto il premio Freccia Rossa Speed Award. Palestra, che è di proprietà dell'Atalanta, che ha vestito la maglia del Cagliari in questa stagione, ha speso anche parole di grande amore per Cagliari, che ci sarà un tifoso in più d'ora in poi chiaramente dal punto di vista professionale lui penserà a quello che farà in campo con la maglia di appartenenza. Si è imposto con una media di 27,96 km orari, superando l'attaccante del Napoli Højlund e il difensore della Fiorentina Dodò. Quindi un altro riconoscimento a un giocatore del Cagliari, oltre premi anche per Pisacane. Obiettivamente una stagione che È stata chiusa benissimo, Carlo Alberto, però se andiamo indietro di neanche mezzo mese, perché non dobbiamo andare indietro neanche di 2 settimane, c'era un disastro a Cagliari.
8: Certo, io ti faccio tornare indietro il settimo.

0: è spesso più equilibrata nei giudizi, devo dire, rispetto agli uomini. Però per dirti, il pisacane vattene è rimasto fino alla fine. Non ti dico coloro che hanno scritto adesso che abbiamo finito cambiamo allenatore, sto usando un linguaggio edulcorato, naturalmente, qualcuno che diceva che Mina era già
1: bollito,
0: che si chiedeva se Mina fosse del Milan.
1: Ah, okay.
0: Mina è stato preso in controtempo da una deviazione fortuita di Rabiot, che se la rifà 10 volte non ci riesce. Può capitare alla velocità del gioco della Serie A che tu non riesci e alla fine vieni preso d'infilata. È un errore sicuramente di posizionamento, poi quelli bravi ci diranno cosa hanno sbagliato Obert e Mina. Però una squadra che dopo un minuto va a San Siro, incassa un gol, incassa l'ammonizione di uno dei tre centrali, giusta o sbagliata che fosse, e ha la forza per disputare quella partita. Insomma, io direi che ieri io mi sono sentito molto orgoglioso di questa squadra che abbia onorato il campionato in questo modo, che abbia fatto perdere, ma non perché ha fatto perdere la Champions League al Milan, ma perché ha disputato una gara nella quale ha onorato il proprio ruolo, ha onorato lo sport.
1: È il 14° posto rispetto al 17°, porta qualche soldino in più, non tantissimi, però anche l'altro. Negli almanacchi ci saranno 43 punti, il terzo miglior risultato dell'era Giulini, quindi sì. Indubbiamente anche da quel punto di vista là ti sei messo dietro Fiorentina e Genoa con altri capitali, a un punto dal Torino, è inutile fare i conti, bene anche il Parma, 2 punti sopra il Cagliari, bene il Sassuolo che però ha finito male il campionato. Ecco, il Cagliari secondo me se la poteva giocare assolutamente anche con Sassuolo e Udinese se tutto fosse andato liscio, però è inutile rammaricarsi, alla fine si è chiusa bene intanto.
0: Ma perché rammaricarsi appunto, poi? Perché appunto. Quando hai battuto
1: Roma, casa, Juve, Atalanta Milan,
0: si trasferta a Torino, Fiorentina e Milan. Milan, sì. È chiaro che alla fine devi guardare il totale, tracci la linea, guardi il totale e dici un campionato buono o no. Ovviamente in un campionato ci sono tante sconfitte, tanti momenti nei quali forse facendo le cose meglio avresti potuto rosicchiare qualcosa in più, momenti nei quali ti è andata bene forse non meritavi di prendere quel punto in più, però io ho sempre detto purtroppo quando le cose vanno male tu cerchi di frenare un pochino, poi vieni tacciato di essere magari al soldo o comunque un tirapiedi della società, il che mi fa anche abbastanza sorridere, però io ho sempre detto i conti facciamoli alla fine. Adesso magari Pisacane andrà via perché lo vogliono altre squadre, spero che non succeda, e qualcuno l'anno prossimo dirà l'anno scorso Pisacane sì che era bravo, magari non lo so, magari gli stessi che quest'anno hanno dubitato delle sue capacità. Intanto un risultato abbiamo raggiunto, Lele, dimmi se anche tu hai questa sensazione, non sentiremo più parlare di quella vittoria del 97 con gol di Muzzi all'ultima
1: era ora,
0: giornata,
1: era ora.
0: Sì, però lì il Milan
1: no, è cambiata la cosa.
0: Questa volta nessuno potrà dire nulla, perché il Milan ha rischiato che 70.000 persone
1: diranno è il Milan, gliel'ha regalata. Ah no, è vero, era il Milan che doveva giocare per qualcosa, è vero.
0: Ho sentito dire che ieri Luna Rossa ha perso apposta con la barca dei giovani e delle donne perché tanto era sicura di vincere. Pensa alle cose che si sentono in giro.
1: Amedeo è uno di quelli che fa mea culpa ma verso la società, perché ha detto dopo il mercato di gennaio ero pessimista, però da quando non facevamo i 43 punti, quindi onore al merito e ora speriamo in un futuro migliore. Stefano Pili, Cagliari, presidente del Cagliari Fan Club. Ciao Stefano, finire bene quanto è importante, anche proiezioni future, l'animo dei tifosi è sempre molto importante.
2: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti. Insomma, diciamo che la vittoria di ieri è stato un toccasana, insomma. Passami anche questa frase, noi tifosi dopo le ultime stagioni, ma anche questa stagione a tratti tribolata, ci meritavamo di concludere il campionato con una soddisfazione del genere. Ieri sfido chiunque ad aver pensato prima della partita che avremmo fatto una partita del genere. Insomma, abbiamo onorato il campionato, i ragazzi hanno onorato la maglia e ci hanno davvero resi orgogliosi di questa vittoria, perché era davvero da tanto tempo che, l'avete detto voi, non si vinceva a Milano, ma soprattutto era da tanto tempo che non si vedeva un Cagliari giocare contro una grande squadra con l'atteggiamento che hanno messo su ieri. Quindi molto bene, speriamo a questo punto che questo atteggiamento, adesso ci sarà la pausa estiva, ce lo portiamo appresso anche nella prossima stagione.

0: anche perché effettivamente speriamo che ci sia stato, magari è semplicemente un fulmine a ciel sereno, magari è un fuoco di paglia, però io penso che comunque qualche grande miglioramento questa stagione in termini di mentalità, soprattutto nelle partite contro le grandi squadre, l'abbiamo visto. E quindi speriamo che l'anno prossimo di confermare questo atteggiamento e a questo punto anche di avere quell'esperienza in più che ci consente di affrontare invece le partite, tra virgolette, un po' più alla nostra portata, con quell'attenzione giusta che quest'anno magari è mancata, penso soprattutto a Pisa,
1: E anche quella
0: Sassuolo.
1: qualità alla fine che hai dimostrato di poter avere, che magari è mancata proprio nelle partite più delicate, quelle che dovevi vincere, cioè con le piccole. Poi è stato compensato con le tante vittorie e le grandi partite contro le grandi. Rimani là, Stefano, perché chiaramente c'è un'altra curiosità che è un po' il tema della trasmissione. Congedando Carlo Alberto Melis, ringraziando ancora per
2: Sì,
1: l'ottimo
2: Lele,
1: lavoro di questa
2: però
1: stagione. Sì.
2: consentimi di dire, l'abbiamo battezzata la maglia delle grandi imprese, ha
1: Eh sì.
2: debuttato con una vittoria alla fine dello scorso campionato con quel gol fantastico di De Jola e ha chiuso con una vittoria. La maglia turchese, celeste, color mare, color sogno,
1: Ma
2: chiamiamola
1: teniamocela.
2: così, si conferma la maglia delle grandi
1: Ma teniamo,
2: imprese.
1: quando serve la mettiamo lì, quarta, quinta maglia, allo sponsor tecnico, consigliamo al Cagliari di tenerla lì perché potrebbe servire. Io non sono superstizioso, lo sapete, però sai, quando si tocca il Cagliari si diventa anche volentieri superstizioni. L'ultimo flash, caro Alberto, in 30 secondi, il discorso di Pisacane, un addio o un arrivederci a fra un mese e mezzo?
2: Lele, il discorso di Pisacane dipende da lui in parte e in parte dalla società. Allora bisogna capire negli equilibri della società chi avrà il maggior peso, perché mi sembra di capire che Giulini lo voglia tenere. E
1: E
2: poi
1: lui voleva
2: vediamo,
1: rimanere.
2: sono 51 e 49, non è un equilibrio facile da tenere tra i nuovi proprietari e i vecchi. Io credo che tutto stia lì. Senza saper niente, mi viene da pensare che tutto stia in questi equilibri. E ti lascio.
1: Grazie, grazie caro Alberto, buon lavoro. Domani chiaramente sulle pagine dell'Unione Sarda ancora approfondimenti su tante discipline. È chiaro, il contratto è rinnovato perché era così previsto in caso di salvezza, quindi Fabio Pizzaccane ha il contratto per essere l'allenatore del Cagliari anche la prossima stagione. È chiaro che con il possibile cambio, quasi certo, cambio di proprietà, è giusto che Pizzaccane metta un punto interrogativo, perché non è detto che i nuovi proprietari vogliano lo stesso tecnico deciso dal vecchio proprietario. Stefano, secondo te quel discorso molto bello che ha anche preso le prime pagine dei siti e anche alcune pagine dei giornali a carattere nazionale, negli spogliatoi, nel post partita, cosa mi dici? Che sensazione ti ha dato?
0: No, beh, bello, cioè vedere, mi ha ricordato un po' un discorso che aveva fatto anche Ranieri, galvanizzando i giocatori, un discorso molto, molto bello che comunque, come dire, traspare completamente l'amore, il rispetto per il Cagliari, per questa maglia, insomma, è
1: Sì,
0: comunque
1: poi anche
0: un
1: quella frase,
0: ragazzo.
1: forse vi renderete conto fra qualche mese di cosa avete fatto oggi. Il segnale che ha dato il Cagliari ieri è quello che ha dato per esempio l'Udinese a Cagliari. È venuta, ha giocato quello che aveva dato l'Udinese a Salerno nell'anno maledetto della retrocessione del Cagliari. La cultura spero che stia cambiando, anche grazie all'apporto e al lavoro che molti addetti ai lavori stanno effettuando. Vedere quelle partite con biscottate, diciamo così, non fa bene al calcio, men che meno a quello italiano. Quindi ben venga, sino all'ultima giornata bisogna giocarsela. Il Cagliari l'ha fatto, l'hanno fatto anche altre società, altrimenti può capitare, però bene e onore al Cagliari, mi sembra, Stefano, no?
0: Assolutamente, no, cioè al di là le ultime due comunque abbiamo fatto due belle vittorie, due vittorie convincenti e poi passami insomma questa considerazione, Lele, io non mi hai fatto questa domanda ma ne avrei comunque voluto parlare, dal mio punto di vista è stata una stagione positiva,
1: Ok.
0: è stata una stagione assolutamente positiva e anche la stagione di Pisacane è stata positiva perché rendiamoci conto che abbiamo fatto 43 punti, li abbiamo fatti comunque con una squadra giovanissima, con una squadra che comunque, non dimentichiamocelo, è stata falcidiata dagli infortuni dalla prima partita del girone d'andata. Ci ci sono tanti giocatori che non conoscevamo, adesso vedi anche Rodriguez che ieri insomma è stato mattatore della partita, ma pensiamo anche a Idrissi, pensiamo a Trippi, pensiamo a Mendy, pensiamo all'intuizione di mettere Gaetano regista, cioè quest'anno veramente ci sono state tante bellissime scoperte di giocatori giovanissimi che si sono dimostrati all'altezza della situazione. Ecco, ripartiamo da loro, ripartiamo da questo settore giovanile. Obert, no? Ho nominato Obert, ma quest'anno secondo me è uno di quelli che ha fatto una delle migliori stagioni da quando è a Cagliari, probabilmente anche uno tra i migliori. Palestra ovviamente non lo menziono, però mamma mia, tanto di cappello a questo ragazzo che anche oggi e i giorni scorsi ha speso delle parole al miele per il Cagliari, quindi professionista esemplare al quale non possiamo che fare un grandissimo in bocca al lupo perché se lo merita. Quindi diciamo, dal mio punto di vista le prospettive sono rose. Poi certo c'è tutta la questione del cambio societario dirigenziale che ovviamente ci vedrà alla finestra, però come dire, la speranza è che ovviamente le basi che sono state poste questa stagione possano rimanere anche in vista della prossima.
1: Grazie Stefano, un abbraccio, alla prossima stagione.
0: Grazie Lele, permettimi di salutare te, salutare Radiolina e ringraziarvi per lo spazio che ci avete dedicato quest'anno, e sicuramente ci sentiremo anche l'anno prossimo con tutti i referenti del Cagliari Fan Club e tutti i nostri soci che hanno sempre piacere di intervenire.
1: Grazie veramente al Cagliari Fan Club, estendo anche al centro coordinamento. Noi siamo chiaramente qui sempre a disposizione per anche gli altri gruppi, gli altri Cagliari Club in Sardegna. Chiaramente l'appuntamento è per la prossima stagione, ma qualche minuto ancora ce l'abbiamo, lo sfruttiamo con Luca Neri Videolina, altro compagno di viaggio molto spesso qua in A Voi la Linea. Buon pomeriggio Luca.
3: Ciao Lele, ciao a tutti.
1: Allora, Roby da Cagliari dice: ciao ragazzi, durante questo campionato ho criticato il mister e la società, adesso mi dispiace essere stato troppo severo, onore a loro che ci lasciano fare la Serie A. E poi Carlo: a campionato ormai finito, sinceramente credo che, come spesso accade purtroppo dalle nostre parti, il Cagliari ha ricevuto fin troppe critiche sia sul fronte tecnico che societario. Il piazzamento finale è stato in linea con gli obiettivi dichiarati, nonostante i non pochi infortuni che hanno decimato la rosa dall'inizio alla fine della stagione, la squadra è riuscita a tenere i due. Credo che la scommessa dei giovani, a cominciare dall'allenatore, sia stata vinta. Mi auguro che si possa ripartire l'anno prossimo dalle basi solide poste in questo campionato senza stravolgimenti. Un caro saluto da Carlo e il ringraziamento a noi all'anno prossimo. Luca, queste due vittorie finali hanno un po' invertito la rotta su alcuni giudizi, forse un po' troppo affrettati o troppo poco?
3: Hanno chiuso il cerchio, hanno risistemato un pochettino quell'umore che si era rovinato in quel periodaccio che il Cagliari ha vissuto tra febbraio e
1: marzo,
3: e aprile sì. Perché, sai, lo diciamo spesso, le stagioni vengono spesso influenzate dagli andamenti, anche dall'ordine cronologico dei risultati. Se una squadra parte malissimo e poi conclude con un filotto, la stagione sembra trionfale; se succede al contrario, molto meno.
1: Con gli stessi punti alla fine.
3: Italia l'ha vissuto. Esatto, sì, infatti Cagliari ha vissuto un periodo straordinario a gennaio e aveva chiuso la pratica salvezza a gennaio, diciamo, adesso lo si può dire con grande serenità. Quel giudizio stava per essere sporcato da un periodaccio e da in particolare due partite giocate male. Quella col Pisa rimane probabilmente la grande macchia, e l'abbiamo visto perché il Pisa ha concluso il campionato col record negativo di punti della Serie A, 20 squadre, una sola vittoria peraltro, quella contro il Cagliari, e quindi stava per essere sporcato da quel periodo là. Questa chiusura in bellezza con due vittorie, ma non solo, probabilmente anche con i risultati che sono arrivati al momento giusto, ha riconciliato anche da quel punto di vista.
1: Eh sì, me lo voti chi? Anzi no, prima mi risponde alla domanda di oggi, cioè quel discorso di Pisacane è più un congedo o più un arrivederci a fra un mese e mezzo?
3: Fra un mese e mezzo, mio... direi Pisacane al Cagliari anche nella prossima stagione al 99,9%.
1: Mi dici il migliore, non ti dico il peggiore, ma il migliore, solo il migliore, è la partita chiave?
3: Il migliore tra gli umani intendi, perché Marco Palestra probabilmente va escluso da questo.
1: Non è tra gli umani, quindi.
3: Beh, vabbè, se mi sembra che giochi, che si vinca facile, parte la musichetta.
1: Comunque anche ieri tenerlo fuori per metterlo nella ripresa, è chiaro che non lo puoi fare sempre, però ha devastato Bartesaghi nella parte finale della partita, nel secondo tempo è stato devastante veramente.
3: Beh sì, Palestra è un giocatore destinato a... io gli auguro alla Premier League,
1: sì,
3: perché
1: anche io prima per non vederselo davanti, ecco, già sarebbe un grande risultato quello, e in più perché secondo me le doti che ha in Premier League sarebbero veramente importanti e sfruttate bene rispetto a quello che magari vediamo qua in Italia.
3: Ed è un percorso a cui ci stiamo anche abituando negli ultimi anni, Calafiori all'Arsenal, Leoni al Liverpool, i giocatori anche, mi viene da dire, così prestanti fisicamente che si impongono in Serie A poi stanno completando il loro percorso di maturazione in Premier League. Io penso che anche Palestra possa fare quel percorso là, quindi sì, il migliore è inevitabilmente Palestra. Dovendo togliere Palestra, direi Caprile, perché tante volte comunque è stato decisivo anche quest'anno, e la menzione d'onore io la faccio per Gianluca Gaetano.
1: Assolutamente.
3: Che, dal momento in cui ha cambiato ruolo, ha cambiato anche la squadra.
1: E devo dire, menzione un po' meno speciale, ma comunque importante anche per Zé Pedro, quella posizione dopo che è tornato dall'infortunio, che nessuno l'ha più tolto da lì, e obiettivamente ha dimostrato di essere un giocatore di ottimo livello, senza considerare Esposito, capocannoniere del Cagliari, senza considerare un Borrelli alla prima stagione in Serie A che ha fatto comunque 5 reti, togliendosi anche la soddisfazione di segnare a San Siro. Diciamo che sarebbe da citare un po' tutti, però abbiamo analizzato forse i nomi più significativi. Qualcuno dirà Mina, qualcuno dirà magari Obert. Alla fine c'è stata una crescita di moltissimi giocatori con pochi nei. Quindi ripartire a Pisacane e poi da chi, Luca? E poi ti saluto.
3: Beh, bisognerà cambiare qualcosa inevitabilmente. Io penso che alcuni rami sono destinati a essere tagliati. Penso che al di là della cessione del saluto inevitabile a Marco Palestra, potrebbe esserci anche qualche rinuncia dolorosa. Il nome più facile è quello di Elia Caprile, il giocatore che il Cagliari secondo me deve trovare ancora di più è proprio Sebastiano Esposito, il giocatore che quest'anno ha vissuto una prima annata di adattamento alla nuova realtà, che lo deve vedere protagonista. L'anno prossimo mi aspetto un Sebastiano Esposito ancora più incisivo anche in zona gol.
1: Anche ieri sembrava di sbagliare giocatore nella cronaca, invece era sempre lui, lo vedi da una parte dall'altra, e andavi indietro, andavi avanti, forse per lui stesso questo è il suo gioco, va benissimo, questo magari gli chiede Pisacane, ma magari un po' meno generosità e un po' più di presenza là davanti, perché quando è stato là davanti ha dimostrato di segnare gol decisivi, soprattutto nella parte finale di questa stagione. Grazie Luca veramente per tutta la stagione, alla prossima.
3: Grazie a te Lele, ciao a tutti.
1: Grazie a Luca Neri di Videolina. Intanto ricordo l'appuntamento con Casa Cus fra qualche istante, subito dopo la nostra trasmissione con Andrea Amate, poi stasera alle 18:30 nuova puntata dell'informatore sportivo dalla C alla promozione con Alberto Masu, ospite della puntata del centrocampista della Torres Michael Brentan e l'allenatore del Monastir Marcello Angheleddu. L'appuntamento è per le 18:30 su Radiolina e Videolina. Grazie a Giuseppe Valdés in regia, ringrazio come ho fatto ieri anche tutti gli altri tecnici e registi, cioè Fabio Leoni, Manuel Cozzolino. È finita qui la nostra avventura in A Voi la Linea per questo campionato 25-26. La prossima stagione ci auguriamo di essere ancora qui per raccontarvi, fare la nostra mezz'ora di terapia il lunedì pomeriggio. Ciao a tutti.
4: A Voi la Linea, in collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 15:00.
5: Oh, ma è già estate?
6: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
5: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
6: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
5: E per il caldo?
6: Climatizzatori e ventilatori.
5: E loro?
6: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
5: Vivi al meglio la bella stagione.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
7: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
8: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
7: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
8: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
7: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Domenica fu un'estate da 2 incidenti in moto. Sull'orientale sarda, Francesco 40, 34enne di Orosei, ha perso la vita dopo uno schianto sul guardrail. Alle porte di Nuoro, ferito un noto imprenditore di Sedilo, Marco Muredda, 37 anni, ricoverato al San Francesco di Nuoro in condizioni gravissime. E a Nurri il tragico incidente che ha coinvolto un bambino di quasi 4 anni, morto travolto dal trattore guidato dal padre, paese sotto shock. Dramma inimmaginabile. Il giorno dei funerali il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. La manovrina da 750 milioni in consiglio regionale, sui tempi pesano anche le audizioni, ancora da decidere se estendere la platea oltre gli assessori. E domani in aula torna il Question Time, sotto torchio la governatrice assessore. Dalle aree protette come vincolo a una nuova opportunità di sviluppo, potrebbe arrivare in settimana in giunta il disegno di legge che riforma il sistema dei parchi in Sardegna. Con l'avvio della stagione turistica, CGIL e CISL e UIL hanno chiesto alla regione un tavolo permanente per i problemi della sanità in Gallura. L'emittenza radiotelevisiva locale al centro di un convegno in Senato, patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il ministro Salvini sono una spina dorsale del paese. Oggi nel Palazzo del Consiglio regionale la cerimonia della nuova edizione del premio Massa, organizzato dal Corecon Sardegna, che coinvolge giornalisti, scuole e università. Tema di questa edizione è la rappresentazione mediatica della violenza. Lo sport, il Cagliari chiude la stagione con una nuova impresa, i rossoblu sbancano San Siro battendo in rimonta 2-1 il Milan, decisive le reti di Borrelli e Rodriguez, la squadra di Pisacane termina a quota 43 punti. È di luna rossa la regata preliminare di Cagliari dell'America's Cup, ma a sorpresa vincono i senior, Prada batte New Zealand, la città promossa dal grande evento. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Gigi Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
13: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
18: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
19: Lunedì 25 maggio, eccoci qua, benvenuti, questa è Casa CUS Cagliari a Radiolina, un saluto da parte di Andrea Matta. Che cos'è Casa CUS? È il programma che per 25 minuti circa vi racconta tutto quello che accade nel mondo del centro universitario sportivo di Cagliari, lo fa nelle sue sedi, nel cuore pulsante di Saduchessa, poi ovviamente a Quartu nel centro sportivo Mollentargius Saline, nella casa della nautica, quindi nel polo nautico di Via dei Calafatti, e poi ovviamente anche a Monserrato Casa in questa stagione dei settori ritmica e scherma. Vi ricordo come sempre quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official sulla nostra pagina Instagram e sul nostro account Facebook, per insomma vivere ovviamente il CUS giorno dopo giorno. Di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo di pallavolo, perché insomma, come abbiamo raccontato già la settimana scorsa, insomma era la finale della C maschile, insomma in vista anche del successo e della promozione appunto dei nostri ragazzi, e poi parleremo di Atenica, perché appunto la giovedì si inizia e Casa CUS diventerà un appuntamento quotidiano al 18. Ma andiamo con ordine, presentiamo subito i nostri ospiti. Il nostro primo ospite è Francesco Caddeo. Ciao Francesco, benvenuto.
20: Grazie, buonasera.
19: E poi, ecco, più vicino al microfono, così siamo più insomma siamo pronti. Caro Francesco Caddeo, abbiamo collegati da Novara, se non sbaglio, il tridente, insomma, eccoli lì. Quindi Donato Chiarà, Alessandro Enna e Gabriele Ciarretti. Benvenuti, ragazzi.
21: Ciao a tutti. Abbiamo un po' di problemi di connessione, forse, Andre.
19: Non vi preoccupate, voi comunque noi vi sentiamo, quindi nel caso in cui voi non mi sentiste, alzate la mano e diciamo non vi sentiamo. Ora mi sentite? Ok, se questo è l'inizio, iniziamo molto bene. Va bene, ok. Va bene. Piano piano riusciremo, insomma, a trovare la quadra. Io vado da Francesco, che è già qua in studio, quindi è un pochettino più semplice, più facile parlare con lui. Siamo arrivati la settimana scorsa dalla vittoria delle ragazze che sono state promosse in Serie B2. Voi nella giornata di sabato avete battuto la Time Out Olbia per 3-7-0, avete conquistato così la promozione in Serie B nazionale. Ci racconti un po' come è andato questo sabato?
20: Ma allora, diciamo che è stato prima di tutto bellissimo per il clima che si è creato in palestra. Una cosa che mi ha stupito, ad esempio, è che già 2 ore prima della partita era già tutto pieno, quindi entrare in campo con quel pubblico è stata un'ulteriore spinta che ha portato poi al risultato che tutti quanti speravamo e per cui abbiamo lottato tanto quest'anno.
19: Anche perché, insomma, arrivate da una sconfitta in gara 2, abbiamo raccontato anche questo la settimana scorsa. Qualche piccolo fantasma è comparso nel vostro spogliatoio dopo quella sconfitta? Non fai il democristiano di sì o no, non c'è problema, siamo qua per raccontare quello che è successo.
20: Allora, non nego che effettivamente qualche piccolo fantasma ci sia stato, comunque sia, però man mano che andava avanti la settimana prendeva sempre più corpo l'idea invece di vincere e dare peso a quello che avevamo fatto in gara 1 piuttosto che a quello che era sfortunatamente successo in gara 2, mettiamola così.
19: Quindi un po' più di consapevolezza, insomma, vi è arrivata anche addosso. Vediamo se i nostri ragazzi ci sentono adesso. Giovani, ci sentite?
21: Sì, adesso benissimo. Ogni tanto va via, adesso ti sentiamo alla grande.
19: Perfetto, mi sembra già un'ottima cosa. Chiedevo al vostro compagno di squadra, intanto spieghiamo perché voi siete lì a Novara e non siete qua, per esempio. Siete lì a Novara perché siete ai campionati nazionali universitari. Vabbè, ok.
21: Ok.
19: Vai.
21: Tu ci senti?
19: Io vi sento. Perché siete a Novara?
21: Ok, perché siamo a Novara? Chiedevi perché siamo...
19: Giusto, qua, in uno stanzino, sì, siete lì. Esatto.
21: I segni. Siamo a Novara per i CNU, campionati nazionali universitari. Abbiamo iniziato stamattina, la partenza non è stata top, diciamo così, un pochino... Abbiamo iniziato stamattina con una sconfitta contro CUS Macerata. Speriamo di rifarci stasera, dovremo giocare alle 19 contro CUS Viterbo.
19: Ecco, dicevamo con Francesco qui in studio, abbiamo raccontato un po' come è andata la partita di sabato. Volevo chiedere ovviamente anche a voi tre, anche perché abbiamo visto delle foto di Donato bello esaltato, possiamo dire così, insomma, che sorrideva con una coppa sulla telecamera. Ragazzi, ci siete?
21: Adesso sì.
19: Ok, perfetto. Dicevo, abbiamo parlato con Francesco prima della gara di sabato contro Olbia e quindi insomma volevamo sentire anche un po' da voi il vostro commento su quella partita. Ok, facciamo così, proviamo a collegarci telefonicamente con loro, così insomma è più facile anche per il nostro programma, perché diciamo che la distanza Novara non è lontanissima, abbiamo fatto collegamenti più vicini, insomma abbiamo più lontani ma più rapidi in questo senso. Comunque, ma tutta a parte, ecco, tu sei qua per raccontarci un pochettino anche quella che è stata la vostra stagione, perché è vero che siete arrivati in finale, avete vinto a gara 3, perso a gara 2, ma avete fatto anche un ottimo percorso durante tutta la stagione, con una regular season più o meno perfetta, forse uno o due sconfitte se non sbaglio durante la stagione, segno che insomma siete arrivati lì consapevoli della vostra forza.
20: Allora sì, allo stesso tempo ci sono stati vari punti cardine nella stagione, perché in un certo senso le sconfitte che abbiamo in cui siamo incappati, certo, con Sestu andata e ritorno, ci hanno dato quella spinta in più, ovvero prima magari sì eravamo consapevoli del nostro valore, ma allo stesso tempo non abbiamo mai avuto quel moto d'orgoglio per dire no, dobbiamo farlo perché possiamo effettivamente vincere questo campionato. Quindi da lì anche con l'aggiunta di ragazzi che si sono uniti stabilmente al nostro gruppo, come possono essere un Soru, uno Sciarretti, un Marco Piludu, oltre a quelli già presenti ovviamente, comunque hanno aiutato molto il gruppo, ed è una cosa non scontata quando passi da un gruppo a un altro, e forse ci ha aiutato ad essere più uniti e andando avanti a mettere delle radici importanti per poi vincere alla fine il campionato.
19: Noi torniamo a Novara, dovrebbero esserci adesso i nostri ragazzi collegati via WhatsApp, quindi tutto molto più facile, giusto Donato?
21: Sì,
19: ecco,
21: sentiamo
19: molto bene. Dicevamo prima con Francesco, abbiamo raccontato un pochettino come è andata la partita di sabato, avevate una stagione importante, lo chiedo anche a voi, insomma, come è andata questa gara? Cioè, al di là del risultato ovviamente, perdonami,
21: mi sembra assurdo.
19: Vai, vai.
21: Abbiamo sentito tutto il discorso di Francesco, come ti sei rivolto a noi, è scomparso tutto.
19: Ok, riproviamo a fare la domanda. Stiamo commentando la partita di sabato.
21: Parla con noi.
19: È una telefonata meravigliosa. Allora, sabato com'è andata oltre il risultato?
20: Impossibile.
19: Ma sono a Novara, non sono a Trieste, cioè nel senso a Trieste, più lontano, non lo so. Proviamo a chiamarli normalmente al telefono, proprio come si faceva negli anni adesso, proprio. Cioè, adesso proviamo a contattarli telefonicamente, anche perché questa puntata diventa. Non è che l'ultima della stagione di Casa Cus, prima di Atenica, però così diventa un pochettino più complicata. Torno un attimino, insomma, alla stagione, torno da Francesco Cadeo, che mi sta una mano supportandomi in questa impresa quasi epica di collegarci con i ragazzi di Novara. Ricordiamo, insomma, che sono Novara per il CNU, i ragazzi sono parte attiva. Va importante dalla squadra che ha vinto il campionato di serie C maschile di volley e quindi vanno in serie B. Tra l'altro una vittoria che è arrivata a 7 giorni di distanza da quella della femminile, quindi quasi in un collegamento. Entrambe avete vinto in casa, quindi entrambe avete giocato al Palacus. Ti chiedo come è stato giocare al Palacus, insomma, perché poi ce la potete giocare in un palazzetto un pochettino più grande, cioè nel Pala A, ma voi avete, ecco, chiesto di giocare in un palazzetto più piccolo per sentire anche il calore del pubblico, no? Dicevi tu prima, a poche ore era già tutto quanto pieno.
20: Sì. Infatti, se, come ho detto anche a un mio compagno di squadra ripetutamente, ho detto qualsiasi agonista che ama questo sport non può non voler giocare e vincere questa partita con un tifo di questo tipo, perché comunque è stata casa nostra per tutta la stagione. Noi ci siamo imposti per giocare al B, perché il Palazzi era molto più bello, però allo stesso tempo sarebbe stato, non dico giocare fuori casa, ma quasi, vista tutta la stagione. Oltretutto mi sembra proprio che per i playoff poi al CUS, come ho visto anche gli anni passati, sia per noi che per la femminile, o anche ai tempi della B quando sono saliti, che si viva in un'altra maniera la partita e che il pubblico effettivamente sia molto molto molto più partecipe e che spinga effettivamente la squadra.
19: Proviamo a riandare a Novara per la terza volta di oggi. Ci siete, ragazzi? Donato? Ah, perfetto. Ora siete collegati telefonicamente come si faceva. Mi sentite adesso? Sì?
0: Sì.
19: Perfetto, ok. Quindi vi faccio la domanda per la 74esima volta. Abbiamo parlato della gara di sabato. Eravate in campo voi?
0: Sì.
19: Perfetto, mi sembra già un'ottima prima considerazione. Mentre vediamo i festeggiamenti lo chiedo, dico al nostro Fabio in regia, così vediamo un po' di immagini. Vi aspettavate questa vittoria?
0: Sì.
19: Telegrafico, 2:30 per un collegamento? Sì. No, aspetta, spiegami perché. No. Sì, Donato.
0: Sì, ce l'aspettavamo. Forse addirittura è andato un po' meglio rispetto alle aspettative, nel senso che venendo gara 2 comunque ci aspettavamo una gara più difficile, non che loro non siano stati bravi, ci hanno comunque messo in difficoltà all'inizio di ogni set, però poi abbiamo preso noi le nostre distanze, il nostro ritmo e diciamo che è andata abbastanza liscia come gara in sé.
19: Ecco, voi che frequentate l'ambiente CUS da diversi anni, vi chiedo, insomma, com'è stata questa vittoria per voi. Ecco, Donato era al CUS, poi si è, diciamo, ha cambiato squadra, poi è tornato quest'anno, è nello stesso Sciarretti, insomma, in qualche occasione è arrivato anche, no, alla serie 3. Francesco è un altro, insomma, di quelli che è passato dal CUS in modo, ecco, importante. Però quanto conta per voi personalmente questa promozione?
0: Ma secondo me è bello, perché al CUS comunque è vero che cambiano tante cose, però si vedono un po' sempre le stesse persone, quindi è una grande famiglia allargata, è bello rivedere sempre gli stessi volti, ricondividere le vittorie con le stesse persone, proprio questo. E soprattutto anche le persone che poi arrivano di recente vengono inglobate all'interno della famiglia, quindi è come se fossimo tutti al CUS da tanto tempo, anche Sciarretti stesso, come stavi dicendo tu, che magari è più nuovo dell'ambiente rispetto a me, Donato, sembra in realtà che ci sia da parecchio tempo, e questa è la forza che c'è sempre stata al CUS.
19: Sciarretti, confermi?
2: Sì, sono pienamente d'accordo con le parole di Ale.
19: Ok, non perché diciamo è il tuo capitano e quindi sei quasi obbligato a dargli conferma. No, ok, no, non è così. Cioè, non scherzo, ovviamente. Insomma, è sempre bello, ecco, avere questa percezione. Siamo quasi in chiusura di questo intervento, diciamo così, un po' incasinato da Novara, ma mi è andata bene. Vi chiedo ora cosa succederà, nel senso che poi, insomma, qualcuno di voi, ecco, vuole provare a fare il salto in A3, volete stare con questo gruppo, come funziona adesso? Cioè, anche mentalmente, avete appena vinto, quindi sto già facendo troppe domande, però ecco, cosa succede adesso?
0: Adesso vediamo. Noi diciamo che il nostro l'abbiamo fatto, adesso la palla passa alla società, i dirigenti prenderanno loro le decisioni che riterranno più opportune per il futuro del gruppo Serie B, se effettivamente poi si andrà ad affrontare questo campionato. Io, per come la vedo, spero che riusciremo a tenere gran parte del gruppo in Serie B. Qua tutti e tre noi in collegamento abbiamo avuto la fortuna di partecipare al campionato di A3, di far parte di una rosa di A3. Forse per noi, con umiltà, è un po' troppo quello. È stato sicuramente un qualcosa che ci ha fatto crescere tanto. Sarebbe bello adesso avere la possibilità di giocare insieme, magari con qualche nuovo innesto, in un eventuale campionato nazionale, se la società lo riterrà opportuno, ecco.
19: Francesco, confermi l'idea, insomma, dei tuoi compagni, che se sono in trasferta?
20: Sì, assolutamente.
19: Sì, okay. Assolutamente. Vai Ale.
2: No, io confermo assolutamente, Andre. Donato ha detto il pensiero un po' di tutti e tre. Ecco, poi, come hai detto tu, sono passati 2 giorni, quindi abbiamo il tempo un attimo di pensare, noi, la società, tutto il contesto, a quel che sarà la prossima stagione.
19: Anche perché poi adesso il vostro impegno è, insomma, sono i CNU, ricordiamo CUS impegnato nei campionati nazionali universitari con il volley, con il calcio a 5, con il calcio a 11, con il basket per le squadre, è arrivato anche la prima medaglia di bronzo con Fabrizio Sainas nella lotta, quindi insomma, ecco, c'è tanto CUS rispetto a quello che abbiamo raccontato in questa stagione di Casa CUS, ma poi ci sono tutti, insomma, gli studenti universitari che appunto partecipano a questi CNU. Grazie ragazzi di Novara, in bocca al lupo per questa avventura CNU. Grazie.
0: Grazie Andrea. Grazie.
19: Mandatemi le foto così le mettiamo sui nostri social. Grazie Francesco Accadeo.
20: Grazie.
19: Grazie per essere stato con noi. Andiamo, caro Fabio, adesso a vedere un pochettino come sono andati il fine settimana sportivo di queste gare. Quindi abbiamo già detto ampiamente della vittoria per 3-0 della maschile di C contro la Time Out Olbia, quindi la promozione in serie B1, la vittoria, i playoff della DR2 maschile contro la PGS Condor per 63-49, la sconfitta invece nell'ultima giornata di campionato per l'A1 di Hockey su Prato contro il CSP San Giorgio per 4-2. Per quanto riguarda invece il tennis, la vittoria della D1 femminile contro in casa contro la TCIGA, mentre la D1 maschile ha pareggiato per 3-3 contro il tennis Elmas in trasferta, e poi la vittoria anche in questo caso in trasferta della D3 maschile contro il TC Torpè per 0-4. Entriamo nel mondo di Ateneica, lo facciamo intanto dando un'occhiata mentre andiamo a vedere un pochettino di immagini, caro Fabio, lo facciamo, no, andiamo sulle immagini, esatto, su Ateneica Reel, perché vi mostriamo un po' di immagini che sicuramente avete visto nei canali social di Ateneica, perché sta per iniziare la 12ª edizione del festival di sport, musica, aggregazione al CUS Cagliari dal 28 maggio al 6 giugno. Quest'anno si finisce di sabato con la premiazione che sarà divisa in 2 giornate, quindi venerdì 5 e sabato 6. Oggi abbiamo presentato la nuova edizione e ne parliamo con il project manager Alessio Correnti. Benvenuto Alessio.
3: Ciao, buongiorno.
19: Intanto diciamolo subito, dovevi essere qui in studio, ma siccome noi siamo in diretta e Ateneica è un montaggio giorno dopo giorno, state sistemando qualcosina nel piazzale, diciamo così, ecco.
3: Esatto, è arrivata la cisterna inclusa, che è la parte più difficile del montaggio, quindi siamo concentrati su quello.
19: Ecco, mentre vediamo, caro Fabio, un po' di immagini della conferenza, andiamo sul video 7, ci racconti un po', insomma, com'è andata oggi, abbiamo appunto presentato il festival, com'è stato?
3: Ah, un'ottima conferenza stampa, direi. L'inizio di Ateneca è questo lunedì, che ogni anno si ripete, dove ci incontriamo con le istituzioni, facciamo il punto su quello che è stato Ateneca fino a ieri e quello che sarà da giovedì in poi. Sicuramente dalla conferenza è uscito chiaro un messaggio, che Cagliari ha bisogno di tanti eventi, di tante organizzazioni fatte ad hoc su punti diversi nella città di Cagliari, che possono permettere poi l'aggregazione, che possono permettere di fruire di musica, sport e altre attività quando si può gratuitamente, come nel nostro caso, e in altri contesti cercare di capire come sviluppare al meglio tutte le potenzialità che la nostra città offre.
19: Tra l'altro, insomma, sono importanti anche le parole del magnifico rettore Francesco Mola, che ha confermato ancora una volta la sua vicinanza, no, al festival. Dice: il festival è un fiore all'occhiello del nostro Ateneo, una macchina che funziona sempre meglio e riflette la capacità del CUS di coniugare sport, cultura e aggregazione. In realtà, insomma, il magnifico rettore ha visto crescere Ateneca passo dopo passo, prima nella sua versione, diciamo, nel suo ruolo di prolettore vicario del Comitato Delegato allo Sport e poi da rettore. Ti chiedo, insomma, quanto è stata importante anche la figura del professor Mola, di magnifico rettore, nella storia del festival.
3: Il rettore ha creduto nell'evento sin dal suo primo insediamento come prolettore vicario, appunto. Era il 2015, cambiavamo il nome da Olimpica ad Ateneca, non ci conosceva, lui ha imparato a fidarsi piano piano nelle difficoltà, nei momenti più belli, più caratteristici, e sicuramente la continuità che c'è stata all'interno dell'università in questi 12 anni ha fatto sì che Ateneca potesse crescere nella maniera più consona possibile. Ha fatto tanto il rettore per Ateneca, ha fatto tanto per il CUS, e come detto stamattina è necessario un ringraziamento particolare. Molto spesso, quando i vertici aziendali di qualsiasi azienda o istituzionali cambiano, c'è sempre un momento di assestamento dove bisogna ripartire, non davvero, però bisogna ripartire pian piano. Ecco, avere 12 anni una persona che credesse presente nel festival ha sicuramente contribuito fortemente alla crescita di Ateneca.
19: Ricordiamo, insomma, un po' di numeri: 2.400 studenti e studentesse dell'Università di Cagliari che parteciperanno ai giochi sportivi, 699 squadre iscritte, le 6 facoltà che scenderanno in campo per conquistare il medagliere, quindi conquistare appunto il titolo di miglior facoltà, no, possiamo dire così, dal punto di vista sportivo. I vincitori dello scorso anno sono gli studenti e le studentesse di ingegneria e architettura. Io lascerei con Alessio Correnti, insomma, ai suoi lavori, così lo facciamo, lo liberiamo e mentre sentiamo un po' di voci. Grazie Alessio.
3: Grazie a voi, buona giornata.
19: E ricordiamo ovviamente che Radiolina sarà parte integrante del festival con Casa CUS ogni giorno alle 18 e poi con il party Radiolina After Class nei prossimi giorni. Andiamo a sentire un po' di voci, partiamo dal magnifico rettore Francesco Mola, che parla anche di quelli che sono stati, insomma, i commenti, no, delle ultime settimane, di un po' di rumore, mettiamola così.
1: Devo dire, ogni anno ci segnalano che c'è un problema di rumore, ovviamente. Sapete, il CUS, che noi riteniamo sia la sede naturale per l'Ateneca, è posizionato in una maniera tale dove c'è una forte eco. Allo stesso tempo, noi già da 2 anni fa abbiamo iniziato a mettere dei pannelli fumoassorbenti, quest'anno li abbiamo raggiunti. C'è il rispetto degli orari fino alle ore 23, e quindi un normale disagio, e ci sarà una deroga soltanto nel fine settimana, perché si va oltre le ore. Devo dire la verità, è un po' se si vuole un po' il prezzo da pagare, perché bisogna sempre, a mio avviso, bilanciare. Noi ci rendiamo conto che qualcuno può creare problemi, ma allo stesso tempo dobbiamo fare un'analisi di quanto è importante. I nostri ragazzi, le nostre studentesse, i nostri studenti e tutti quelli che si avvicinano a Ateneca si devono sentire anche un po' liberi di essere orgogliosi di vivere nella propria terra, nella propria città, nella propria regione, e anche questo è un momento di orgoglio, per cui ci dispiace, ma veramente facciamo il nostro modo per rispettare.
19: Andiamo a sentire invece adesso il presidente del CUS Cagliari, Marco Meloni, che parla appunto del festival.
4: circa 40 gruppi musicali, davvero un evento tra i più importanti del circuito culturale in Sardegna, è stato creato da studenti e studentesse, noi siamo molto orgogliosi del fatto di poter offrire alla città di Cagliari e a tutta la Sardegna un evento, la cui fruizione è gratuita, che rappresenta una unione di musica, spettacolo, sport e quindi cultura, integrazione e anche un momento allegro al quale partecipano decine di migliaia di persone che lo aspettano per molti mesi. Siamo davvero molto orgogliosi e molto felici del fatto che questo evento continui a crescere e a essere uno dei più interessanti che si svolge a Cagliari e in Sardegna.
19: E sulla domanda dell'amico di Atenica, Nicola Pisu, insomma di TCS, che ha chiesto al presidente Meloni di raccontare Atenica a uno studente straniero, il presidente Meloni risponde così.
4: Sono 10 giorni di gioia diffusa, di incontro, favorito dalla pratica sportiva, dalla competizione sportiva e dalla bellezza di poter ascoltare i musicisti più in ascesa nello scenario nazionale e internazionale. Noi vogliamo che Atenica diventi soprattutto anche un fattore di attrattività per l'Ateneo di Cagliari e per la Sardegna.
19: Andiamo invece a sentire quello che insomma sarà il ruolo di CTM in questa manifestazione. Abbiamo sentito qualche settimana fa il presidente Fabrizio Rodin presentare le due fermate CUS. Questa volta vediamo un pochettino le iniziative delle CTM per questa iniziativa.
5: Anche quest'anno abbiamo previsto una navetta notturna, appunto la navetta ateneica, che servirà manifestazione per tutte le 10 notti, partirà da via Ismirrioni, si collegherà a partire da 00:50 fino alle 3:30, oltre che il comune di Cagliari anche Quartu, Quartucciu, Monserrato e Selarcio. Su questo, oltre ai supplementi delle linee canoniche, si potrà trovare tutto sul sito di CTM Cagliari. A bordo avremo la guardia giurata, oltre a tutto il sistema di videosorveglianza. Questo per permettere a tutti i fruitori della manifestazione di raggiungere e andare via dal CUS Cagliari in completa sicurezza, consci del fatto che a bordo guida un professionista.
19: E quindi insomma sarà l'occasione anche per tanti di voi di spostarsi per raggiungere appunto Atenica, raggiungere il CUS Cagliari in piena sicurezza grazie ai mezzi CTM. Vediamo, caro Fabio, la line up completa di questa manifestazione insomma di Atenica, quindi Tonella Piaga, quindi Ero Caddeo e tanti altri nomi, Faccia Nuvola, 18K, Dash Nazari e tanti altri insomma che arriveranno al CUS per farsi sentire, ecco, per utilizzare, mettiamola così, il palco di Atenica come uno dei posti in cui poi nascono le carriere. Noi cerchiamo di raccontare anche questo. Di Tonella Piaga torna dopo qualche anno, Ero Caddeo è partito dalla Junior Contest nel 2021 e ora insomma torna appunto al CUS in queste giornate. E poi vi ricordiamo ovviamente il Radiolina di After Class il 1° giugno con il nostro buon Manuel Cozzolino, che sarà probabilmente anche, diciamo, il mio amico tecnico durante le dirette da CUS Cagliari e quindi da casa CUS speciale Atenica. E si inizia giovedì alle ore 18 come sempre. Prima di chiudere vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official sulla pagina Instagram e sul nostro account Facebook e il nostro sito CUSCagliari.it, la nostra chiave d'accesso per conoscere quelle che sono le attività del CUS, che non si ferma ovviamente nei giorni di Atenica, ma che va avanti anche poi con le altre attività estive e con la fine dei vari campionati. Grazie al nostro buon Fabio Leoni in regia, un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS torna in versione speciale Atenica da giovedì 28 maggio.
22: Radioline e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.
23: Sono le 15:34.
24: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
7: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
8: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
7: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
8: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
9: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
25: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
26: Pronti a fare il pieno di risate?
27: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
28: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardinia Outlet, ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19:30.
27: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
28: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
29: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
30: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
31: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
32: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
33: Aspetta,

0: Domenica fu un'estata da due incidenti in moto sull'orientale sarda. Un 34enne di Orosei ha perso la vita dopo uno schianto sul garrail. Alle porte di Nuoro ferito, noto imprenditore di Sedilo, è gravissimo. Nuoro in lutto per la tragica morte del piccolo Lorenzo Spano, travolto dal trattore guidato dal padre, lo sgomento del sindaco del paese, il dolore della scuola materna che frequentava. Intensa radio televisiva locale al centro di un convegno in Senato, patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il ministro Salvini sono la spina dorsale del paese. Il Cagliari chiude l'anno regalandosi l'impresa, vittoria 2-1 a San Siro contro il Milan, quasi 30 anni all'ultimo successo, decisive le reti di Borrelli e Rodriguez, ora si pensa al futuro. Grande successo della regata preliminare dell'America's Cup, Luna Rossa conquista il veliero e trasforma Cagliari in una città in festa. C'è la cronaca in primo piano del nostro giornale, cronaca che registra intanto due incidenti stradali, uno mortale, entrambi vicino a Nuoro, ci racconta tutto Gianfranco Locci.
1: Percorreva la statale 125, la cosiddetta orientale sarda, quella strada zeppa di curve con i suoi passaggi suggestivi vista mare. Nei pressi di Capocomino, a Siniscola, intorno alle 21 di domenica, un motociclista di Orosei ha perso la vita. Francesco 40, 34 anni, era in sella alla sua potente moto tedesca. Ha avuto un terribile incidente. L'impatto con il guardrail gli è stato fatale, è morto sul colpo. Sì, secondo le prime ricostruzioni, il centauro sarebbe scivolato dopo aver affrontato una curva al chilometro 247 nel tratto tra Capocomino e Berchida. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Intanto restano gravissime le condizioni di Marco Muredda, 37enne di Sedilo, ricoverato dalla mattina di domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Imprenditore molto conosciuto, nonché vicepresidente dell'associazione Santo Antinu. Anche lui ha avuto un pauroso incidente in moto mentre percorreva la statale 129 in località Suberrinau, a pochi chilometri dal capoluogo barbaricino.
0: Si è parlato dell'importanza dell'emittenza radiotelevisiva locale in un convegno in Senato. Sentiamo Andrea Secchi.
2: Stiamo parlando di 5.000 posti di lavoro con più di 2.200 giornalisti, ma stiamo parlando soprattutto della spina dorsale del paese.
3: Insomma, le TV locali rappresentano un bene che deve essere tutelato. È stata la definizione ricorrente al convegno organizzato in Senato.

0: grande concetto, perché il giorno che non ci sarà più un'emittenza locale a rappresentare una provincia o un territorio, vuol dire che non ci saranno più le api, e quindi vuol dire che non c'è più la capacità di rappresentare un qualcosa.
1: Dunque un punto di riferimento costante. E l'esempio di Videolina e la multimedialità del gruppo editoriale L'Unione Sarda è stato illustrato dalla stessa direttrice generale Lia Serreli.
2: Custodire l'anima, la lingua, la cultura e il senso di appartenenza del territorio è proprio quello che contraddistingue poi le emittenti locali. Noi cerchiamo di farlo in maniera responsabile nel nostro gruppo, tra l'altro noi siamo un gruppo perché non abbiamo solo una televisione, ma abbiamo anche il primo giornale, la prima radio e il primo sito della nostra regione. Insieme copriamo circa 1.100.000 contatti e quindi riusciamo a penetrare nel territorio in maniera abbastanza sensibile. Vero è che il video continua ad essere il formato più potente per raccontare le storie e creare coinvolgimento. Cambiano i linguaggi, cambiano le durate, cambiano le piattaforme, però con la multimedialità si riesce a dare anche valore al video.
3: La politica con la manovrina da 750 milioni in consiglio regionale e domani il question time. Sentiamo Stefano Fioretti.
4: I tempi sicuramente dipenderanno dalle scelte che verranno fatte rispetto per esempio alla necessità, anche alla luce di ciò che è accaduto dalla manovra in poi, di audizioni.
5: E da quel via libera la finanziaria tanto è cambiato in 4 mesi, in particolare sul fronte emergenziale, risposte chiamate a dare ora alla variazione di bilancio che con oltre 300 milioni liberi da spese obbligate dei 750 totali è ritenuto il più importante provvedimento finanziario da inizio legislatura.
6: Lavoreremo per un iter che permetta il ragionamento necessario in virtù dell'importanza delle poste che abbiamo in discussione.
7: Bisogna fare un provvedimento emergenziale perché è una situazione di emergenza. Qui ne va veramente il futuro delle imprese sarde.
5: Sulle audizioni nodo ancora da sciogliere in maggioranza, e se oggi sui tempi della manovrina incidono anche le amministrative di giugno, di certo era attesa molto prima.
8: Ancora oggi assistiamo a grandissimi annunci ma poco costrutto. Questa doveva essere la manovrina di primavera ma purtroppo deve essere quella di fine estate. Tante problematiche che hanno ancora bisogno di risposte ancora purtroppo non arrivano.
9: La partenza entrate ci ha consentito di avere ingenti risorse che vanno pianificate nel modo più corretto. Bisogna tener conto anche della situazione internazionale che quindi ha portato a maggiore ragionamenti.
5: Iter consigliare della variazione che intanto entra nel vivo, una volta esposto il testo in commissione bilancio la settimana vedrà tutti gli assessori ascoltati negli altri parlamentini per le parti di competenza. Si inizia dopo la seduta dell'ultimo martedì del mese che ritrova il question time in aula, soprattutto sanità. In pratica tutte le interrogazioni all'ordine del giorno interessano la governatrice assessora Todde, come prevedibile nel mirino delle opposizioni.
3: Ritorniamo alla cronaca con la tragedia di Nuri, bambino di 3 anni che è stato travolto e ucciso da un trattore. Maurizio Landi.
10: Un lunedì mattina molto triste, con una sedia vuota, un sorriso in meno e una scuola che piange la mancanza di Lorenzo. La scuola oggi è molto molto triste, vicina alla famiglia, vicina alla comunità tutta che piange Lorenzo.
11: E nel momento in cui l'autorità giudiziaria ci darà il nulla osta, verrà dichiarato lutto cittadino durante l'orario dello svolgimento dei funerali.
12: Ha sentito la famiglia?
11: Sì, ci sono stato, sono delle situazioni alla quale qualsiasi persona credo che sia incredula di fronte a una tragedia di questo tipo. Naturalmente in questo momento regna il silenzio e il rispetto nei confronti dei familiari e in particolare dei genitori.
3: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
13: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. It.
3: Andiamo in Gallura, i sindacati lanciano un appello alla regione per risolvere e aprire un confronto sui problemi della sanità. Sentiamo Giampaolo Cucuru.
14: I confederali hanno lanciato l'allarme sulla situazione sanitaria in Gallura, che durante la stagione estiva accoglie tanti turisti, i quali chiedono dei servizi adeguati alle loro esigenze. Secondo CGL, CISL e UIL, la pianta organica negli ospedali è sottodimensionata.

0: Abbiamo certificato 400 carenze, ma ci stiamo riferendo al precedente atto aziendale che per noi era già insufficiente su una base che riguarda la popolazione residente. Quindi con l'arrivo della stagione noi abbiamo chiesto un piano straordinario perché la nostra provincia ha una particolarità in più, i 6 milioni di turisti che arrivano nel nostro territorio, quindi la necessità sanitaria cambia.
1: I sindacati hanno caldeggiato l'attivazione di un tavolo permanente.
0: La prima è la carenza, la seconda saranno le liste d'attesa e poi inizieremo anche all'organizzazione, il discorso delle case di comunità, come gestirle, chi metterci dentro e che servizi dare in quei settori, appunto.
1: E nel documento si fa riferimento anche al Mater Olbia.
0: Ci risulta che alcuni servizi che vengono dati in convenzione dell'oncologia non vengono rispettati le tempistiche. E il Mater Olbia, se ci può dare qualcosa, ce lo può dare anche nell'aspetto per quanto riguarda l'emergenza-urgenza e quindi in modo da poter liberare il nostro pronto soccorso di Olbia.
1: Chiesta inoltre la restituzione alle ASL delle competenze per il reclutamento del personale, proponendo poi l'attivazione di convenzioni con la REUS per gestire i trasporti secondari.
2: Io adesso la pagina dedicata alle elezioni amministrative, andiamo a Uta per conoscere i 3 candidati alla poltrona di sindaco. Andrea Secchi.
3: Il sindaco Giacomo Porco non si è ricandidato. Uta quindi in ogni caso volterà pagina. A contendersi la carica di primo cittadino sono in 3: Michela Mua, Alessandro Ladu e Paolo Angiuni. Michela Mua, 49 anni, vice sindaca per 10 anni e sostenuta dalla lista Direzione Uta.
4: La direzione che mi auguro che Uta prenda è quella di raccogliere i frutti di anni di tanto lavoro. Uno sguardo però nuovo, uno sguardo che guarda la comunità, che garantisce dei posti nuovi, riqualificati, per cui la comunità si possa riconoscere dall'istruzione alla cultura allo sport. E soprattutto uno sguardo rinnovato, perché? Perché Uta non ha mai avuto un sindaco donna.
3: Alessandro Ladu, 36 anni, è invece imprenditore in diversi settori. Lo sostiene la lista Uta Futura.
5: Uta ad oggi ha un potenziale incredibile, ma inespresso. Quello che vogliamo fare con il nostro programma, con i suoi punti principali, in primis è quello di ripopolare immediatamente l'organico comunale, ad oggi sottodimensionato, per rendere al cittadino tutta quella parte di servizi efficienti e necessari. Il secondo punto importantissimo sarà quello di occuparci della viabilità urbana e del decoro del nostro territorio, che oggi è ai minimi storici.
3: Paolo Angioni, 63 anni, prova a tornare sindaco dopo 31 anni e sostenuto dalla lista Cambiamo Uta.
6: La gente ci sta chiedendo di cambiare perché nell'ultimo periodo, anche abbastanza lungo, Uta viene da un periodo di sofferenza, di difficoltà. Noi ci riferiamo in particolare a quello che è l'ordinaria amministrazione, la vivibilità del paese, quindi dal decoro urbano, dalle strade, il traffico, dal verde pubblico, dei servizi offerti per problemi di organizzazione all'interno del comune.
2: Adesso invece vediamo i candidati di 9 piccoli comuni della Gallura con Silvio Orro.
7: Si accende la corsa alle amministrative del 7-8 giugno anche in 9 piccoli comuni della provincia Gallura, nord-est Sardegna. Ad Aggius la sfida è tra 2 liste, da una parte Prima Aggius con candidato sindaco Pietro Peru, dall'altra Aggius Bene Comune guidata da Giuseppe Soggiu. A Berchidda si presenta la lista Berchidda si cambia con il sindaco uscente Andrea Nieddu. A Bortigiadas si ricandida il sindaco uscente Emiliano Deiana alla guida della lista Radici Vive e Futuro Comune. A Budusò la competizione vede in campo il sindaco uscente Massimo Satta con Budusò Nuove Prospettive e Giovanni Antonio Satta con la lista Bene Comune Budusò. Anche a Luogosanto sfida il quorum il sindaco uscente Agostino Pirredda con la lista civica Tutti Uniti per Luogosanto. A Monti saranno 2 le proposte elettorali. Insieme per Monti sostiene la candidatura a sindaco di Salvatore Loi, mentre Monti Futura presenta come candidata sindaca Luisella Murgia. A Oschiri una sola lista per Oschiri Insieme del sindaco uscente Roberto Carta. A Padru la sfida è tra Padru Riparte, Futuro e Rinnovamento con candidato sindaco Gavino Mandras e Uniti per Padru guidata dal sindaco uscente Antonello Idini. A Sant'Antonio di Gallura si ripresenta il sindaco uscente Carlo Duilio Viti con la lista Sant'Antonio Cresce.
2: Potrebbe essere vicina alla riforma del sistema dei parchi in Sardegna, sentiamo Luca Pinna.
8: Per i parchi in Sardegna è arrivato il momento di voltare pagina. La novità è stata annunciata durante il secondo forum regionale sulle aree protette della Sardegna. La prossima settimana potrebbe approdare in giunta il disegno di legge che riscrive le norme sulle aree naturali protette, mandando in pensione la storica legge 31 dell'89. Tra le novità, la creazione di una rete regionale di aree tutelate, basata su collaborazione, confronto e scambio di esperienze tra i diversi gestori.
9: Significa che noi passiamo da una logica di aree tutelate che sono attualmente insomma come delle isole a sé stanti ad una vera e propria rete, quindi ognuno di questi parchi, di queste aree tutelate che non sono solo i parchi ma tutta la rete Natura 2000 e tutte le altre, i monumenti naturali, saranno collegati quindi tra di loro con quelli che definiremo e definiamo appunto in questa legge corridoi ecologici.
8: Non più aree protette calate dall'alto, dunque, ma proposte dei territori con il coinvolgimento diretto delle comunità locali. Un cambio di visione, il parco non più come vincolo, ma come occasione di sviluppo.
10: All'uomo che viene messa al centro della comunità del parco, quindi alle comunità che non solo fanno parte della comunità del parco ma che vogliono partecipare attivamente e far parte anche dei progetti del parco. Tutto questo naturalmente porterà sviluppo economico e occupazione.
2: Facciamo una breve pausa.
11: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay dei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
13: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
14: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
15: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
16: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
17: Radio Lina, meteo.
18: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Lina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il tempo si manterrà stabile anche nelle ore serali, con cielo sereno al più con qualche nuvola di passaggio. E nella giornata di martedì il contesto sarà anticiclonico su tutta l'isola, infatti prevarrà il sole, il clima si manterrà asciutto con temperature massime diurne che non saranno particolarmente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 29-30 gradi, questo per effetto di una certa ventilazione che a tratti si farà sentire. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: La violenza sulle donne è il tema di quest'anno, il premio Gianni Massa. Vediamo come è andata con Stefano Fioretti.
10: ritorno alle origini, abbiamo ridato vigore al premio Gianni Massa. Pensate che sono stati ben 22 gli elaborati giunti per questa edizione, un'edizione nel segno del giornalismo, dell'università e della scuola.
20: Ritorno alle origini nel segno della qualità giornalistica, quasi imposto da un tema delicato come la violenza sulle donne, scelto per l'edizione 2026, che registra anche la novità di un riconoscimento alla carriera assegnato a Giacomo Serreli, figura storica della televisione regionale.
21: Io mi sento veramente onorato per questo riconoscimento, che fa riferimento ad una persona, un collega, un professionista che è stato assolutamente un punto a sua volta di riferimento.
20: Videolinea premiata inoltre con la condirettrice del TG Simona De Francisci per lo speciale Radar sul femminicidio di Cinzia Pinna, raccontato in una diretta costruita in poche ore, così come apprezzata l'inchiesta di Fausto Ru per sangavinomonreale.net sulla morte di una mamma uccisa dal figlio, sensibilità che si ritrova nello spot di TCS realizzato da Massimo Sulis.
22: Le televisioni in primis sono quelle che devono dare un segnale forte a tutela dei contenuti che ogni giorno veicolano.
20: Un tema che coinvolge e è diventato anche oggetto di tesi di laurea, con profondità di analisi allo stesso tempo di critica.
23: La difficoltà più grande che ho avuto modo di analizzare è quella del sensazionalismo. Il primo punto su cui bisogna lavorare è sicuramente quello dell'etica e della responsabilità da parte dei media.
20: Tra i premiati anche gli studenti del primo Levi di Quartu per la realizzazione di un podcast attraverso la redazione web e social della scuola, forse loro i giornalisti di domani.
24: I ragazzi hanno risposto benissimo, sono meravigliosi, sono ragazzi della Sardegna.
25: Non vogliamo normalizzare la violenza, vogliamo denunciarla. I social devono essere uno spazio in cui parlare di questi temi con maturità e consapevolezza.
2: E adesso parliamo del Teatro Lirico di Cagliari, fino a mercoledì in scena, famoso spettacolo di danza per Ghinte. Vediamo.
26: Viaggio onirico di Per Ghinta affascina il pubblico del Teatro Lirico di Cagliari, che ha riservato grandi applausi a tutti i protagonisti. Il coreografo rumeno Edvard Klug fonde l'omonimo poema del drammaturgo norvegese Ibsen, basato su una leggendaria figura del folklore nordico, con la musica di Grieg, creando un'opera di danza contemporanea di forte impatto.
27: È una pièce spettacolare, multigeneri, dove c'è dentro di tutto. E la danza, tra l'altro, è di una raffinatezza più unica che rara, perché i passi a due non hanno un momento di quelli canonici che vediamo nei balletti tradizionali, quindi reinventa anche il balletto.
26: In scena 30 danzatori del balletto di Maribor e lo stesso coreografo Klug nel ruolo della morte, che accompagna il giovane Per in crisi di identità nel suo vagare tra mondi reali e fantastici.
27: Per è alla ricerca di conoscere se stesso, lo fa attraverso una serie di fallimenti drammatici, dalla morte della madre a 3000 incontri amorosi che vanno tutti male. L'unica cosa che gli rimane e gli rimarrà fino alla fine è l'amore di Solveig, cioè dell'unica donna che dall'inizio ha sempre incontrato la sua affettività.
2: C'è lo sport tra poco, dopo la pubblicità.
13: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Il Cagliari chiude l'anno regalandosi l'impresa contro il Milan. Sentiamo Alberto Masso.
28: Dopo aver sfornato la torta della salvezza battendo il Torino, il Cagliari ha pensato bene di piazzarci sopra una ciliegiona, sbancando San Siro e spingendo il Milan fuori dalla Champions League al termine di una partita praticamente perfetta. Il 2-1 rifilato ai rossoneri entra nella storia, visto che l'ultimo blitz era datato quasi 30 anni fa, l'1-0 del 1 giugno del 97, che valse lo spareggio di Napoli col Piacenza. Domenica invece è stata festa grande, perché dopo il gol lampo di Saelemaekers, che faceva temere il crollo, il Cagliari ha dominato in lungo e in largo, pareggiando subito con Borrelli e poi a inizio ripresa colpendo con Rodriguez al primo gol della sua giovane carriera.
29: Sono contentissimo, è un gol che non me lo dimentico più, è incredibile, è il primo gol della mia carriera, come ho detto, è una cosa bellissima.
28: Alla reazione isterica del Milan, i rossoblù hanno risposto con lucidità, forti della leggerezza di chi aveva già centrato il suo obiettivo. Con un Gaetano a comandare, il Cagliari ha controllato e avrebbe addirittura meritato il tris, concedendosi anche il rientro finale di Felici. e felice è soprattutto Pisacane.
0: Siamo felici soprattutto per questi ragazzi, perché chiudere così rende giustizia soprattutto a loro per il percorso che hanno cercato di portare avanti.
28: In un dopogara bollente sul fronte del diavolo, il Cagliari sigola l'impresa e pensa al futuro. Pisacane aspetta di parlare con la società, ma intanto si vede ancora rossoblù.
0: Io sono l'allenatore del Cagliari e mi vedo al Cagliari. Poi i matrimoni si fanno in due, però penso che la società oggi sia contenta in primis per l'obiettivo che abbiamo raggiunto. In secondo luogo sicuramente per quello che abbiamo fatto, no? Perché non è facile raggiungere la salvezza come l'abbiamo raggiunta noi.
2: E adesso il successo a Cagliari di Luna Rossa in una città in festa. Luca Neri.

0: Finisce così, con una doccia di champagne, un veliero al cielo e lungo mare che diventa grigio in mezzo al sole, ma per il colore di luna rossa che col colpo di reni finale vince la regata preliminare di Cagliari della 38esima America's Cup. L'attesa era enorme, forse l'evento l'ha superata, col mosaico di barche a incorniciare il campo di regata e quello specchio di mare in cui Prada ha dimostrato di essere di casa. Le prime due giornate di regate hanno visto l'exploit dei giovani, nella prima con condizioni meteo al limite scuffiate in serie dei team, nella seconda con un pomeriggio più balneare che da gara. La barca, timonata da Gradoni e Porro, si è presa la testa della classifica nelle prime sei prove, anche con margine, poi azzerato nella prima uscita della domenica, quando per una partenza anticipata e due penalità non scontate, la Women and Youth è stata squalificata, portando a casa zero punti e subendo un ritorno prepotente dei senior e dei defender di New Zealand. La legge del più forte nell'ultima fleet race, forse semplicemente del più esperto. Poi nella match race, il testa a testa finale, a partire prima del dovuto sono i Kiwi. Penalità. Luna Rossa va al comando e ci resta sino al traguardo. Esplode la festa, Cagliari e Grigia, Peter Barling e compagni possono esultare e già pensare alla Coppa America. Sarà un'altra musica, le barche saranno diverse, le regole saranno diverse, ma intanto Luna Rossa sa di aver acceso una città che soffierà sulle sue vele.
1: La regata preliminare è stato un successo anche per la città, con la stima provvisoria che parla di 25.000 presenze per l'evento. L'organizzazione ha funzionato dall'allestimento del lungomare sino ai collegamenti, anche grazie al servizio organizzato per l'occasione da CTM con tre navette elettriche e bus notturni per raggiungere punti di osservazione del campo di regata. Un sistema complessivo che ha creato un clima che i team hanno detto di non aver mai visto nelle altre tappe dell'America's Cup. In chiusura vi ricordo che alle 15 c'è l'appuntamento oggi con TG Inchiesta, nel servizio a cura di Gianfranco Locci si parla di Calaluna e la lite tra Baunei e Dorgali con il nuovo pontile che è stato messo sotto sequestro. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
3: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
4: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
3: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
4: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive, emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
3: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1-6-2. Affronterà ora il francese Arthur Ridarnesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Diana Jastremska con i parziali di 7-5-6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
9: 12,45 €. Sì, avete capito bene, solo 12,45 €.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
11: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
12: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
13: E vuoi sapere perché?
12: Perché conviene! Ascolta gusto.
14: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

Saluto a tutti, su Benagattau, su Benidorrao, su sui tre giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeva su Calicunti, Snovas, addeo e cominciamo con su sommario. Incidenti in Isarrugas, a destra Sardegna, orientale, si è morto un uomo di 34 anni, su Deo Rosei. Un altro incidente è si entrare a

totu sa bidda si scioccara sul dolu de su sindicu, de maestro su de iscola. Su Senatu, unu patrimoniu da imparai. E su ministro Salvini narra conti su vilu de sa schina de sa nazione nostra. Sports palloni de Serie A, sa regala de su Casteddu, est tifosos. Luna Rossa, ha ribito Casteddu e sa Sardigna Vuru, festa manna, poi sa regata sa preliminarisi de sa Coppa America in sa finale si italiano su Rus Fortis de New Zealand.

0: già è morto. Punti vende indagini di carabinieri. In summente, sa varanta grais in meres condizioni sia de Marco Muredda de Sedro, 37 anni, ha recoverato da Risere Mengiano in sospirare San Francesco di Nugoro. Si imprendirò di famma con notto, mera voi testi finzi a suo viso, presidente de sa socio Santo Antino. Il suo restava rao struppiamo in un incidente con sa moto sul sedio in sa statale 129 in località di su Berrinao, a una verica di chilometri su De Nugoro. E poi c'è la tragedia che arrivò Pio Nurri e tutto su Sarcidano, sa morti di Lorenzo Spano, su Pio da 3 anni e mezzo, Corpio e Buccio del suo trattore viaggiante su Babbo, in sua azienda Casagatra, in località di Monte Guzzini, estero l'unisi del Ristura, narra Tiziana Onnis, sa dirigente scolastica de si scuola primaria del Nurri, si scuola del Lorenzo, in Monci Vonti, una carriera, un banco sbuiroso, un arriso de manco. Si osprangendo di rotto sulla morte di Lorenzo, si osaccante sa famiglia, de subito più narra ancora sa dirigente scolastica. Unti ora si è dolo un manno, come ti narra finza Sant'Onello a sei, su sindico de Sabidda, ma su intero ci ha reso una dire corrotto cittadino. A putente sa famiglia, a Nauiso non ci vorrò screi, in questo momento de peso avrei cittioso a rispettare sul dolo des familiari si del Lorenzo. E su mentre seguinti si indagini si dei carabinieri, poi comprendi come ti succede questi incidenti. Sul ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, si intervenne e Sattobio ha prontato in suo senato, e ha legato i subvenitori delle radio, delle televisioni locali. Si è sfondato 5.000 posti su Detra Ballo, a Salvini 2.200 giornalisti. Su settori Duncasa, Depressi, Amparau. Antinau, tutto su chi anti partecipava a questo Sattobio. Le televisioni si punti da importo, voi ti punti su vino da Saschina, di questa nazione nostra, andava ancora a Salvini. Si tale. Est in un modello puro, posse Europa, o tutto se Europa rappresenterà cultura, tradizioni, siccome è nato sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, e depeso pensai a commenti si vuole ancora sviluppare meglio tutti i settori. Zeus, un valore manno in ogni regione, annau Antonio Marano, che è stato su presidente del Sassozio Confindustria TV, un valore a tutti depinti a rispettare e defendi pure. In Sattobio ci verrà Vinza, sa direttora generale de su gruppo L'Unione Sarda, Lia Serrelli ha ricontato questa esperienza de Videolina, de progetti su multimedialisi che su gruppo e portendi a Enantisi in Sardegna. S'anima nostra, avuti sa lingua e sa cultura, andava ancora lì a Serreli, sa appartenenza, sul territorio, che ha contato su Donia D, con su giornale, con sa radio, su web, su televisione, 1.100.000 contatti, su uno primau regionale, che oleo su a Fortiè, ancora di Broso, andava sa direttora generale del suo gruppo, l'Unione Sarda. Su voto dei susetti, dei sotto, dei su mesi che entrerà si vota finza sei nuda, 9.000 abitanti, sì, su sindaco Giacomo Porco non si è ricandidato. E dunque se Sabidda ha cambiato direzioni a Marolla. Candidato secondo i resi, Michela Mua, Alessandro Ladu e Paolo Angioni. Michela Mua, 49 anni, su estetti avviso sindaco, avevo 10 anni su sa lista di Nanta, direzione UTA. Ole su completare il progetto su Genghizzao, su Naraisa, ole su Donai, sa comunità, i spazi su posso istruzione, sa cultura, suo sport, o lei un cambio vero, narra ancora Michele Mua, e ora ricordai che Auda non ha mai dentro una sindica femmina, di una rivoluzione, narra essa. Alessandro Ladu, 36 anni, su imprenditori e di sostegno, della lista UTA Futura. Siete per vai dei Bruso, o Sabidda nostra, narra Ladu, come senti desorganico de su comune. A mancare su personale, il suo obiettivo è dunque de assumi altra gente, dipendenti, si può donare servizi efficienti ai cittadini. Sul suo programma del Ladu, finse a progetto su possa viabilità e su birdi pubblico. Palangioni, 63 anni, è stato già sindaco de UDA, 31 anni e oi. Ghiera in moessa lista, cambiamo UTA. Sargenti Oleri, uno cambio d'arangioni, da una perché anno, sa situazione della Sabidda è sempre peuso. In suo programma, Nara, su candidato, ci vuole intervento su Poddonai d'Orra, decoro a UDA, posto traffico e Poddonai servizio su, efficienti ai cittadini. Un altro voto, sempre su sette, sotto le sommesi lamparas, in noi comune su vitticheddus de sa gallura in azzos, si sfida in inter sallista. Prima Agios con su candidato sindaco Pietro Peru, con sallista Agios bene comune, Ghiara de Giuseppe Soggio. In Belchidda invece c'è una lista Scetti, Belchidda si cambia con su sindaco Andrea Niedu. In Boltizzadas si candida a Torra su sindaco Emiliano Diana con salista Radici Vive e Futuro Comune. In Uduso si sfida estintra su sindaco Massimo Sada con salista Buduso Nuove Prospettive e Giovanni Antonio Sate con salista Bene Comune Buduso. In Logusanto su candidato Agostino Pirreda con salista Civica Tutti Uniti per Luogo Santo, uno candidato Scetti. In Monte insieme per Monti con Salvatore Loi e Monti Futura con sa candidata Luisella Murgia. In Oscheri una lista Scetti per Oscheri insieme con suo candidato sindaco Roberto Carta. A Surtimo, in Padru si sfida, se entra sa lista Padru riparte futuro e rinnovamento, Gavino Mandras su candidato sindaco e sa lista Uniti per Padru, Ghiade su sindaco Antonello Idini. A Surtimo, in Sant'Antonio di Galanzanos e Osbio Savacci de su candidato de sa lista Sant'Antonio Cresce, Carlo Duilio Viti. Fue d'auso del suo premio giornalistico Gianni Massa, avrò un movio del suo core, come se l'argomento di questa edizione era la violenza contro le femmine, la Voteribara, la 22 si proposto, smentinare suo presidente, il suo core come Mario Cabasino, uno sinale forte, un premio che torrendi a Eponni, impari sul giornalismo, si scola su università. Occano sono novità, questo suo premio a sa carrera, e da ribinto Giacomo Serreli, giornalista de Videolina, va Mauro, noto meno una figura storica sa televisione in Sardegna. Un regio umano a nau isuita e questo premio esti a capiao un giornalista de Gabbale come Gianni Massa. Videolina premiera finza con direttora del suo giornale Simone De Francisci posta trasmissioni speciali dedicare su bocimento de Cinzia Pinna in Gallura. Un altro premio finza Fausto Ru su giornali online San Gavino Monreale.net che riconta sa morti di una mamma boccia de su villo. Sa sensibilità di estere in porto come ti narra Massimo Sulis operatore regista del TCS è arrivato uno spot contro la violenza voi televisione si vunti depintessi un modello su narra isso. E su concorso hanno partecipato studianti di Donia e Scola, Università di Sardegna. Su Violetti Spicciocco, su Desu Giornalismo, Nara Giulia Fraini, svolti due cose, etica e sostenibilità e sensibilità. Intra e spremiaus, finza si studianti di Sistituto. Primo Levi De Guartu, Fuedra Emanuele Impocco, che è un maestro, e tutti gli studianti hanno presentato un progetto per fuori dai dessa violenza in su web, in i social. Spettacolo su in su teatro lirico de Casteddu finza se mercoledì vosti grasi ci resi si spettacolo de ballo Peer Gynt de su coreografo rumeno Eduard Clag. È stato un viaggio, un bisu, il gusto di Peer Gynt, che è in sua versione del club, è stato il suo pubblico, il suo ballo, il suo coreografo, arrivò a imparare su conto, dei scrittori norvegesi, Ibsen, il suo protagonista, è una leggenda del suo nord, dell'Europa, del suo folklore nordico, con la musica di Grieg. È stata un'opera del ballo a vedali, di impatto, volto in mera, entro un montone di stili, di genere, come ti narra Marinella Guatterini, giornalista, critica, fanbara, una maniera tutto nuova di portare in suo arco dunque su Peer Gynt. I sballerini in sa scena, punti 30 e intraiso su cesti, finza su coreografo Clag, che fa essa parte de sa morti. Sport cominciò sulle sue pallone di Serie A, su Casteddu ha riservato la stagione vincente, 2-1 contro su Milan. In Forza, in Milano, il tifoso su Viantagasi 30 anni, so attendi una vittoria del suo Casteddu in San Siro contro su Milan. Sull'ultima porta via su Rimmu, del suo mese Lamparas, del suo 1997, 1-0. Risernotti su Casteddu era giocato tranquillo, manca il suo gol. Pigau a portarsi da un minuto e mezzo, Scetti è arrivato a Ari con Borrelli in suo primo tempo, è arrivato su gol decisivo in suo secondo tempo con Rodriguez, ma su Casteddu Poriera vai finza un'altra variga e gol. Però c'è un mera Juan Rodríguez, uruguayano, este un biso a Nauisu, no mapa screscivo de questo gol, este su primo, de quando Juan Rodríguez este professionista. Baciao mera, finza salenatori de Fabio Pisacane, su Milan via Vorti, este una squadra a Vorti, dunque se os pregiaos, brusche tutto, e giocadores, e su Gorangiao su obiettivo a Nauisu, e de su Gorangiao Beniburu. Fue denti de su Benidori, Pisacane, naga una goia si va sempre in duso e dunque io sono andato deo mi intendio s'allenatore del suo castello deo ci seo in mo sapettendi proprio sa societati Savela, i preliminari della Coppa America in Castello, edizione numero 38, sa manifestazione spacciare alle sere notti, un spettacolo manno porotto su, ha ribinto Luna Rossa con su regio mano del suo pubblico, dei tifosi su questa cabara de Osbio con una bella arrosciara de champagne, dunque un sciacco come gente a festa in su porto de Castello, tutto il mondo vi rappetendi Luna Rossa e tutto sbarca, sa canti partecipava, sa regata, insomma sul golfo del Castello in isprima sa due addisi antibintus equipaggio su de Vemina se Vicciocco su de Luna Rossa e poste si fonti bessioso se equipaggio su preso esperto su gusto de Luna Rossa senior e gusto de New Zealand a profettendere su fatto che se equipaggio woman and youth è stato squalificato a risere merissa finale Luna Rossa sti partia bene sempre prima e sull'ultimo ha ribinto posso preso derotto su in borsa conca e sa Coppa America 2027 che sarà vai in Napoli barca saga però antesi differentesi e sa regata savuro ma Luna Rossa arrivato comprendi che esti pronta a vinci e su accabbau con questa edizione puro si darò grazie a vostra attenzione si intende uso si bie uso a questa edizione di Bedri con un saluto e tutto su.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna. La voce di tutti.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
10: sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
11: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
7: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
3: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
13: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: era Cantu Lugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Meremman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A Lavana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

tastiere alle stasera, ma svegliamo cussù. Alle tastiere. Massimiliano Rui alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: occasione della trasferta cubana a Pericnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mere Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

valente s'è morto, su zigante s'è morto, posto a mano si rughe, in salosa de frese.

0: ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
11: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
13: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
15: Radiolina, meteo.
16: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il tempo si manterrà stabile anche nelle ore serali, con cielo sereno al più con qualche nuvola di passaggio. E nella giornata di martedì il contesto sarà anticiclonico su tutta l'isola, infatti prevarrà il sole, il clima si manterrà asciutto con temperature massime diurne che non saranno particolarmente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 29-30 gradi, questo per effetto di una certa ventilazione che a tratti si farà sentire. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
18: Manuel Pia è un cantautore, virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: Era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziulilliccu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: ma sicuri, non lo sa che può morir.
1: Io lavoro le sue vigne, nel frattempo lei mi venga a seppellir.
2: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
3: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Sono le 16:59.
5: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
6: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
5: Anche per i mobili della cucina?
6: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
5: Chissà quanto costa, però.
6: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
6: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un altro attack per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buonasera da Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. Nuri sotto shock dopo l'incidente costato la vita a un bambino di 4 anni, morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre, il sindaco. Dramma inimmaginabile, il giorno dei funerali proclamato il lutto cittadino. Aveva 34 anni la vittima dell'incidente avvenuto ieri sull'orientale sarda. Francesco 40 ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto sul guardrail. La manovrina da 750 milioni in consiglio regionale. Sui tempi pesano anche le audizioni, ancora da decidere se estendere la platea oltre agli assessori. E domani in aula torna il question time sotto torchio la governatrice assessore. Dalle aree protette come vincolo a una nuova opportunità di sviluppo, potrebbe arrivare in settimana in giunta il disegno di legge che riforma il sistema dei parchi in Sardegna. Con l'avvio della stagione turistica, pressing di CGIL, CISL e UIL sul tema della sanità gallurese, chiesto dai sindacati alla regione un tavolo permanente per i problemi del settore in questo delicato periodo dell'anno. L'emittenza radiotelevisiva locale al centro di un convegno in Senato, patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il vice premier Salvini sono la spina dorsale del paese. In consiglio regionale la cerimonia della nuova edizione del premio Gianni Massa, organizzato dal Corecom Sardegna e che coinvolge giornalisti, scuole e università. Tema di questa edizione è la rappresentazione mediatica della violenza sulle donne. Sport calcio, il Cagliari chiude la stagione con una nuova impresa. I rossoblù sbancano San Siro battendo in rimonta 2-1 il Milan. Decisive le reti di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Pisacane termina a quota 43 punti. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Lina. Buona serata da parte di Andrea Sechi.
5: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
12: Passa da Globo Sport.
5: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
12: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
5: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
12: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
5: Corri da Globo Sport.
12: Il tuo running al miglior prezzo.
13: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Oristano in via Bon angolo via del Porto.
14: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75€. Pasta IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
15: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
16: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
19: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
20: Ed eccoci qua, buon inizio settimana anche da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo subito da Lady Gaga e Runaway insieme a Doechii.

0: Ancora ben ritrovati, una buona serata da Radiolina. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi con te parliamo di sport, del Cagliari Calcio.
1: Esatto, perché la stagione è finita tra l'altro con una splendida vittoria
0: meno male
1: in casa del Milan, che ha gettato nello sconforto la squadra di Allegri, ma che insomma ha messo la ciliegina sulla torta nel campionato del Cagliari. E con la fine del campionato arrivano anche i primi saluti, e a salutare purtroppo è il giocatore che forse si è reso un po' più protagonista di questo campionato.
0: Si è distinto, no, in questo campionato.
1: Esatto, parlo di Marco Palestra, che come abbiamo più volte ripetuto, lui è di proprietà dell'Atalanta, era in prestito secco a Cagliari, dopo questa stagione ahimè tornerà a Bergamo, ma la Sardegna, come spesso succede, gli è entrata nel cuore dopo solo una stagione a Cagliari e ci ha tenuto con un bellissimo messaggio su Instagram a salutare tutti i tifosi. E le sue parole le leggo brevemente, ma trovate su unionesarda.it il post, insomma tutti i commenti legati anche al Cagliari. Palestra scrive: caro Cagliari, siamo arrivati, i saluti, vi porterò per tutta la vita nel cuore e non smetterò mai di volere il meglio per tutti voi e per il Cagliari. Allora, poi il post continua, parla dell'affetto di tutti i tifosi che ha sentito fin dal primo giorno, cose che ha in comune con tanti, anche certo. Pavoletti nei giorni scorsi ha usato queste parole, ma insomma è un messaggio davvero toccante per un ragazzo giovanissimo. Ora mi sfugge l'età, però siamo intorno ai 20, quindi veramente veramente giovane, che vive una stagione con 37 presenze e un gol, tanta qualità.
0: Insomma, comunque 21 si lancia anni, verso... 3 marzo 21 anni Marco Palestra.
1: Grazie. Palestra che si lancia appunto verso, diciamo, un ruolo, gli auguriamo, da protagonista nel calcio italiano e nella nazionale del futuro, perché bravo ragazzo, professionista vero, se lo merita.
0: Assolutamente, belle parole per la nostra isola. Staremo a vedere se questo mal di Sardegna chissà lo potrà riportare nel futuro nella nostra isola.
1: Può succedere, è successo in passato, chissà che non succeda ancora in futuro.
0: Tra l'altro Marco Palestra è il calciatore più veloce della Serie A, perché ha ricevuto il premio Frecciarossa Speed Award, che va al giocatore che, considerando gli sprint, ovvero le corse sopra i 25 km orari, ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato 2025-2026, con una media di 27,96 km orari. Quindi tanti complimenti a Marco Palestra. E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Wonderful Gary Go su Radio Lina nel nostro lunedì sera alle 17:18 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asana e tra poco uno sguardo all'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: nostra migliore musica qua su Radiolina, ancora ben ritrovati. Era Serena Brancale in company con Al mio paese. E adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ti ascoltiamo.
1: Allora, oggi in primo piano su unionesarda.it partiamo dalla cronaca, perché si è verificato un tragico incidente stradale sulla provinciale 39 nel Nuorese. Un motociclista è uscito di strada finendo in una scarpata. Si tratta di un turista tedesco che era a fare un giro in moto assieme ad altri compagni, ed è stato proprio uno dei compagni che erano in moto con lui che si è accorto della sua mancanza nella carovana. Quindi è tornato indietro, ha visto la moto fuori strada, ha dato l'allarme, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Un altro incidente mortale è avvenuto nelle scorse ore sull'orientale sarda, nei pressi di Capocomino. La vittima in questo caso è un motociclista di 34 anni di Orosei che è finito contro il guardrail. L'impatto è stato violento e fatale, e anche in questo caso purtroppo i soccorsi sono risultati vani. Su unionesarda.it poi torniamo sulla tragedia di Nurri, dove nella giornata di ieri un bimbo di 3 anni è deceduto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. Il padre stava facendo manovra, così è stato ricostruito, con il mezzo agricolo, e il bimbo in qualche modo si è allontanato dalla madre. Adesso comunque la dinamica è in fase di ricostruzione, è stato travolto e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il mezzo agricolo è stato sequestrato, mentre il padre del piccolo sarà indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Sempre per la cronaca, Christian, andiamo a Porto Torres, dove una turista francese, sai del fenomeno della Sardegna che viene depredata,
0: certo,
1: turisti, però nelle valigie a Porto Torres di questa turista francese che si stava imbarcando sul traghetto sono stati trovati 40 kg di sabbia e ciottoli.
0: Ma perché non pagava il bagaglio? È per quello, ha capito?
1: 40 kg di sabbia e ciottoli rubati in spiaggia a Stintino. Ovviamente i souvenir sono stati sequestrati e per la donna sono scattate le inevitabili sanzioni, visto che, ricordiamolo, è assolutamente vietato rubare sabbia, conchiglie o ogni altro gioiello naturale dalle spiagge della Sardegna. Chiudo con una, perché su unionesarda.it stiamo anche seguendo lo spoglio delle elezioni amministrative che hanno interessato alcune città italiane, in attesa poi di quelle in Sardegna. Allora, il centrodestra è avanti a Venezia e Reggio Calabria, mentre a Salerno Vincenzo De Luca è lanciato verso la vittoria, poi il suo feudo, quindi insomma non stupisce. Quindi stiamo seguendo man mano lo spoglio, man mano che i risultati stanno arrivando.
0: E allora, per le ultime notizie, ovviamente andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital. Grazie mille a Luigi Frigoli della redazione, auguro a te e a tutta la redazione appunto un buon lavoro, ci sentiamo presto.
1: A presto, ciao!

0: Nel nostro lunedì 25 maggio siete collegati con la prima radio in Sardegna, Radiolina. Io sono Cristian Asara, live dal centro commerciale Olbia Mare. State con noi perché tra poco parliamo di spiagge.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
8: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
13: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
14: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean su Radio Lira nel nostro lunedì sera alle 17.38 minuti. Ancora ben ritrovati, un abbraccio da parte mia, sono Christian Asar. Esplosa l'estate finalmente nella nostra isola da qualche giorno e sono veramente tanti i turisti che già stanno arrivando in Gallura. Abbiamo parlato negli scorsi giorni anche del volo Olbia-New York, New York-Olbia, dipende da dove si parte, ok, ma anche tanti sardi alla fine hanno deciso di partire da qui verso la Grande Mela, nonostante i prezzi siano effettivamente un po' fuori budget, secondo per il portafoglio di noi sardi, che effettivamente abbiamo un potere di spesa inferiore rispetto ovviamente agli americani, che sono abituati a spendere ma anche a guadagnare un sacco di soldini. E a proposito di belle cose, la notizia di questi giorni che la guida Michelin ha svelato le mete raccomandate per la stagione estiva, selezionando le località dove la bellezza dei paesaggi si sposa con hotel e ristoranti di altissimo livello. In questo ristretto club che unisce natura e servizi esclusivi in ogni angolo del globo, la nostra isola ha ottenuto così un riconoscimento straordinario, perché si è posizionata come l'unico territorio italiano consigliato dagli esperti di questa prestigiosa pubblicazione. In particolare si fa riferimento alla Costa Smeralda, sì, sempre jet set internazionale, ma c'è il glamour che conquista grazie alla Gallura. Il vero valore aggiunto risiede nella capacità di costruire zone silenziose autentiche, un'identità profonda dove i nostri siti archeologici, i vigneti, le aziende agricole, gli uliveti si spingono fino a lambire la costa, offrendo un'esperienza rurale unica a pochi passi dalle acque del litorale. Ovviamente non c'è soltanto la nostra isola, ci sono anche altri giganti del turismo d'oltreoceano, come per esempio il Messico, ma non solo, tante altre località, passando per la Thailandia. La lista si chiude nei Caraibi, che esprime l'essenza stessa dell'atollo privato, che effettivamente è un sogno per la nostra isola, però effettivamente da quelle parti a quanto pare

0: In romantici, Tommaso Paradiso, la Sanremese, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara, 340 87 15 015, come sempre il numero per interagire con noi su WhatsApp, quindi vi aspettiamo, tra poco continuiamo a parlare di spiagge, state con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
3: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
2: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
3: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
4: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi, vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavaria.

0: Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay dei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!
2: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il tempo si manterrà stabile anche nelle ore serali, con cielo sereno al più con qualche nuvola di passaggio. E nella giornata di martedì il contesto sarà anticiclonico su tutta l'isola, infatti prevarrà il sole, il clima si manterrà asciutto con temperature massime diurne che non saranno particolarmente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 29-30 gradi, questo per effetto di una certa ventilazione che a tratti si farà sentire. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Madame Marrakesh su Radio Lina nel nostro lunedì sera alle 17.53. Ancora ben ritrovati. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, come sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Allora, si ritorna a parlare di spiaggia, però per una notizia brutta, l'avete sentita già dal notiziario e anche dalla redazione di UnioneSarda.it, perché in questo periodo sì, stanno arrivando tanti turisti, tanti altri stanno ritornando nei propri luoghi di origine, e quindi prendono i traghetti, prendono gli aerei. Però chi prende il traghetto, diciamo che sì, viene controllato, ma così un po' a campione, quindi non tutti i turisti vengono controllati, ovviamente, quindi in valigia portano la qualunque. Però meno male che l'agenzia delle dogane di Porto Torres ha fermato questa signora francese di quasi 70 anni, che si stava preparando a salire sul traghetto diretto per Tolone in Francia, portando con sé un ingente quantitativo di materiale naturale prelevato direttamente dai litorali della nostra isola. Quindi durante le verifiche i doganieri hanno ispezionato l'auto della turista, e all'interno del bagaglio e nello spazio sotto i sedili erano nascosti circa 40 kg di materiale, tra cui sabbia finissima, ciottoli bianchi e diverse conchiglie. Voleva farsi l'acquario nuovo? Ecco, e poi tra l'altro non va bene, nel senso che è salato, a meno che non abbia l'acquario salato, magari sì. Comunque gli accertamenti hanno permesso di stabilire che questi reperti erano venuti fuori, li aveva rubati dalle spiagge delle saline, dalle aree costiere più note nel comune di Stintino e dal nord della nostra isola. Il prelievo di questi materiali, lo ricordiamo, è vietato assolutamente dalle normative del territorio, c'è la legge regionale, e si rischia fino a 500 euro da 500 euro a 3.000 euro di multa, e il tutto a carico ovviamente di chi compie questi gesti. Quindi non toccate assolutamente nulla, neanche un ramoscello, non ve lo portate a casa, perché ovviamente se vi beccano vi multano.

0: Maschio Annalisa su Radiolina. Passione, adrenalina e una sfida che toglie il fiato. Alghero sta per trasformarsi nel palcoscenico del grande sport mondiale. Sabato prossimo, 30 maggio, le acque del Golfo, le strade del centro e le antiche mura saranno il teatro della World Triathlon Championship Series 2026. Quindi i migliori atleti del pianeta che sono pronti a darsi battaglia per volare verso Los Angeles 2028. Noi di Radiolina Media Partner non potevamo che portarvi nel cuore dell'azione. E allora vi regaliamo il kit gara ufficiale della tappa di Alghero al 340 87 15 015. È molto semplice partecipare, dovete scrivere semplicemente triathlon al nostro contatto WhatsApp. I più veloci si portano a casa l'esclusivo kit gara ufficiale della tappa di Alghero del World Triathlon Championship Series 2026. Triathlon al 340 87 15 015. Vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
4: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
5: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
4: Episodio surreale a Carvino, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
5: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultra interista, confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono cinque, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
4: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con due anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Una cittadina in isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radiolina, Radio Notizie.
12: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: Nurri sotto shock dopo l'incidente costato la vita a un bambino di 4 anni morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. Il sindaco: dramma inimmaginabile. Il giorno dei funerali proclamato il lutto cittadino. A Orani finisce fuori strada con la moto. Un turista tedesco è stato trovato morto in un burrone. Viaggiava sulla SP39 insieme ad alcuni amici che, non vedendolo più arrivare, sono tornati indietro a cercarlo, facendo la terribile scoperta. La politica: la manovrina da 750 milioni di euro in consiglio regionale. Sui tempi pesano anche le audizioni, ancora da decidere se estendere la platea oltre gli assessori. E domani in aula torna il question time sotto torchio la governatrice assessore. Dalle aree protette come vincolo a una nuova opportunità di sviluppo, potrebbe arrivare in settimana in giunta il disegno di legge che riforma il sistema dei parchi in Sardegna. Con l'avvio della stagione turistica, pressing di CGIL, CISL e UIL sul tema della sanità in gallura, chiesto dai sindacati alla regione un tavolo permanente per i problemi del settore in questo delicato periodo dell'anno. L'emittenza radiotelevisiva locale al centro di un convegno in Senato. Patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il vice premier Salvini: sono la spina dorsale del paese. In consiglio regionale la cerimonia della nuova edizione del premio Gianni Massa, organizzato dal Corecom Sardegna, che coinvolge giornalisti, scuole e università. Tema di questa edizione: la rappresentazione mediatica della violenza sulle donne. Lo sport: calcio, il Cagliari chiude la stagione con una nuova impresa. I rossoblù hanno sbancato San Siro battendo in rimonta 2-1 il Milan. Decisive le reti di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Pisacane termina quota 43 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
13: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
14: Pan. Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
15: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
14: Tac!
16: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
14: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
16: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
18: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
19: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
21: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Eccoci qua, ancora una buona serata da Radiolina. Alle 18.08 si riparte con la nostra migliore musica e ripartiamo da Talk.

Ancora una buona serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina, e siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, parliamo spesso di contributi che dalla regione Sardegna, e ce n'è uno nuovo, 40 milioni di euro per sostenere la trasformazione e la vendita di prodotti locali. È un aiuto che prevede questo contributo a fondo perduto pari al 60% della spesa ammissibile. L'obiettivo della Giunta è quello di spingere la crescita nel settore attraverso l'innovazione e la sostenibilità energetica. I contributi coprono diversi tipi di spesa per l'ammortamento aziendale, tra questi rientrano le tecnologie per l'efficienza idrica, i macchinari per la lavorazione dei prodotti e le strutture commerciali. Un'attenzione particolare è rivolta all'autosufficienza energetica delle imprese. Sono infatti ammessi investimenti per impianti da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e sistemi per recuperare il calore dei processi produttivi, riducendo così i costi di gestione. Quindi le imprese agricole e agroalimentari interessate possono inviare le richieste di contributi esclusivamente via telematica sul portale ufficiale dell'organismo pagatore, che è l'Argea, dal 1 settembre al 30 settembre 2026, un'iniziativa che fa parte di un piano più ampio per velocizzare la pubblicazione dei bandi del CSR. Le 18 e 12 minuti, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Nei prossimi minuti un salto nel passato, già partite in sottofondo, la riconoscerete senz'altro, questa di Cher, e la riascoltiamo volentieri nel nostro lunedì sera alle 18 e 13 minuti. Cher, Believer.

0: Char Believe dal 98. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità e con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola scaricando l'app Unione
1: Radio
0: Digital.
1: Smeralda.
2: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
8: Pronti a fare il piano di risate?
9: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
10: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
9: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
10: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: love. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Nick Fabulous su Radiolina alle 18:22 in questo istante. Adesso le anticipazioni e i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital, con il vice direttore dell'Unione Sarda, Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, ci occupiamo oggi in particolare di cronaca. Purtroppo facciamo i conti ancora una volta con un incidente stradale mortale, ancora una volta con la moto, perché è successo a Orani, dove è morto un turista tedesco, e si aggiunge all'incidente che c'è stato ieri, in cui è morto un 34enne di Orosei sull'orientale sarda. E purtroppo continuano a ripetersi questi incidenti. Ce n'è stato uno gravissimo l'altro giorno anche sull'asse mediano a Cagliari. Stiamo incidenti di moto che in questa stagione tendenzialmente crescono. Purtroppo tutti gli inviti alla prudenza cadono nel vuoto, e spesso anche le strade non sono nelle condizioni più adeguate per la sicurezza. Torniamo anche sulla tragedia di Nurri, dove ha perso la vita il piccolo Lorenzo Spano, travolto dal trattore che si muoveva in retromarcia guidato dal padre. C'è un'inchiesta davanti a una tragedia familiare colossale. Quindi si cerca di capire, per ora è stato sequestrato il mezzo, si cerca di capire un po' qual è stata la dinamica. Poi abbiamo un report che ci fa un po' la fotografia della Sardegna che mostra come sempre i dati di un invecchiamento e di una denatalità che non si ferma, e quindi con una situazione non troppo edificante, per tanto che gli abitanti diminuiscono costantemente, e addirittura la terza città teorica della Sardegna sarebbe fatta dagli emigrati iscritti all'AIRE, cioè all'Associazione dei Sardi che non vivono nell'isola. Sono circa 113.000 solo quelli iscritti appunto in questo registro. Tra le tante notizie, torniamo sull'evento dell'America's Cup. Sono stati tre giorni straordinari vissuti a Cagliari con una partecipazione di pubblico impensabile, tanto che gli organizzatori, anche i team stranieri che hanno partecipato a queste regate preliminari dell'America's Cup, si sono detti proprio estremamente colpiti dall'organizzazione e dall'entusiasmo che c'è stato a Cagliari. Adesso si guarda già a Napoli, dove si ripeteranno delle regate come queste, sino alla vera grande sfida del 2027, in cui Luna Rossa cercherà l'assalto all'America's Cup, che non è mai arrivata in Italia, e magari quello può diventare il trampolino di lancio definitivo per Cagliari per ospitare l'America's Cup. E poi parleremo del Cagliari che ieri ha regato una sorpresa, grande sorpresa, a San Siro a Milano, battendo il Milan, privandolo addirittura della qualificazione in Champions League. Una splendida prova dei rossoblù di Pisacane, che hanno salutato così il campionato con uno splendido 14° posto. Parliamo di questo sulla
1: questo
2: Unione
1: tanto altro
2: Digital,
1: ovviamente domani sull'Unione in edicola. Esattamente. E allora grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: Grazie.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno domani in diretta dal centro commerciale Olbiamare come sempre a partire dalle 17. Vi lascio con l'informatore sportivo tra CIE e promozione con Alberto Maso e i suoi ospiti. Da Cristian è tutto, un'ottima serata e a domani. Ciao.
3: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Trasportiamo tutto, o quasi. Servizio espresso 24-48 ore in tutta Italia. Nieddu Express Delivery. www.niedu.com.
5: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
3: Collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
7: Buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo. Si va avanti anche se ormai quasi tutti i campionati sono finiti, ci sono però già delle sentenze. Per esempio il Bonorva è eliminato e ha vinto i playoff della promozione contro la Villa Cidrese. Avevamo ospiti la settimana scorsa il direttore sportivo del Bonorva Pintore, il presidente della Villa Cidrese Marrocco, hanno dato vita a una sfida bellissima nella gara di ritorno con la Villa Cidrese che si è dovuta arrendere ai supplementari e ora si affida all'eventuale ripescaggio. C'è l'Ilva che sta giocando i playoff in eccellenza, un pareggio contro il Viareggio, e poi ci sono però anche i bilanci. Intanto c'è quello del Monastir che era partito per fare un po' un campionato di grande sofferenza in Serie D e invece non solo, oltre alla sofferenza c'è stato un terzo posto e poi la vittoria dei playoff. Diciamo che una bella percentuale di questo merito va al tecnico che ha guidato il Monastir in queste tre stagioni, Marcello Angheleddu. Buonasera Marcello.
8: Buonasera, buonasera a tutti, grazie delle parole. Abbiamo fatto un percorso favoloso, come si è rimarcato spesso in questi ultimi giorni, perché poi adesso si sta sfreddando un po' il sangue, quindi stiamo un po' realizzando quello che abbiamo fatto qualcosa di molto bello. La cosa più bella è il fatto che ce la siamo goduta con un gruppo di ragazzi che poi sono diventati amici, un gruppo che è cresciuto anche a livello umano, non solo sportivo, e quindi soddisfazione doppia per esserci divertiti insieme questa stagione.
7: Avete realizzato il percorso che avete fatto, anche quest'anno, perché dicevo prima, da neopromossa, esordiente, matricola in Serie D, tutti un po' aspettavano come la possibile addirittura Cenerentola del girone, e invece avete messo in riga quasi tutti.
8: Sì, adesso noi stiamo realizzando, perché poi durante la stagione sei preso dal ogni settimana dover preparare nuove partite, quindi non realizzi qual è veramente lo sviluppo. Adesso un po' a mente fredda stiamo capendo che abbiamo fatto qualcosa di importante, forse qualche volta sì, vedo c'è una parte di celebrazione di questo risultato, ma forse a volte si dà un po' per scontato. In questo caso è giusto che i ragazzi in particolare si prendano i giusti meriti, anche perché come ho sempre detto dall'inizio, e spero di non essere cambiato durante il percorso, di aver tenuto la stessa linea, perché il mio obiettivo è essere equilibrato. I ragazzi dovevano sfruttare questa categoria come trampolino per poter ambire a qualcosa di più. Tanti di loro in questo momento sicuramente hanno mercato, hanno offerte, il loro nome circola, e quindi questa cosa è la grande soddisfazione di questo percorso.
7: Allora, festeggiamo la grande stagione del Monastir, ma festeggiamo anche la salvezza della Torres, perché sino a qualche settimana fa sembrava un'impresa quasi impossibile. La Torres ha veramente rischiato grosso, è riuscita poi a salvarsi con un play-out perfetto. E ne parliamo col centrocampista della Torres, Michael Brentan. Buonasera Michael.
9: Buonasera a tutti.
7: Intanto subito il dubbio, Brentan o Brentan?
9: Dipende dalla regione, in che zona d'Italia ci si trova.
7: Dipende da dove sei nato tu.
9: Dalle mie parti è Brentan sicuramente.
7: E allora però andiamo su.
9: Girando tanto mi hanno sempre chiamato Brentan, quindi va bene qualsiasi cosa.
7: Però il padrone del cognome sei tu, dunque Brentan. Dicevamo, una stagione complicata, che forse è figlia di quel playoff dello scorso anno che ha lasciato tante ferite, quello con l'Atalanta.
9: Beh, sicuramente sì, è stata una stagione complicatissima. Poi abbiamo cercato di ripartire dopo un 7-1 che è stata una sconfitta pesantissima dell'anno scorso, e diciamo che non siamo partiti sicuramente bene all'inizio di quest'anno. Dopo, per fortuna, è tornato Mister Greco che ci ha aiutato moltissimo a raggiungere la salvezza. Brivido.
7: Marcello, tu come hai vissuto la stagione della Torres? È stata una stagione difficilissima, soprattutto dopo due campionati in cui si andava a giocare per la promozione ai playoff.
8: Sì, poi si veniva da due stagioni entusiasmanti in Serie C gli anni prima, dove si sono fatti i playoff. Forse la sconfitta, come dicevi, contro l'Atalanta con un margine così ampio ha portato poi a pensare fosse la fine di un ciclo con Mister Greco. I fatti hanno detto il contrario, perché poi è lui l'artefice reale, quello che ha dato la scossa, perché poi si è ritrovato una squadra che aveva ancora intatta quell'ossatura di giocatori, tra cui anche Michael che è qua adesso, che era già si era già stabilizzata negli anni precedenti.
7: Sì, mi incuriosisce proprio questo, Michael. Tu eri nella Torres lo scorso anno, che era arrivata terza in classifica nella stagione regolare. Con Greco c'era già stato qualche problema l'anno scorso, con qualche contestazione, un po' forse ci si era abituati all'alta classifica. Quest'anno è stato fatto un tentativo un po' di rivoluzionare la rosa, partendo con un nuovo allenatore, un'età media più bassa. Quanto è stato importante invece riportare le cose al loro posto col ritorno di Greco?
9: Diciamo che ci siamo trovati in una situazione bruttissima, perché se non ricordo male eravamo ultimi in classifica. Non vedevamo la luce in fondo al tunnel. Per fortuna è arrivato lui e ha riportato abbastanza serenità. Ci siamo concentrati, siamo ripartiti diciamo da zero, e fortunatamente siamo riusciti a mantenere la categoria, dai, che era la cosa fondamentale di quest'anno.
7: C'è stato un po' di paura?
9: Sì, diciamo di sì. Soprattutto anche dopo l'affrontare il play-out, che comunque possiamo dire che è una partita secca, anche se è andata e ritorno, perché non c'è margine di errore in queste partite. C'era molta tensione, diciamo.
7: Qual è stato l'elemento fondamentale che vi ha portato a avere questo colpo di reni?
9: Abbiamo fatto molte riunioni tra di noi durante la stagione, perché ovviamente le cose non stavano andando bene. Poi quella più importante sicuramente è stata la prima col mister, quando ci siamo messi tutti lì a discutere, abbiamo tirato fuori i problemi e abbiamo cercato di trovare le soluzioni, e da lì è iniziato un altro campionato.
7: Siamo tutti d'accordo che c'è l'impronta del ritorno di Greco su questa rinascita. È partito dalla promozione, il salto in eccellenza, la vittoria nei playoff, anche lì cosa non contata, perché per andare dall'eccellenza alla Serie D passando ai playoff bisogna confrontarsi con le squadre di Tirreno, e quest'altra annata storica.
8: Non saprei io quantificare. Sicuramente cosa di buono fatto, perché due promozioni di fila, se il regolamento fosse rimasto quello di un tempo, probabilmente tre promozioni di fila, con una realtà che è partita dal basso. La cosa che ci tengo a precisare è che tutto questo è venuto lavorando con cere, perché ho avuto la fortuna all'inizio di poter scegliere uno staff di professionisti. Non è sempre scontato che in teoria parte la promozione ti faccio scegliere gli uomini che ti affiano nell'avventura e nel lavoro. Ho avuto la fortuna di poter scegliere i ragazzi. Questa stagione in particolare si è iniziata con la questione della rosa, valutando tanti aspetti legati a come potessero stare bene all'interno dello spogliatoio.

0: E questa è la parte che abbiamo curato di più, che poi sappiamo che potevamo essere, come detto inizio trasmissione, potevamo essere la Cenerentola del campionato, dovevamo non tralasciare dei dettagli molto importanti, dovevamo curare quell'aspetto dove un ragazzo deve avere il piacere di venire al campo a condividere la gioia del lavoro e dell'allenamento, perché si parla di questo.
1: Quanto è importante, quanto sono importanti le cose, le risorse umane? Te lo chiedo perché sentivo la conferenza di ieri di Filippo Isacan, l'ha ribadito oggi in un altro evento. Tutti gli allenatori sanno in qualche modo parlare di tecnica di tattica, però poi c'è il discorso delle risorse umane che diventa fondamentale. Lo che poi voglio fare proprio su questo argomento è una domanda a Michael.
0: Proprio Pisacane sta portando due aspetti importanti, una gestione delle risorse umane e l'altra comunicazione. Secondo me le cose vanno di pari passo. Oggi la comunicazione nel nostro ruolo deve essere un po' più alto, si deve avvicinare a quella che è la nuova generazione, giusto per permettere a propagare i ragazzi. Noi siamo stati molto attenti in questo, ad esempio ci sono le parole che non ci piace usare, adesso a me la parola che sento spesso, leggo interviste di chi si lode, si imbroda lì, il miracolo, miracolo. Io non credo al miracolo, penso che tutto quello che succede è determinato da quello che fai in campo, i miracoli non esistono. E le altre cose sono tutte le parole legate a frustrazione, guerra, morte, vita, morte. Io queste cose non credo, credo invece al lavoro, alla costanza, avere il piacere di vivere il privilegio di stare dentro un gruppo, di fare una cosa bella, di farla insieme. L'unica cosa che dobbiamo fare è sempre il patto tra noi stessi e garantire al compagno che io do massimo per lui e di conseguenza lui lo farà per me.
1: Michael, tu hai 24 anni, se non ricordo male, chiedo a te quanto è importante la giusta comunicazione da parte di un allenatore con voi giocatori, soprattutto con voi giocatori di un'età così giovane.
2: Sì, hai ragione, 24 anni. Comunque è fondamentale, diciamo, la comunicazione tra lo staff, diciamo, anche la squadra, perché si passa tutti i giorni assieme e ovviamente prima di andare in campo bisogna avere la fiducia giusta dell'ambiente e soprattutto del mister per rendere al meglio.
1: Quanto è stata importante la forza del gruppo in questa rincorsa verso la salvezza?
2: Molto, molto, molto, soprattutto perché la situazione era complicatissima e senza la forza del gruppo non si riusciva sicuramente ad arrivare al risultato finale.
1: Proprio di forza del gruppo, ieri Videolinea Sport, la trasmissione condotta dal collega Luca Neri, c'erano due giocatori che erano sono stati fondamentali, tra i tanti veramente giocatori fondamentali di questa stagione, Aloia e Masia. Mi ha incuriosito una frase che hanno detto. Allora, molto spesso ci si riempie la bocca la parola gruppo, una famiglia, eccetera. Loro mi dicevano: noi eravamo veramente una famiglia perché c'era il desiderio di vederci al campo. E capitava magari una partita giocata nell'infrasettimanale, sai, in questi casi si dà il giorno di riposo e noi giocatori chiedevamo no, di essere lì subito il giorno dopo. È stato anche questo un merito tuo e quanto c'è però anche nella voglia dei giocatori di stare insieme.
0: Secondo me lì tanto è merito loro di chi comunque sia ha creato il collante lì all'interno, anche perché noi come staff non siamo per scelta, non siamo uno staff tanto presente dentro lo spogliatoio, ma lasciamo tanta libertà, abbiamo ridotto un attimino le regole, sempre parlando della questione del patto che dobbiamo fare, poi si inizia l'allenamento, si va in campo, quando inizia la seduta dobbiamo andare forte. Abbiamo lasciato molta libertà in questo, loro ci hanno reso tutto. Per me è stato sorprendente e gratificante allo stesso tempo quando finite le partite, come dicevi, l'infrasettimanale, io andavo a dare il giorno libero pensando di fargli un regalo e loro mi chiedevano, poi arrivavano i capitani, mi dicevano: no, mister, ma vogliamo venire al campo, ci vogliamo allenare, vogliamo stare insieme, stiamo meglio al campo che a casa.
1: Direi a voce bassa perché i fidanzati e i compagni
0: No, no.
1: magari non sono
0: L'ho
1: contentissimi.
0: detto apposta così, adesso oggi li faccio vivere un po' di drammi con le
1: Ma sì, ci sta,
0: compagne.
1: dopo tanti festeggiamenti, insomma, un
0: Sì.
1: po' di farli tornare con i piedi per terra. Michael, da voi dicevi il gruppo è stato importante. Quanto è stato importante anche però la presenza dei giocatori?

0: Sì, sicuramente. Quando abbiamo guardato la classifica e ci siamo ritrovati ultimi, cioè, ci sono stati dei giorni brutti di riflessioni e di colloqui tra di noi, riunioni, perché c'era qualcosa che andava cambiato sicuramente.
1: Possibile che l'arrivo di Greco abbia anche dato una svolta dal punto di vista ambientale, perché diciamo l'anno scorso sono state diverse contestazioni nei confronti del tecnico, quest'anno forse la paura ha fatto dimenticare determinati problemi dello scorso anno e a ricompattare l'ambiente.
0: Sì, beh, ha ricompattato tutto, ha riportato serenità, la voglia di lavorare e non vedevamo l'ora di riuscire a risollevarci.
1: A proposito dell'ambiente, io non dimentico una frase che avevi detto lo scorso anno, dopo la vittoria dei playoff di Eccellenza, che era una battuta, ma neanche tanto. Non pensavo ci fossero tanti tifosi a Monastir. Qual è un altro successo di questo triennio? Aver riportato, o meglio, aver portato la gente a seguirvi anche in trasferta, ad accogliervi in aeroporto dopo le vittorie in campionato e nei playoff, è scattata la scintilla.
2: Sì, penso di sì. Quest'anno la potrei rinnovare, non pensavo ce ne fossero ancora di più,
1: Tocca giocare alla Domus poi.
2: perché sì, perché penso che l'ultima semifinale playoff in casa, o anche quella prima con la Nocerina, ho visto lo stadio pieno, è stata una soddisfazione. Il fatto che ci abbiano poi seguito a Trastevere per la finale playoff ce l'ha fatta vedere proprio come un momento di gioia e di condivisione, perché oltre al gruppo degli ultras che ci segue sempre, che ci ha seguito spesso, sempre anche in base alle possibilità anche legate alle trasferte, che comunque non erano così facili, ci sono stati tanti che ci hanno seguito con le famiglie, con i figli, che sono venuti a farsi la gita legata alla festa del monastero. Questa è stata una grandissima soddisfazione, una cosa molto bella che ci portiamo dietro.
1: Invece a Michael chiedo come si trova Sassi, l'abbiamo detto prima, questa è la tua seconda stagione con la Torres, siete passati da un anno da protagonisti a un anno in cui invece c'è stato da soffrire, dunque avete vissuto un po', o hai vissuto meglio, le due facce della medaglia. A questo punto qual è il tuo primo bilancio di questo biennio?
0: Bilancio positivo perché sicuramente ho trovato tanto spazio sia l'anno scorso che quest'anno. Alla fine ho giocato le mie 30 partite. Mi trovo molto bene. I tifosi, è bellissimo andare al Vanni Sanna e giocare le partite perché comunque c'è una curva grandissima, cioè, tutte e due le tribune sono sempre quasi piene. Anche in trasferta ci seguono, è bellissimo giocare per la Torres.
1: Tu hai giocato anche nella primavera della Sampdoria e se non sbaglio sei stato compagno di squadra di Nick Prelez che adesso si è trasferito in Austria, ma soprattutto di Adam Obert. Vi siete sentiti da quando sei arrivato?
0: Certo, sì, anche l'anno scorso soprattutto sono andato a vedere qualche partita a Cagliari sua. Non dico che ci sentiamo tutte le settimane, però diciamo 2 volte ogni mese, sì, dai.
1: Sta facendo una carriera importante, forse uno dei giocatori che sarà forse più richiesto in questo mercato, non so, qualche battuta in questo periodo.
0: No, battute di mercato non ne ho fatte. Però gli faccio i complimenti per la grande stagione che ha disputato.
1: Marcello, ampliando un attimo l'orizzonte della Serie D, che stagione è stata?
2: La Serie D quest'anno positiva, purtroppo c'è stata la retrocessione dell'Olbia che però stava per agganciare e fare una grande rimonta per le altre squadre stagione positiva, perché comunque sia, bisogna considerare che quest'anno si è alzata tanto la quota salvezza, quindi tirare fuori 43-44 punti nel girone G nel livello che aveva quest'anno non era facile e penso che tutte abbiano fatto un campionato importante. Poi penso che la classifica, Latte Dolce ha sfiorato i playoff, penso che la classifica poi balli sempre in quei 5-6 punti che magari sono determinati da episodi che ti fanno fare un campionato o come il nostro che poi siamo arrivati terzi o che ti fanno stare al sesto o settimo posto. E magari ti fanno, perché poi sesto o settimo si parla di salvezza,
1: Sì.
2: perché hai le squadre dietro tanto vicine, però è stato un campionato strapositivo, penso.
1: Sì, anche perché ricordo forse dopo l'ultima vittoria nel campionato regolare in casa, il discorso era vediamo la classifica per vedere se siamo salvi.
2: Sì.
1: Quindi era una classifica cortissima.
2: Sì, c'è stato un momento.

0: Penso che io onestamente non lo dico per nulla di particolare, ma non ho mai guardato la classifica perché sapendo il percorso che dovevamo fare non volevo avere quell'ossessione, penso che ci avrebbe un po' intimorito, un po' rallentato, quindi non stavo a guardare tanto questo, andavamo domenica su domenica. Però poi i ragazzi mi hanno portato un foglio, un programma che avevano fatto, era un po' lontano dai punti che abbiamo fatto.
1: Michael, guardiamo un attimo il futuro. Abbiamo detto che hai fatto 2 anni alla Torres. Possiamo dire che ci sarà anche la terza stagione. Avete già parlato con la società per capire se continuare insieme.
2: No, non ho ancora parlato con la società per il prossimo anno. Comunque io ho un altro anno di contratto e quindi vediamo.
1: Quali possono essere gli obiettivi per il prossimo anno? C'è la speranza di tornare a guardare un po' più sulla classifica?
2: Ci deve essere questa speranza di ritornare lì sopra perché la piazza se la merita.
1: Stato difficile però quest'anno. Io sentendo anche alcuni tuoi compagni, alcuni dirigenti, soprattutto i colleghi poi di Sassari, diciamo prima c'è stata la paura. Che insegnamento dà una stagione come questa?
2: Insegnamenti, sicuramente a non ripetere gli errori che sono stati fatti quest'anno. L'insegnamento è che tutte le partite sono importanti, che bisogna partire con una base solida e bisogna remare tutti nella stessa direzione, perché alla fine ci sono tante squadre nel girone che hanno come obiettivo la salvezza, tante squadre che hanno come obiettivo vincere il campionato e quindi bisogna capire subito l'obiettivo e andare tutti verso di quello.
1: Ma cioè, invece, qual era l'obiettivo del Monastir l'anno scorso, l'anno prossimo? Perché adesso comincia, il tifoso del Monastir inizia ad avere l'acquolina in bocca, perché la promozione è vinta, l'eccellenza è vinta ai playoff, Serie D, terza in classifica, vittoria ai playoff, adesso aspettiamo l'eventuale la possibilità di ripescaggio, anche se diciamo che è particolarmente complicata, l'anno prossimo dovete vincere il campionato per fare un passo avanti.
0: No, no, non, no, penso invece che questo sia la cosa che deve più far riflettere la società nella programmazione futura. Perché adesso poi veramente hai acceso un riflettore su Monastir e quindi giustamente si vede ora che tipo di lavoro si può fare. Perché è bellissimo prendersi. Perché quando si è iniziato questo percorso, non vedevo tante persone parlare o esporsi, adesso ne vedo tante
1: Forse
0: che
1: anche
0: sono
1: troppe.
0: tutti bravi, adesso sono tutti bravi. Il problema è che bisogna stabilire subito qual è l'obiettivo e l'obiettivo soprattutto non deve essere necessariamente legato, a mio parere, non lo sto facendo per lanciare un segnale alla società, ma è un parere mio non deve essere necessariamente legato al risultato di campo, può essere un percorso di crescita e di strutturazione societaria, di crescita a livello strutturale, parlo generale anche di struttura proprio di impianti sportivi, come può essere anche l'obiettivo di puntare sul valorizzare dei ragazzi, e sono tutti aspetti che non necessariamente sono legati ai punti in classifica, ma hanno un valore importante.
1: Prima dicevi che hai fatto un discorso ai giocatori anche alla vigilia di questa stagione. Questo campionato deve essere anche un trampolino di lancio per voi. Si può dire che sia stato anche un trampolino di lancio per Marcello Angeletto, perché il tuo nome adesso, insomma, ti sei fatto vedere non solo in Sardegna, ma anche fuori con questa stagione.
0: Sì, ma quella è un po' la speranza, nel senso che comunque c'è ambizione, c'è la voglia di uscire un po' fuori. Io sono ossessionato dal calcio, mi piace tanto, quindi lo vivo anche in quest'ottica. Ci spendo, penso, il 90% delle ore del giorno, quelle attive e quelle non attive, perché poi magari mi sveglio pure la notte. Quindi c'è anche quella parte. Ci tenevo tanto, però lo ribadisco, che lo fosse per i ragazzi, il tasto che abbiamo toccato di più durante la stagione, a livello motivazionale, e se lo sono preso, se lo sono presa la vetrina, sono contento.
1: Michael, tu te la sei presa la vetrina con questi 2 anni di Torres. Il campionato di Serie C è un campionato importante.
2: Beh, sì, è importante, sì, la Serie C è il calcio professionistico, è la prima categoria professionistica, è una bella vetrina, certo.
1: Qual è il tuo obiettivo, la tua ambizione?
2: Sicuramente sono un ragazzo ambizioso, io voglio arrivare più in alto possibile, è da qualche anno che provo a fare delle stagioni importanti per fare il salto di categoria, Continuerò a provarci fino a che non ci riuscirò. E
1: Invece, ma
2: poi,
1: tu.
2: una volta fatto quello step, sì, spero di raggiungerlo e farne anche un altro.
1: Importante per un giovane avere anche questa ambizione.
0: Sì, fondamentale, fondamentale perché ti fa approcciare bene poi la parte sportiva e lavorativa, quindi è fondamentale.
1: Michael, avete già detto a Greco di non fare scherzi, di presentarsi al ritiro la prossima, a luglio.
2: Certo che l'abbiamo detto.
1: Lui ha risposto di sì. Cioè, diamo intanto questa rassicurazione ai tifosi perché, visto quello che è successo quest'anno, è meglio tenerselo stretto.
2: Ha detto che doveva ancora parlare con la società, ma lo conosco ormai e penso che anche lui voglia rimanere,
1: Certo, rimaniamo a stire.
0: dai. Devo parlare con la società perché no, noi abbiamo contratti annuali, noi al 30 giugno andiamo in scadenza, quindi non abbiamo contratti a lungo termine, quindi dobbiamo parlare. Sicuramente il monastero ha la priorità adesso sulle questioni generali di mercato, ma abbiamo già parlato, ho avuto modo anche con la nuova proprietà di parlare, ed è a posto, dai. Poi le altre valutazioni le vedremo questi giorni.
1: Cos'è cambiato con la nuova proprietà?
0: È cambiato che si passa da una gestione familiare a una gestione più aziendale. È un passaggio di testimone sicuramente necessario perché comunque sia lo sviluppo e la crescita determina anche questi passaggi. Non dobbiamo dimenticarci che non dobbiamo perdere lo spirito identitario, perché non dobbiamo dimenticarci cos'è il monastero e da cosa parte. E questo nuovo innesto deve essere un valore aggiunto e qualcosa che porta, magari a livello di marketing, di azienda, che porta un qualcosa in più e che ci aiuti magari a crescere a 360 gradi.
1: Michael, quella che inizierà il prossimo anno potrebbe essere la tua terza stagione alla Torre. Inizia a sentirti già un punto di riferimento, perché dicevi prima, i tanti ragazzi che sono arrivati quest'estate cercavano nei giocatori di maggiore esperienza un po' una guida e consigli. Al terzo anno incominci a essere anche tu un po' un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio. Ti senti un punto di riferimento?
2: Sicuramente il terzo anno è tanta roba, se dovesse succedere. E certo, mi sentivo anche quest'anno, sinceramente, un po' il punto di riferimento. Poi, ovviamente, sono le prestazioni in campo che parlano e portano i tuoi compagni a trattarti e a rispettarti in un certo modo.
1: Aiuta il ruolo a essere un punto di riferimento dentro lo spogliatoio da centrocampista, oppure è solo una cosa che riguarda magari il futuro da allenatore?
0: No, secondo me tutti possono fare punti di riferimento. Lui con le sue caratteristiche lo è perché è un giocatore che fa le due fasi, quindi già per quello è un punto di riferimento, sicuramente. Poi uno che dà tutto in campo, uno che si vede che ha un certo attaccamento alla gara, alla partita, quindi per quello lo è sicuramente.
1: Michael, vedi, Marcello ti segue anche da Monastir, dunque
2: Grazie, belle parole.
1: sono le referenze anche queste. Perfetto, siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata dell'Informatore Sportivo. Naturalmente ringraziamo ancora e facciamo i complimenti a Marcello Angheleddu, allenatore del Monastir.
0: Grazie, grazie.
1: Michael Brentan, con l'accento sulla A, centrocampista della Torres, complimenti per questa salvezza e a questo punto diciamo anche in bocca al lupo per la prossima, sempre alla Torres.
2: Crepi, crepi, grazie.
1: Ringraziamo anche Giuseppe Valdesso in regia, ringraziamo voi che ci avete seguito e vediamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 18:30, sempre su Radiolina e su Videolina con l'Informatore Sportivo. Buona serata.
3: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
4: Oh, ma è già estate?
5: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
4: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
5: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
4: E per il caldo?
5: Climatizzatori e ventilatori.
4: E loro?
5: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
4: Vivi al meglio la bella stagione. Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
6: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
7: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
6: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
7: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
6: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Radio Lina, Radio Notizie. Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: Nurri sotto shock dopo l'incidente costato la vita a un bambino di 4 anni morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. Il sindaco: dramma inimmaginabile. Il giorno dei funerali proclamato il lutto cittadino. A Orani finisce fuori strada con la moto. Un turista tedesco è stato trovato morto in un burrone. Viaggiava sulla SP39 insieme ad alcuni amici che, non vedendolo più arrivare, sono tornati indietro a cercarlo, facendo la terribile scoperta. La politica: la manovrina da 750 milioni di euro in consiglio regionale. Sui tempi pesano anche le audizioni, ancora da decidere se estendere la platea oltre gli assessori. E domani in aula torna il question time, sotto torchio la governatrice assessore. Dalle aree protette come vincolo a una nuova opportunità di sviluppo, potrebbe arrivare in settimana in giunta il disegno di legge che riforma il sistema dei parchi in Sardegna. Con l'avvio della stagione turistica, pressing di CGIL, CISL e UIL sul tema della sanità in gallura. Chiesto dai sindacati alla regione un tavolo permanente per i problemi del settore in questo delicato periodo dell'anno. L'emittenza radiotelevisiva locale al centro di un convegno in Senato. Patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il vice premier Salvini: sono la spina dorsale del paese. In consiglio regionale la cerimonia della nuova edizione del premio Gianni Massa, organizzato dal Corecom Sardegna, che coinvolge giornalisti, scuole e università. Tema di questa edizione: la rappresentazione mediatica della violenza sulle donne. Lo sport, calcio: il Cagliari chiude la stagione con una nuova impresa. I rossoblù hanno sbancato San Siro battendo in rimonta 2-1 il Milan. Decisive le reti di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Pisacane termina a quota 43 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
13: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
14: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
15: Pan. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: ci sono diciamo segnali di pacificazione che speriamo durino tra Dorgali e Baunei, nel senso che ci siamo incontrati a lungo per definire il regolamento.
1: Pace fatta?
0: Pace in fieri, speriamo.
2: Altro che pace in fieri, come sperava fino a pochi giorni fa la sindaca Angela Testoni. Tra Dorgali e Baunei la situazione si fa ancora più tesa ed esplosiva. E nel mirino finisce sempre Calaluna, quella spiaggia divisa e contesa, che fa registrare l'ennesimo colpo di scena. Il nuovo pontile, realizzato dal comune di Dorgali in fase di ultimazione, è stato posto sotto sequestro su mandato della procura di Lanusei. Tutta origine da un esposto del comune di Baunei del gennaio 2025. Insomma, stando ai sigilli, Dorgali avrebbe costruito l'opera, che ricade nel territorio iastrino, senza le necessarie autorizzazioni. Dal porto di Calagonone puntualizzano.
3: Riteniamo che sono state rilevate delle criticità nella costruzione del pontile, queste potevano essere evidenziate sicuramente non a fine maggio. La speranza è che mettano tutti gli operatori in condizione di poter lavorare serenamente.
1: Per voi dal punto di vista economico cosa accadrà?
3: Dal punto di vista economico questo lo scopriremo a fine stagione, però ripeto, per un'azienda, per le nostre imprese, operare con questo clima sicuramente non ci mette in una condizione di serenità.
2: Sul pontile di Calaluna c'è un concessionario e un concedente. Nessuno dei due è il comune di Baunei, puntualizza il sindaco del paese ogliastrino Stefano Monni, che poi aggiunge: posso soltanto dire che siamo inequivocabilmente in comune di Baunei, quindi anche dal punto di vista urbanistico. Insomma, la pace appare lontana.
3: Ci ritroviamo per l'ennesima volta a iniziare una stagione in un clima di totale incertezza.
4: Arriva proprio in un momento della stagione molto preoccupante, anche perché siamo coinvolti in una situazione internazionale molto difficile, con un caro gasolio che sta creando alle nostre imprese dei costi notevolmente elevati.
2: Intanto, in assenza del pontile, a Calaluna gli sbarchi andranno avanti, purtroppo, con le consuete modalità.
4: Per adesso stiamo ancora scaricando i passeggeri all'interno di uno spazio della spiaggia che è più congeniale per le nostre imbarcazioni, visto la conformazione del fondale. Continueremo ad affrontare il problema così fino a delle scelte che siano un po' definitive.

0: Su Radiolina vogliamo ora parlarvi di un simbolo autentico di identità e tradizione rappresentato da oltre un secolo da Icnusa, espressione del carattere e della fierezza della Sardegna. Una birra che nel tempo ha saputo evolversi mantenendo saldo il legame con le proprie radici e con i valori della condivisione. In qualità di main sponsor di Ateneica, Icnusa conferma da anni la scelta di sostenere un evento che parla direttamente al mondo universitario, una comunità giovane e dinamica che incarna energia, partecipazione e spirito di squadra, elementi centrali anche nella filosofia del brand. Un connubio naturale che celebra l'incontro tra persone, passioni e momenti da vivere insieme.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna. La voce di tutti.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
9: Scusi, tra 7.30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche Colf e badanti?
10: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
14: In collaborazione con ICNUSA, Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cus Cagliari

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Vai.

0: Powered by Radiolina.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
5: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
4: Radiolina Meteo.

0: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Lina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, il tempo si manterrà stabile anche nelle ore serali, con cielo sereno al più con qualche nuvola di passaggio. E nella giornata di martedì il contesto sarà anticiclonico su tutta l'isola, infatti prevarrà il sole, il clima si manterrà asciutto con temperature massime diurne che non saranno particolarmente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 29-30 gradi, questo per effetto di una certa ventilazione che a tratti si farà sentire. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Musica di Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al CUS Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con Icnusa.
1: Che ore

I sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 20 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La politica in primo piano, oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
4: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
5: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
4: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
5: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
4: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: Nurri sotto shock dopo l'incidente costato la vita a un bambino di 4 anni morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. Il sindaco: dramma inimmaginabile. Il giorno dei funerali proclamato il lutto cittadino. A Orani finisce fuori strada con la moto. Un turista tedesco è stato trovato morto in un burrone. Viaggiava sulla SP39 insieme ad alcuni amici che, non vedendolo più arrivare, sono tornati indietro a cercarlo, facendo la terribile scoperta. La politica: la manovrina da 750 milioni di euro in consiglio regionale. Sui tempi pesano anche le audizioni, ancora da decidere se estendere la platea oltre gli assessori. E domani in aula torna il question time sotto torchio la governatrice assessore. Dalle aree protette come vincolo a una nuova opportunità di sviluppo, potrebbe arrivare in settimana in giunta il disegno di legge che riforma il sistema dei parchi in Sardegna. Con l'avvio della stagione turistica, pressing di CGIL, CISL e UIL sul tema della sanità in gallura. Chiesto dai sindacati alla regione un tavolo permanente per i problemi del settore in questo delicato periodo dell'anno. L'emittenza radiotelevisiva locale è al centro di un convegno in Senato. Patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il vice premier Salvini sono la spina dorsale del paese. In consiglio regionale la cerimonia della nuova edizione del premio Gianni Massa, organizzato dal Corecom Sardegna, che coinvolge giornalisti, scuole e università. Tema di questa edizione è la rappresentazione mediatica della violenza sulle donne. Lo sport, calcio, il Cagliari chiude la stagione con una nuova impresa. I rossoblù hanno sbancato San Siro battendo in rimonta 2-1 il Milan. Decisive le reti di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Pisacane termina a quota 43 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
1: A voi la linea.
12: Il Milan che palleggia dalla propria difesa, allora ricordiamo le formazioni: il Milan con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Seremekers, Fofana, Yashari, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku e Jimenez. Il Cagliari con Capriles, Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Adopo, Gaetano, De Jola, Zappa, Esposito e Borrelli. Milan che attacca da destra verso sinistra, il Cagliari in completo celeste delle grandi imprese, che attaccherà verso la curva sud dello stadio. Sono passati 73 secondi, intanto attenzione, il Milan in area, il rete immediatamente di Selemekers, 1 minuto e 58 secondi, un buco difensivo anche di Jerry Mina, Selemekers è entrato in area e subito la partita è indirizzata. Esposito al limite per Gaetano, il destro, la parata di Maignan, va a battere Adam Obert, i fischi di San Siro, il cross di Obert verso l'interno, Mina di testa, Bananelli alla rete, Gennaro Borrelli, quinta rete in campionato per il numero 29 molisano. Il Cagliari pareggia a San Siro. Lato corto dell'area di rigore, il passaggio, il tentativo verso il compagno è fuori misura, poi il pallone rimane lì, forse c'è una carica, Selemekers per un Nkunku e Caprile piegandosi prende il pallone tra le gambe e Zappa che la rimette verso il centro, facile per Maignan che in uscita però non la blocca, e in... ancora Gabriele Zappa viene atterrato, ma la palla è tra i piedi di Adopo che cede di nuovo a Zappa che la può mettere in mezzo, la mette bassa, il De Jola il destro, ancora Zepedro, si va da Esposito che chiede un po' più di velocità nei passaggi, il lancio in avanti, il cross col colpo di testa di Gabbia, poi ancora Gaetano, attenzione Gaetano, il tunnel e poi Gaetano il destro alto, che cosa stava facendo Gaetano, si lamenta Ober dalla bandierina, il cross, Zepedro era solo, è andato con la testa, con la spalla, il pallone è uscito abbondantemente fuori. Siamo in una posizione interessante perché seppur laterale è un calcio d'angolo più corto e con il pallone chiaramente un po' più verso il centro, e quindi Gaetano sulla battuta, siamo sul settore di sinistra vicino alla bandierina, il destro di Gaetano verso il centro, la tocca Zepedro, poi Borrelli, la parata di Maignan e poi la rete, Franci Rodriguez, il vantaggio del Cagliari al 57esimo minuto, il tocco di Borrelli e il colpo di testa di Rodriguez dopo la parata di Maignan. Ammonito anche Maignan, che ha protestato con Guida. Il Cagliari è in vantaggio. Gaetano Dossena, siamo alla metà campo delle Cagliari. Sulle mani, ancora per Gaetano, di prima per Esposito, c'è un po' di spazio, non corre più Selemekes, ancora Esposito, vede Gaetano, ma soprattutto Palestra, ancora lui, lato corto di destra, ancora Palestra, si accentra il dribbling, ancora Palestra, il cross, a dopo, e la deviazione! Il cross col mancino, colpo di testa del Diatekame, Gaetano il destro, parata di Maignan! In avanti Mendy e il Cagliari che può andare verso la porta di Maignan con Paul Mendy alla ricerca del terzo gol. Mendy, il destro, la parata di Maignan. Finisce qui il Cagliari dopo 29 anni e spugna San Siro in quella che doveva essere una partita scontata sul risultato che il Cagliari doveva onorare. Il Cagliari vince a Milano, a San Siro, esclude il Milan dalla Champions, e questa è San Siro, perché in Champions ci va il Como.
13: Eh sì, in Champions ci va il Como, ma soprattutto il Cagliari chiude con una bella vittoria importante, storica, perché mancava tanti anni, la quarta vittoria in Serie A, San Siro contro il Milan, nella storia del Cagliari, a suggellare una stagione, visto il Cagliari salvarsi alla penultima giornata, ma chiudere in bellezza, chiudere a 43 punti, superare Fiorentina e Genoa, assestarsi al 14° posto e andarsene in vacanza sicuramente col sorriso, anche quello dei tanti tifosi del Cagliari che ieri erano ormai rassegnati ad assistere una partita scontata, soprattutto dopo il gol iniziale di Selemekers. Invece il Cagliari ha regalato ai suoi tifosi e a se stesso chiaramente un bellissimo risultato, una bellissima prestazione, poteva essere anche più rotondo, ma bisogna anche accontentarsi certe volte. Ultima puntata di A voi la linea, vi voglio sentire numerosissimi allo 070 41 505, oppure via WhatsApp al 340 87 15 015. Abbiamo sentito anche sicuramente sui social, avrete avuto modo di sentire il discorso di Fabio Pisacane nel post partita negli spogliatoi del Cagliari, ripreso anche da tutti i media nazionali. Secondo voi quel discorso è un discorso di addio o un discorso invece di arrivederci a fra un mese e mezzo, a metà luglio, quando riprenderà il Cagliari? In conferenza stampa, bisogna dire la verità, Fabio Pisacane ha confermato, oltre al contratto, anche la volontà di continuare con il Cagliari, ma dovrà incontrare la società e poi vedremo, anche perché la cosa strana è che se hai il contratto e c'è la fiducia, di cosa bisogna parlare? Chiaramente altri dettagli, e anche credo Pisacane voglia capire quali sono le intenzioni del Cagliari nella prossima stagione, in una società che sta anche per cambiare proprietario, così c'era stato detto. Vedremo se ci sarà questo closing quasi finale, perché si parla dell'80-90% del capitale del Cagliari al fondo americano. Compagno di viaggio per questa stagione Carlo Alberto Melis, buon pomeriggio Carlo Alberto, ben ritrovato.
14: Ottimo direi, grazie Lele, ben ritrovato anche a te. Mi chiami per parlare di Luna Rossa, del Giro d'Italia, dei Formula 1, di Kimi Antonelli,
13: di Roland Garros,
14: perché è un momento nel quale dovunque ti giri ci sono episodi di sport esaltanti. Naturalmente ieri è stato bellissimo vedere questa coincidenza tra una città che improvvisamente viene scoperta da tanti grazie alla vela
15: e la sera questa
14: Cagliari che tanti stranieri hanno improvvisamente scoperto, te la ritrovi nel tabellone dei risultati del calcio, del soccer, Milan Cagliari 1-2-2, quindi il Cagliari improvvisamente è esplosa nel panorama internazionale grazie a questa sinergia tra vela e calcio.
13: Sì, anche perché il Milan è molto seguito nel mondo, che una squadra batte il Milan nel proprio stadio, nella scala del calcio, l'ultima giornata, quando il Milan doveva semplicemente almeno pareggiare a questo punto alla luce degli altri risultati per andare in Champions, invece viene battuta dal Cagliari che ospitava la vela appunto con le regate preliminari dell'America's Cup. Grande successo anche chiaramente di Luna Rossa, ma soprattutto di pubblico, con tantissime persone nel litorale il cagliaritano. Diamo un'altra notizia: Marco Palestra, il calciatore che negli sprint ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A, ha vinto il premio Freccia Rossa Speed Award. Palestra, che è di proprietà dell'Atalanta, che ha vestito la maglia del Cagliari in questa stagione, ha speso anche parole di grande amore per Cagliari, che ci sarà un tifoso in più d'ora in poi. Poi chiaramente dal punto di vista professionale lui penserà a quello che farà in campo con la maglia di appartenenza. Si è imposto con una media di 27,96 km orari, superando l'attaccante del Napoli Højlund e il difensore della Fiorentina Dodò. Quindi un altro riconoscimento a un giocatore delle Cagliari, oltre premi anche per Pisacane. Obiettivamente una stagione che è stata chiusa benissimo, Carlo Alberto, però se andiamo indietro di neanche mezzo mese, perché non dobbiamo andare indietro neanche di due settimane, c'era un disastro a Cagliari.
14: Certo, io ti faccio tornare indietro al settimo minuto di ieri, o forse qualcosa meno, perché la partita è iniziata un po' in ritardo per le vicende terzissime, tra l'altro, di Torino, e in quel momento è arrivato il primo messaggio Pisacane-Vattene.
13: Ah, ok. Alla nostra redazione.
14: Tempo di, alla nostra, nei tantissimi messaggi, anzi, dammi modo di ringraziare le tantissime persone, delle tifose di tutto il mondo, cito maschile e femminile, perché è bello che ci siano moltissime donne appassionate e competenti, che è spesso più equilibrate nei giudizi, devo dire, rispetto agli uomini. Però per dirti, il Pisacane Vattene è rimasto fino alla fine. Non ti dico coloro che hanno scritto: adesso che abbiamo finito cambiamo allenatore, sto usando un linguaggio edulcorato, naturalmente. Qualcuno che diceva che Mina era già
13: bollito,
14: si chiedeva se Mina fosse del Milan.
13: Ah, okay.
14: Mina è stato preso in controtempo da una deviazione fortuita di Rabiot, che se la rifà 10 volte non ci riesce. Può capitare alla velocità del gioco della Serie A che tu non riesci e alla fine vieni preso d'infilata. È un errore sicuramente di posizionamento, poi quelli bravi ci diranno cosa hanno sbagliato Obert e Mina. Però una squadra che dopo un minuto va a San Siro, incassa un gol, incassa l'ammonizione di uno dei tre centrali, giusta o sbagliata che fosse, e ha la forza per disputare quella partita. Insomma, io direi che ieri mi sono sentito molto orgoglioso di questa squadra che abbia onorato il campionato in questo modo, che abbia fatto perdere, ma non perché ha fatto perdere la Champions League al Milan, ma perché ha disputato una gara nella quale ha onorato il proprio ruolo, ha onorato lo sport.
13: E il 14esimo posto rispetto al 17esimo porta qualche soldino in più, non tantissimi, però anche l'altro. Negli almanacchi ci saranno 43 punti, il terzo miglior risultato dell'era Giulini, quindi sì. Indubbiamente anche da quel punto di vista là ti sei messo dietro Fiorentina e Genoa con altri capitali, a un punto dal Torino è inutile fare i conti. Bene anche il Parma, due punti sopra il Cagliari, bene il Sassuolo, che però ha finito male il campionato. Ecco, il Cagliari secondo me se la poteva giocare assolutamente anche con Sassuolo e Udinese, se tutto fosse andato liscio, però è inutile rammaricarsi, alla fine si è chiusa bene intanto.
14: Ma perché rammaricarsi, appunto, poi? Perché appunto, quando hai battuto
13: Roma, casa, Juve, Atalanta Milan,
14: Forse. In trasferta Torino, Fiorentina e Milan. È chiaro che alla fine devi guardare il totale, tracci la linea, guardi il totale e dici: un campionato buono o no? Ovviamente in un campionato ci sono tante sconfitte, tanti momenti nei quali forse facendo le cose meglio avresti potuto rosicchiare qualcosa in più, momenti nei quali ti è andata bene, forse non meritavi di prendere quel punto in più. Però io ho sempre detto, purtroppo quando le cose vanno male tu cerchi di frenare un pochino, poi vieni tacciato di essere magari al soldo o comunque un tirapiedi della società, che mi fa anche abbastanza sorridere. Però io ho sempre detto: i conti facciamoli alla fine. Adesso magari Pisacane andrà via perché lo vogliono altre squadre, no, spero che non succeda, e qualcuno l'anno prossimo dirà: l'anno scorso Pisacane sì che era bravo, magari non lo so, magari gli stessi che quest'anno hanno dubitato delle sue capacità. Intanto un risultato l'abbiamo raggiunto, Lele, dimmi se anche tu hai questa sensazione. Non sentiremo più parlare di quella vittoria del 97 con gol di
13: Era ora.
14: Sì, però lì il Milan
13: è cambiata la cosa.
14: questa volta nessuno potrà dire nulla, perché il Milan ha rischiato che 70.000 persone
13: diranno il Milan gliel'ha regalata. Ah no, è vero, era il Milan che doveva giocare per qualcosa, è vero.
14: Beh, ho sentito dire che ieri Luna Rossa ha perso apposta con la barca dei giovani e delle donne, perché tanto era sicura di vincere. Pensa alle cose che si sentono in giro.
13: Amedeo è uno di quelli che fa mea culpa, ma verso la società, perché ha detto: dopo il mercato di gennaio ero pessimista, però da quando non facevamo i 43 punti, quindi onore al merito, ora speriamo in un futuro migliore. Stefano Pili, Cagliari, presidente del Cagliari Fan Club. Ciao Stefano, finire bene quanto è importante, anche proiezione futura, l'animo dei tifosi è sempre molto importante.
16: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti. Beh, insomma, diciamo che la vittoria di ieri è stato un toccasana, insomma. Passami anche questa frase: noi tifosi, dopo le ultime stagioni, ma anche questa stagione a tratti tribolata, ci meritavamo di concludere il campionato con una soddisfazione del genere. Ieri sfido chiunque ad aver pensato prima della partita che avremmo fatto una partita del genere. Insomma, abbiamo onorato il campionato, i ragazzi hanno onorato la maglia e ci hanno davvero resi orgogliosi di questa vittoria, perché era davvero da tanto tempo che, l'avete detto voi, non si vinceva a Milano, ma soprattutto era da tanto tempo che non si vedeva un Cagliari giocare contro una grande squadra con l'atteggiamento che hanno messo su ieri. Quindi molto bene, speriamo a questo punto che questo atteggiamento, adesso ci sarà la pausa estiva, ce lo portiamo appresso anche nella prossima stagione, anche perché effettivamente speriamo che ci sia stato, magari è semplicemente un fulmine a ciel sereno, magari è un fuoco di paglia, però io penso che comunque qualche grande miglioramento questa stagione in termini di mentalità, soprattutto nelle partite contro le grandi squadre, l'abbiamo visto, e quindi speriamo che l'anno prossimo di confermare questo atteggiamento e a questo punto anche di avere quell'esperienza in più che ci consente di affrontare invece le partite tra virgolette un po' più alla nostra portata, con quell'attenzione giusta che quest'anno magari è mancata, penso soprattutto a Pisa.
13: E anche quella qualità alla fine che hai dimostrato di poter avere, che magari è mancata proprio nelle partite più delicate, quelle che dovevi vincere, cioè con le piccole. Poi è stato compensato con le tante vittorie e le grandi partite contro le grandi. Rimani là Stefano, perché chiaramente c'è un'altra curiosità che è un po' il tema della trasmissione. Congedando Carlo Alberto Melis e ringraziando ancora per l'ottimo lavoro di questa stagione.
14: Consentimi di dire, l'abbiamo battezzata la maglia delle grandi imprese, ha debuttato con una vittoria alla fine dello scorso campionato con quel gol fantastico di De Jola e ha chiuso con una vittoria. La maglia turchese, celeste, color mare, color sogno,
13: ma teniamocela
14: così, si conferma la maglia delle grandi imprese.
13: Ma teniamo, quando serve la mettiamo lì, quarta, quinta maglia, allo sponsor tecnico, consigliamo al Cagliari di tenerla lì, perché potrebbe servire. Io non sono superstizioso, lo sapete, però sai, quando si tocca il Cagliari si diventa anche volentieri superstizio. L'ultimo flash, caro Alberto, in 30 secondi, il discorso di Pisacane, un addio o un arrivederci a fra un mese e mezzo?
14: Lele, il discorso di Pisacane dipende da lui in parte e in parte dalla società. Allora bisogna capire negli equilibri della società chi avrà il maggior peso, perché mi sembra di capire che Giulini lo voglia tenere. E poi
13: e lui voglia
14: vediamo,
13: rimanere.
14: Sono 51 e 49, non è un equilibrio facile da tenere tra i nuovi proprietari e i vecchi. Io credo che tutto stia lì. Senza saper niente, mi viene da pensare che tutto sia in questi equilibri. E ti lascio.
13: Grazie caro Alberto, buon lavoro. Domani chiaramente sulle pagine dell'Unione Sarda ancora approfondimenti su tante discipline. È chiaro, il contratto è rinnovato perché era così previsto in caso di salvezza, quindi Fabio Pisacane ha il contratto per essere l'allenatore del Cagliari anche la prossima stagione. È chiaro che con il possibile cambio, quasi certo cambio di proprietà, è giusto che Pisacane metta un punto interrogativo, perché non è detto che i nuovi proprietari vogliano lo stesso tecnico deciso dal vecchio proprietario. Stefano, secondo te quel discorso molto bello che ha anche preso le prime pagine dei siti e anche alcune pagine dei giornali a carattere nazionale, negli spogliatoi, nel post partita, cosa mi dici? Che sensazione ti ha dato?
16: No, beh, bello, cioè vedere, mi ha ricordato un po' un discorso che aveva fatto anche Ranieri galvanizzando i giocatori, un discorso molto molto bello, che comunque traspare completamente l'amore, rispetto per i Cagliari, per questa maglia, insomma.
13: Comunque, sì, però, e poi anche quella frase, forse vi renderete conto fra qualche mese di cosa avete fatto oggi. Il segnale che ha dato il Cagliari ieri è quello che ha dato per esempio l'Udinese a Cagliari. È venuta, ha giocato, quello che aveva dato l'Udinese a Salerno nell'anno maledetto della retrocessione delle Cagliari. La cultura spero che stia cambiando, anche grazie all'apporto e al lavoro che molti addetti ai lavori stanno effettuando. Vedere quelle partite con biscottate, diciamo così, non fa bene al calcio, men che meno a quello italiano. Quindi ben venga, sino all'ultima giornata bisogna giocarsela. Il Cagliari l'ha fatto, l'hanno fatto anche altre società, altrimenti può capitare. Però bene e onore al Cagliari, mi sembra, Stefano, no?
16: Assolutamente, no, cioè al di là le ultime due, comunque abbiamo fatto due belle vittorie, due vittorie convincenti. E poi passami, insomma, questa considerazione, Lele. Non mi hai fatto questa domanda, ma ne avrei comunque voluto parlare. Dal mio punto di vista è stata una stagione positiva.
13: Okay.
16: È stata una stagione assolutamente positiva, e anche la stagione di Pisacane è stata positiva, perché rendiamoci conto che abbiamo fatto 43 punti, li abbiamo fatti comunque con una squadra giovanissima, con una squadra che comunque, non dimentichiamocelo, è stata falcidiata dagli infortuni dalla prima partita del giro d'andata. Ci sono tanti giocatori che non conoscevamo, adesso vedi anche Rodriguez, che ieri, insomma, è stato mattatore della partita, ma pensiamo anche a Idrissi, pensiamo a Trippi, pensiamo a Mendy, pensiamo all'intuizione di mettere Gaetano regista. Cioè, quest'anno veramente ci sono state tante bellissime scoperte di giocatori giovanissimi che si sono dimostrati all'altezza della situazione. Ecco, ripartiamo da loro, ripartiamo da questo settore giovanile. Obert, no? Ho nominato Obert, ma quest'anno secondo me è uno di quelli che ha fatto una delle migliori stagioni da quando è a Cagliari, probabilmente anche uno tra i migliori. Palestra ovviamente non lo menziono, però mamma mia, tanto di cappello a questo ragazzo, che anche oggi e i giorni scorsi ha speso delle parole al miele per il Cagliari, quindi professionista esemplare al quale non possiamo che fare un grandissimo in bocca al lupo, perché se lo merita. Quindi, diciamo, dal mio punto di vista le prospettive sono rose. Poi certo c'è tutta la questione del cambio societario dirigenziale, che ovviamente ci vedrà alla finestra, però la speranza è che ovviamente le basi che sono state poste questa stagione possano rimanere anche in vista della prossima.
13: Grazie Stefano, un abbraccio, alla prossima stagione.
16: Grazie Lele, permettimi di salutare te, salutare Radioline, ringraziarvi per lo spazio che ci avete dedicato quest'anno, e sicuramente ci sentiremo anche l'anno prossimo con tutti i referenti dei Cagliari Fan Club e tutti i nostri soci, che hanno sempre piacere di intervenire.
13: Grazie veramente al Cagliari Fan Club, estendo anche al centro coordinamento. Noi siamo chiaramente qui sempre a disposizione per anche gli altri gruppi, gli altri Cagliari Club in Sardegna. Chiaramente l'appuntamento è per la prossima stagione, ma qualche minuto ancora ce l'abbiamo, lo sfruttiamo con Luca Neri Videolina, altro compagno di viaggio molto spesso qua in A Voi la Linea. Buon pomeriggio Luca.
17: Ciao Lele, ciao a tutti.
13: Allora, Roby da Cagliari dice: ciao ragazzi, durante questo campionato ho criticato il mister e la società, adesso mi dispiace essere stato troppo severo, onore a loro che ci lasciano fare la Serie A. E poi Carlo: a campionato ormai finito, sinceramente credo che, come spesso accade purtroppo dalle nostre parti, il Cagliari ha ricevuto fin troppe critiche sia sul fronte tecnico che societario. Il piazzamento finale è stato in linea con gli obiettivi dichiarati, nonostante i non pochi infortuni che hanno decimato la rosa dall'inizio alla fine della stagione, la squadra è riuscita a tenere i due. Credo che la scommessa dei giovani, a cominciare dall'allenatore, sia stata vinta. Mi auguro che si possa ripartire l'anno prossimo dalle basi solide poste in questo campionato senza stravolgimenti. Un caro saluto da Carlo, è il ringraziamento a noi all'anno prossimo. Luca, queste due vittorie finali hanno un po' invertito la rotta su alcuni giudizi, forse un po' troppo affrettati o troppo poco?
17: Hanno chiuso il cerchio, hanno risistemato un pochettino quell'umore che si era rovinato in quel periodaccio che il Cagliari ha vissuto tra febbraio e marzo, e aprile. Sì. perché sai, lo diciamo spesso, le stagioni vengono spesso influenzate dagli andamenti, anche dall'ordine cronologico dei risultati. Se una squadra parte malissimo e poi conclude con un filotto, la stagione sembra trionfale; se succede il contrario, molto meno,
13: con gli stessi punti alla fine.
17: Italia l'ha vissuto. Esatto, sì, infatti Cagliari ha vissuto un periodo straordinario a gennaio e ha chiuso la pratica salvezza a gennaio, diciamo, adesso lo si può dire con grande serenità. Quel giudizio stava per essere sporcato da un periodaccio e da in particolare due partite giocate male. In quella col Pisa rimane probabilmente la grande macchia, e l'abbiamo visto perché il Pisa ha concluso il campionato col record negativo di punti della Serie A, 20 squadre, una sola vittoria peraltro, quella contro il Cagliari, e quindi stava per essere sporcato da quel periodo là. Questa chiusura in bellezza con due vittorie, ma non solo, probabilmente anche con i risultati che sono arrivati al momento giusto, ha riconciliato anche da quel punto di vista.
13: Eh sì, me lo voti anzi no, prima mi risponde alla domanda di oggi, cioè quel discorso di Pisacane è più un congedo o più un arrivederci fra un mese e mezzo?
17: Fra un mese e mezzo, ti direi Pisacane al Cagliari anche nella prossima stagione al 99,9%.
13: Mi dici il migliore, non ti dico il peggiore, ma il migliore, solo il migliore, è la partita chiave?
17: Il migliore tra gli umani, intendi? Perché Marco Palestra probabilmente va escluso da questo.
13: Non è tra gli umani, quindi.
17: Se mi sembra che giochi, che si vinca facile, parte la musichetta.
13: Comunque anche ieri tenerlo fuori per metterlo nella ripresa, è chiaro che non lo puoi fare sempre, però ha devastato Barteseghi nella parte finale della partita, nel secondo tempo è stato devastante veramente.
17: Beh sì, Palestra è un giocatore destinato a... io gli auguro alla Premier League, sì, perché
13: anche io prima per non vederselo davanti, ecco, già sarebbe un grande risultato quello, e in più perché secondo me le doti che ha in Premier League sarebbero veramente importanti e sfruttate bene rispetto a quello che magari vediamo qua in Italia.
17: Ed è un percorso a cui ci stiamo anche abituando negli ultimi anni: Calafiori all'Arsenal, Leoni al Liverpool, i giocatori anche, mi viene da dire, così prestanti fisicamente che si impongono in Serie A, poi stanno completando il loro percorso di maturazione in Premier League. Io penso che anche Palestra possa fare quel percorso là, quindi sì, il migliore è inevitabilmente Palestra. Dovendo togliere Palestra, direi Caprile, perché tante volte comunque è stato decisivo anche quest'anno, e la menzione d'onore io la faccio per Gianluca Gaetano.
13: Assolutamente.
17: Che, dal momento in cui ha cambiato ruolo, ha cambiato anche la squadra.
13: E devo dire, menzione un po' meno speciale, ma comunque importante anche per Zé Pedro, quella posizione dopo che è tornato dall'infortunio, che nessuno l'ha più tolto da lì, e obiettivamente ha dimostrato di essere un giocatore di ottimo livello, senza considerare Esposito, capocannoniere del Cagliari, senza considerare un Borrelli alla prima stagione in Serie A, che ha fatto comunque 5 reti, togliendosi anche la soddisfazione di segnare a San Siro. Diciamo che sarebbe da citare un po' tutti, però abbiamo analizzato forse i nomi più significativi. Qualcuno dirà Mina, qualcuno dirà magari Obert. Alla fine c'è stata una crescita di moltissimi giocatori con pochi nei. Quindi ripartire a Pisacane e poi da chi, Luca? E poi ti saluto.
17: Beh, bisognerà cambiare qualcosa inevitabilmente. Io penso che alcuni rami sono destinati ad essere tagliati. Penso che al di là della cessione del saluto inevitabile a Marco Palestra, potrebbe esserci anche qualche rinuncia dolorosa. Il nome più facile è quello di Elia Caprile, il giocatore che il Cagliari secondo me deve trovare ancora di più è proprio Sebastiano Esposito, il giocatore che quest'anno ha vissuto una prima annata di adattamento alla nuova realtà, che lo deve vedere protagonista. L'anno prossimo mi aspetto un Sebastiano Esposito ancora più incisivo anche in zona gol.
13: Anche ieri sembrava di sbagliare giocatore nella cronaca, invece era sempre lui, lo vedi da una parte dall'altra, e andava indietro, andava avanti, forse per lui stesso questo è il suo gioco, va benissimo, questo magari gli chiede Pisacane, ma magari un po' meno generosità e un po' più di presenza là davanti, perché quando è stato là davanti ha dimostrato di segnare gol decisivi, soprattutto nella parte finale di questa stagione. Grazie Luca veramente per tutta la stagione, alla prossima.
17: Grazie a te, grazie a te Lele, ciao a tutti.
13: Grazie a Luca Neri di Videolina. Intanto Ricordo l'appuntamento con Casacus fra qualche istante, subito dopo la nostra trasmissione con Andrea Amate. Poi stasera alle 18.30 nuova puntata dell'Informatore Sportivo dalla C alla Promozione con Alberto Masu. Ospite della puntata il centrocampista della Torres Michael Brentan e l'allenatore del Monastir Marcello Angheleddu. L'appuntamento è per le 18.30 su Radiolina e Videolina. Grazie a Giuseppe Valdés in regia. Ringrazio, come ho fatto ieri, anche tutti gli altri tecnici e registi, cioè Fabio Leoni, Manuel Cozzolino. È finita qui la nostra avventura in A Voi la Linea per questo campionato 25-26. La prossima stagione ci auguriamo di essere ancora qui per raccontarvi e fare la nostra mezz'ora di terapia il lunedì pomeriggio. Ciao a tutti.
1: A Voi la Linea.
0: Podcast sull'Unione Digital, su Radiolina, in collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
18: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
19: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
20: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
21: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
22: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
23: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
24: Sono le 20 e 37 minuti.
25: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra 1000 soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
26: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi!
27: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
26: Ah, lo rifacciamo?
28: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
29: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
30: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
31: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
3: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Amaci.

0: Le 19 in punto, prima edizione in diretta della fascia serale del telegiornale di Videolina. Vediamo le anticipazioni del sommario. Ancora sangue sulle strade dell'isola, le vittime sono un 33enne di Orosei e un turista di 65 anni è uscito fuori strada con la moto a Orani. Resta gravissimo il motociclista coinvolto nell'incidente di ieri a Nuoro. La tragica morte del piccolo Lorenzo Spanu, travolto dal trattore guidato dal padre, lo sgomento del sindaco di Nurri, lutto cittadino il giorno dei funerali. L'emittenza radio-televisiva locale al centro di un convegno in Senato. Patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il ministro Salvini, sono la spina dorsale del paese. Il Cagliari chiude l'anno regalandosi l'impresa. Vittoria 2-1 a San Siro contro il Milan, a quasi 30 anni dall'ultimo successo. Decisive le reti di Borrelli e Rodriguez, ora si pensa al futuro. Purtroppo c'è la cronaca in primo piano, due vittime della strada in poche ore nel Nuorese, un altro gravissimo incidente con un ferito, reso conto nel servizio di Gianfranco Locci.
1: Ancora una tragedia, l'ennesima lungo le strade del centro Sardegna. Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, un motociclista tedesco di 65 anni ha perso la vita sulla provinciale 39, in territorio di Orani. È uscito di strada mentre affrontava le curve in località Montenule. A dare l'allarme è stato un suo compagno di viaggio. Lo precedeva, poi a un certo punto l'ha perso di vista, quindi ha fatto inversione fino alla mara scoperta. I soccorritori hanno trovato il 65enne ormai privo di vita. Il corpo era seminascosto da un cespuglio. Alle 21 di domenica invece a perdere la vita era stato Francesco 40, 33enne di Orosei. Percorreva la statale 125, la cosiddetta orientale sarda, in sella alla sua potente moto tedesca. Il centauro sarebbe scivolato dopo aver affrontato una curva al chilometro 247 nel tratto tra Capocomino e Berchida. L'impatto con il guardrail gli è stato fatale, è morto sul colpo. Intanto restano gravissime le condizioni di Marco Muredda, 37enne imprenditore di Sedilo. Ricoverato dalla mattina di domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro dopo un incidente in moto lungo la statale 129.
0: Ed ora Nurri sconvolta per la morte del piccolo Lorenzo di appena 4 anni travolto dal trattore del padre. Vediamo Maurizio Lanti.
2: Un lunedì mattina molto triste, con una sedia vuota, un sorriso in meno e una scuola che piange la mancanza di Lorenzo. La scuola oggi è molto molto triste.
3: Mancherà Lorenzo, mancherà la famiglia, i compagni di classe, a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. E l'intera cittadinanza si stringe ai familiari più stretti. Il dolore della tragedia entra in ogni casa del piccolo paese del Sarcidano. I genitori si sono rinchiusi nella loro abitazione al centro del paese e quanto accaduto in questa campagna è ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Come atto dovuto il padre è stato iscritto nel registro degli indagati. Era la guida del trattore che ha travolto il bimbo di 3 anni e mezzo, ne avrebbe fatto 4 a dicembre, colpendolo in pieno viso. Un dolore enorme per l'intera comunità che già conta poche nascite all'anno e ora deve accompagnare nell'ultimo saluto un bimbo. Per il giorno della commemorazione funebre il sindaco decreterà il lutto cittadino.
4: E nel momento in cui l'autorità giudiziaria ci darà il nulla osta, verrà dichiarato il lutto cittadino durante l'orario dello svolgimento dei funerali.
5: Ha sentito la famiglia?
4: Sì, ci sono stato, sono delle situazioni alla quale qualsiasi persona credo che sia incredula di fronte a una tragedia di questo tipo. Naturalmente in questo momento regna il silenzio e il rispetto nei confronti dei familiari e in particolare dei genitori.
0: L'emittenza radio-televisiva locale al centro di un importante convegno in Senato. Vediamo Andrea Secchi.
6: Stiamo parlando di 5.000 posti di lavoro con più di 2.200 giornalisti, ma stiamo parlando soprattutto della spina dorsale del paese.
7: Insomma, le TV locali rappresentano un bene che deve essere tutelato. È stata la definizione ricorrente al convegno organizzato in Senato sull'emittenza radio-televisiva locale. In un momento in cui spingono sempre di più le grandi piattaforme televisive, le TV locali costituiscono un unicum più che mai al passo coi tempi. E l'Italia, da questo punto di vista, è un esempio quasi isolato in Europa.
8: Se da un lato c'è un interesse generale pubblico, democrazia, più voci, cultura, tradizioni, eccetera, eccetera, che devono avere un sostegno pubblico, dall'altra parte il mercato deve essere interessato a dare uno sviluppo e a contribuire alla sana e robusta costituzione dell'emittenza locale.
9: Noi rappresentiamo quello che è un valore e voi lo rappresentate con un grande concetto, perché il giorno che non ci sarà più un'emittenza locale a rappresentare una provincia o un territorio, vuol dire che non ci saranno più le api, e quindi vuol dire che non c'è più la capacità di rappresentare un qualcosa.
7: E i numeri danno ragione all'emittenza locale.
10: La televisione locale continua a crescere. Il numero di emittenti misurate da Auditel sono 173. L'universo delle televisioni locali, ovvero dei fornitori di servizi media audiovisivi, è di 687 marchi. È un numero che è veramente impressionante. Gli utenti raggiunti in un giorno medio sono 8.300.000.
7: Dunque un punto di riferimento costante per il territorio. L'esempio di Videolina è stato illustrato dalla direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, Lia Serreli.
11: Custodire l'anima, la lingua, la cultura e il senso di appartenenza del territorio è proprio quello che contraddistingue poi le emittenti locali. Noi cerchiamo di farlo in maniera responsabile nel nostro gruppo. Tra l'altro noi siamo un gruppo, perché non abbiamo solo una televisione, ma abbiamo anche il primo giornale, la prima radio e il primo sito della nostra regione.
0: Attesa per il Question Time domani in Consiglio regionale, seduta soprattutto sulla sanità con la governatrice e assessora ad interim alla sanità Todde. Vediamo il servizio di Stefano Fioretti.
12: Mancava da novembre il question time in Consiglio regionale, il suo ritorno ora all'insegna della sanità. Si annuncia infuocato l'ultimo martedì del mese, con la governatrice assessora nel mirino delle opposizioni, pronte all'attacco con 4 delle loro 9 interrogazioni all'ordine del giorno, cui si aggiungono 2 interpellanze di maggioranza. Tra prevedibili veleni dunque la seduta che dal giorno dopo libererà le commissioni per ascoltare gli assessori sulle parti di competenza della variazione di bilancio. Resta il nodo nel campo largo, se estendere le audizioni ai portatori di interesse.
13: I tempi dipenderanno dalle scelte che verranno fatte rispetto, per esempio, alla necessità, anche alla luce di ciò che è accaduto dalla manovra in poi, di audizioni.
12: E dal via libera alla finanziaria, tanto è cambiato in 4 mesi, in particolare sul fronte emergenziale. Risposte chiamate a dare la manovrina che, con oltre 300 milioni liberi da spese obbligate dei 750 totali, è ritenuta il più importante provvedimento finanziario da inizio legislatura. E se eventuali audizioni possono allungare i tempi di approvazione, sul percorso verso il voto finale resta la variabile della campagna elettorale per le amministrative di giugno. La certezza che era attesa molto prima.
14: Ancora oggi assistiamo a grandissimi annunci ma poco costrutto. Questa doveva essere la manovrina di primavera, ma purtroppo deve essere quella di fine estate. Tante problematiche che hanno ancora bisogno di risposte e ancora non arrivano.
15: La partenza entrate ci ha consentito di avere ingenti risorse che vanno pianificate. Bisogna tener conto anche della situazione internazionale, che ha portato a maggiore ragionamenti e quindi una miglior risoluzione dei problemi.
0: 19:08 minuti, c'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco con le altre notizie.
16: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Verso il voto per le comunali, le amministrative del 7-8 giugno, andiamo a Uta, dove sono 3 i candidati sindaco. Vediamo Andrea Secchi.
7: Il sindaco Giacomo Porco non si è ricandidato. Uta quindi in ogni caso volterà pagina. A contendersi la carica di primo cittadino sono in 3: Michela Mua, Alessandro Ladu e Paolo Angiuni. Michela Mua, 49 anni, vice sindaca per 10 anni, è sostenuta dalla lista Direzione Uta.
17: La direzione che mi auguro che Uta prenda è quella di raccogliere i frutti di anni di tanto lavoro. Uno sguardo però nuovo, uno sguardo che guarda la comunità, che garantisce dei posti nuovi, riqualificati, per cui la comunità si possa riconoscere, dall'istruzione alla cultura, allo sport. E soprattutto uno sguardo rinnovato, perché? Perché Uta non ha mai avuto avuto un sindaco dono.
7: Alessandro Ladu, 36 anni, è invece imprenditore in diversi settori. Lo sostiene la lista UTA Futura.
18: UTA ad oggi ha un potenziale incredibile, ma inespresso. Quello che vogliamo fare con il nostro programma, con i suoi punti principali, in primis è quello di ripopolare immediatamente l'organico comunale, ad oggi sottodimensionato, per rendere al cittadino tutta quella parte di servizi efficienti e necessari. Il secondo punto importantissimo sarà quello di occuparci della viabilità urbana e del decoro del nostro territorio, che oggi è ai minimi storici.
7: Paolo Angioni, 63 anni, prova a tornare sindaco dopo 31 anni e sostenuto dalla lista Cambiamo UTA.
19: La gente ci sta chiedendo di cambiare perché nell'ultimo periodo, anche abbastanza lungo, UTA viene da un periodo di sofferenza, di difficoltà. Noi ci riferiamo in particolare a quello che è l'ordinaria amministrazione, la vivibilità del paese, quindi dal decoro urbano, dalle strade, il traffico, dal verde pubblico, dei servizi offerti per problemi di organizzazione all'interno del comune.
0: Allora ci trasferiamo in Gallura, nella provincia nord-est Sardegna. Sono 9 i piccoli centri chiamati al voto. Silvia Orru.
20: Si accende la corsa alle amministrative del 7-8 giugno anche in 9 piccoli comuni della provincia Gallura, nord-est Sardegna. Ad Aggius la sfida è tra due liste, da una parte Prima Aggius con candidato sindaco Pietro Peru, dall'altra Aggius Bene Comune guidata da Giuseppe Soggiu. A Berchidda si presenta la lista Berchidda si cambia con il sindaco uscente Andrea Nieddu. A Bortigiadas si ricandida l'ex sindaco Emiliano Deiana alla guida della lista Radici Vive e Futuro Comune. A Budusò la competizione vede in campo il sindaco uscente Massimo Satta con Budusò Nuove Prospettive e Giovanni Antonio Satta con la lista Bene Comune Budusò. Anche a Luogosanto sfida il quorum il sindaco uscente Agostino Pirredda con la lista civica Tutti Uniti per Luogosanto. A Monti saranno 2 le proposte elettorali. Insieme per Monti sostiene la candidatura a sindaco di Salvatore Loi, mentre Monti Futura presenta come candidata sindaca Luisella Murcia. A Oschiri una sola lista per Oschiri Insieme del sindaco uscente Roberto Carta. A Padru la sfida è tra Padru Riparte, Futuro e Rinnovamento con candidato sindaco Gavino Mandras e Uniti per Padru guidata dal sindaco uscente Antonello Idini. A Sant'Antonio di Gallura si ripresenta il sindaco uscente Carlo Duilio Viti con la lista Sant'Antonio Cresce.
0: Aziende agricole più competitive sui mercati, l'obiettivo del bando regionale da 40 milioni di euro che interessa produzioni e impianti energetici. Tutto settembre per le domande, ce lo presenta direttamente l'assessore all'agricoltura Francesco Agus, vediamo.
21: Un bando importante, molto atteso dai comparti produttivi. Mettiamo sul tavolo 40 milioni di euro tra risorse europee e risorse regionali. E queste risorse consentiranno alle aziende, in primo luogo, l'ammodernamento di impianti di trasformazione dedicati alla cernita, allo stoccaggio, alla lavorazione dei prodotti agricoli. Un'altra azione invece riguarda il finanziamento per gli impianti di produzione energetica. Uno dei principali problemi che ci è stato segnalato dalle aziende è l'alto costo dell'energia e questo bando va anche in quella direzione. Non si tratta di un bando a sportello, l'intensità dell'aiuto sarà del 60%, e questo consentirà a tante aziende di partecipare al bando.
0: Ed ora il premio Gianni Massa, la violenza nella rappresentazione mediatica, questo è il tema di quest'anno, riconoscimenti consegnati in consiglio regionale, ancora Stefano Fioretti.
22: Sicuramente è un ritorno alle origini, abbiamo ridato vigore al premio Gianni Massa, pensate che sono stati ben 22 gli elaborati giunti per questa edizione, un'edizione nel segno del giornalismo, dell'università e della scuola.
23: Nel segno anche della qualità, il ritorno alle origini, quasi imposto dal tema delicato, la violenza nella rappresentazione mediatica scelto quest'anno, edizione 2026 con la prestigiosa novità di un riconoscimento alla carriera, battezzato da Giacomo Serreli, figura storica della televisione sarda.
24: Io mi sento veramente onorato per questo riconoscimento che fa riferimento ad una persona, un collega, un professionista che è stato assolutamente un punto a sua volta di riferimento.
23: Videolinea premiata inoltre con la condirettrice del TG Simona De Francisci per lo speciale Radar sul femminicidio di Cinzia Pinna, raccontato in una diretta costruita in poche ore, così come apprezzata l'inchiesta di Fausto Ruper, sangavinomonreale.net, sulla morte di una mamma uccisa dal figlio, sensibilità che si ritrova nello spot di TCS realizzato da Massimo Sulis.

0: I social devono essere uno spazio in cui parlare di questi temi con maturità e consapevolezza.
1: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Francesca Figus.
2: Sì, buonasera a tutti. Strade di sangue domani in primo piano sul nostro quotidiano. L'isola piange i suoi morti e intanto a Nurri non ha fine il dolore per la morte del piccolo Lorenzo. E poi parliamo di informazione perché Videolina è la prima TV privata in Italia. I dati arrivano dall'Auditel. Tutti i dettagli domani nelle nostre pagine. E ancora la nuova enciclica di Papa Leone che tra i tanti temi declina anche quello delicatissimo dell'intelligenza artificiale. E poi la politica nazionale con l'analisi del voto e gli spettacoli con tutto il cartellone di Atenei che è in programma a Cagliari e lo sport e il calcio in chiusura il giorno dopo l'inattesa vittoria del Cagliari a Milano. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
1: Grazie, c'è ancora la pubblicità, linea alla regia, poi la terza parte del telegiornale.
3: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
1: A Iglesias, in occasione di monumenti aperti, una mostra ripercorre la memoria del Sulcis attraverso fotografie storiche, documenti e anche reperti delle ferrovie meridionali della Sardegna. Valentina Orgiu.
4: Mio padre era capotreno e ha lavorato una vita con la ferrovia meridionale sarde, facendo la linea da partenza a Iglesias sino a Calasetta.
5: Sono entrato come conducente. Per tanti anni ho guidato l'autobus, poi dopo un concorso interno sono passato a capomovimento e da lì ho continuato sino ad andare in pensione.
6: Storie di famiglia che si intrecciano con la storia di un intero territorio. A 100 anni dal primo viaggio delle ferrovie meridionali sarde, Iglesias, in occasione di monumenti aperti, celebra una delle pagine più importanti della memoria ferroviaria dell'isola.
7: 2 anni fa abbiamo festeggiato i 50 anni di Aste, che adesso sono i 100 anni di FMS, che per una sorta di incrocio di date chiusero il servizio ferroviario quando nasceva l'Aste.
6: A raccontarla oggi sono fotografie, documenti e reperti storici raccolti in una mostra che toccherà diversi centri del territorio prima di approdare al Museo delle Ferrovie di Monserrato.
8: 100 anni fa si è rotto finalmente l'isolamento del Sulcis collegando le stazioni di Iglesias e di Siliqua, quindi anche la ferrovia nazionale a Cagliari, al resto dell'isola e al resto del mondo.
1: Ed ora i primi 10 anni del Museo Diocesano Arborense nel servizio di Elisabetta Sanna.
9: Si doveva mettere in dialogo, doveva aprirsi alla sua vocazione che è quella di creare comunità, coinvolgere, mettersi in relazione con le persone.
10: 10 anni di mostre, esposizioni, convegni, collaborazioni con enti, istituzioni, professionisti, tenendo sempre tra gli obiettivi il dialogo con la società. Il Museo Diocesano Arborense è stato un punto di riferimento per tante realtà.
9: E sapevamo già che il museo diocesano non doveva essere uno spazio di mera conservazione del grandissimo e prezioso patrimonio che possiede, che custodisce.
10: Scuole, accademie, università, associazioni, sono tante le collaborazioni che hanno visto il diocesano arborense muoversi tra tante strade della comunità, superando persino le porte del carcere di massima sicurezza. Di Massama.
9: Uno spazio al servizio delle relazioni e al servizio anche della conoscenza.
10: Oggi il museo si presenta con un'esposizione che porta il visitatore nel mondo delle madri e che ospita tra gli altri anche le opere di Maria Lai, Francesco Ciusa, Pinuccio Sciola. Ma le mostre sono state tante, dall'archeologia di Tarros con un'esposizione permanente al piano inferiore, all'arte sarda del Settecento, dalla natura selvaggia alle opere che richiamano il Rinascimento italiano e tante altre.
1: Da giovedì prenderà

0: Il via Cagliari negli impianti di Sa Duchessa, la 12ª edizione di Ateneica. L'evento che unisce sport e musica è stato presentato oggi nella sede del rettorato. Sono già 2.400 gli studenti iscritti per un totale di 699 squadre che si sfideranno in 12 sport diversi. La sera poi i tanto attesi concerti con 40 artisti già annunciati, fra cui Dito nella Piaga ed Ero Caddeo. Ultima pausa per la pubblicità, tra poco.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: Lo sport, il Cagliari chiude l'anno regalandosi una nuova impresa con la storica vittoria 2-1 a San Siro contro il Milan, quasi 30 anni dall'ultimo successo. Vediamo Alberto Masu.
3: Dopo aver sfornato la torta della salvezza battendo il Torino, il Cagliari ha pensato bene di piazzarci sopra una ciliegiona, sbancando San Siro e spingendo il Milan fuori dalla Champions League al termine di una partita praticamente perfetta. Il 2-1 rifilato ai rossoneri entra nella storia, visto che l'ultimo blitz era datato quasi 30 anni fa, l'1-0 del 1 giugno del 97 che valse lo spareggio di Napoli col Piacenza. Domenica invece è stata festa grande, perché dopo il gol lampo di Salemakers che faceva temere il crollo, il Cagliari ha dominato in lungo e in largo, pareggiando subito con Borrelli e poi a inizio ripresa colpendo con Rodriguez al primo gol della sua giovane carriera.
4: Sono contentissimo, è un gol che non me lo dimentico più, è incredibile, è il primo gol della mia carriera, come ho detto, è una cosa bellissima.
3: Alla reazione isterica del Milan, i rossoblù hanno risposto con lucidità forti della leggerezza di chi aveva già centrato il suo obiettivo. Con un Gaetano a comandare, il Cagliari ha controllato e avrebbe addirittura meritato il tris, concedendosi anche il rientro finale di Felici. E felice è soprattutto Pisacane.
5: Siamo felici soprattutto per questi ragazzi, perché chiudere così rende giustizia soprattutto a loro per il percorso che hanno cercato di portare avanti.
3: In un dopogara bollente sul fronte del diavolo, il Cagliari si gode l'impresa e pensa al futuro. Pisacane aspetta di parlare con la società, ma intanto si vede ancora rossoblù.
5: Io sono l'allenatore del Cagliari e mi vedo al Cagliari. Poi i matrimoni si fanno in due, però penso che la società oggi sia contenta in primis per l'obiettivo che abbiamo raggiunto. In secondo luogo sicuramente per quello che abbiamo fatto, no? Perché non è facile raggiungere la salvezza come l'abbiamo raggiunta noi.
0: È tutto per questa prima edizione, la prossima tra pochissimo, sempre in diretta alle 19.30. Grazie e buona serata.

0: chi sono de sa terra nostra.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Sono le 21:59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo. Ho chiuso.
8: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di a mengiano, ai 4:15 di a postibrangio e ai 10:15 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa Radiolina.

Salut a todos, benitorraos, benegattaos a su regionale de Sardegna 1, bieus, intendeus che le contis novas a deo e cominciaus con su sommario. Bocci roscio de motociclistas in Isarrugas a Dessa Sardegna, un turista tedesco morto in Orano, una vittima in Sorrento Liguria, questi uomini di Orosei, sempre grasi, condizioni de s'imprendirori de sedilo, a recuperare in Nugoro. Corrotto mano in Nurigo, a morti di Lorenzo Spano, su Bipio Corpio e Boccio, del suo trattore chiave di su babbu, tutto sabbia di si scioccara, su dolo del suo sindaco e del suo scone. Su benedori delle televisioni, de sa radio su locali, a Tobio in su senato, un patrimonio de Amparai, su ministro Salvini in Aravonti sul filo de sa schina, de sa nazione nostra. Sporzo palloni de Serie A, San Regalo de su Casteddu e Stifoso, sull'ultima partita della stagione, ripeto contro su Milan in San Siro, grazie se Borrelli e Rodriguez. Ha ribinto Luna Rossa, ha ribinto Casteddu e sa Sardigna, questa manna, o sa regata sa preliminare della Coppa America e sa finale is italiano su Rosforte de New Zealand. Dunque sa sagrona che a poveri questa edizione del Sottiginostro, dos mortos, una persona struppiara, tutto motociclista, in manco 24 ore in Isarruga de sa regione nostra. Sull'ultimo incidente in sa provinciale, il numero 39 in sa zona de Orani, questo merì sa vittima, un turista tedesco, bessio de sa ruga con sa motocicletta, via viaggiando in pari con un'altra, turista, sa una tromba de motociclista, sa non danti per lo sbio, punti torrao sa goa, anti scoperto il suo corpo de sommini in un ispermo. Luego sa staribbiare un'ambulanza, ma sommini vira già è morto. E dopo mano in Oroseo, sa morte di Francesco 40, motociclista de 34 anni, svegliando sa motocicletta in sa zona di Tiniscole, su chilometro 240 setti, intra Capo Comino e Berchida, a riverti su controllo de sa moto, se si stumba contro su guardrail, luego sono tribauso pompierisi, s'ambulanzia del suo 118, ma sommini viera già morto, fonti di indagini si scarabinieri si insumente si monti sempre grasi, scondizioni si de Marco Muredda de Sedilo, 37 anni, sono ricoverato da Riserva Mengiano in suo ospedale San Francesco del Nugoro, si imprenditore, va mai con noto i testi finse sa suo viso, presidente del suo socio Santo Antine, e si vuole stare a struppiau in un incidente con San Motto in sa statale 129 in località di Suberrinau, a una periga chilometro su del Nugoro. E poi sa tragedia che ha ricolpito Nurri, tutto su Sarcidano, sa morti di Lorenzo Spano, su più di 3 anni e mezzo, corpio e boccio del suo trattore, che ha del suo babbo, in sa azienda che si accatta in località di Monte Guzzini, è un lunedì di tristura, nara Tiziana Onnis, sa dirigente scolastica, de si scola de Nurri, si scola de Lorenzo, in monci punto una carriera, un banco, sbuiro, c'è stato un arreso de manco, naraissa. Se lo sprangendi, possa morti de Lorenzo, se lo accanta a sa famiglia de su Pippio. Punti ora, sa detto l'umano, come intende la finza Antonello Azzeni, che è il suo sindaco de Nurri, possa interrogare una di de corrotto cittadino. A punto di sa famiglia, nara ancora su sindaco, non ci vorrei ancora credere in questo momento del peso varrei cittioso a rispettare sul dolo del suo babbo e della sua mamma de Lorenzo insomma seguiti le indagini dei scarabinieri per comprendere come è successo in questo incidente. Sul ministro delle infrastrutture San Matteo Salvini ha partecipato e sa Tobia prontao in su senato per legare su benitori dei radio e televisione locali si sfondendo dei 5.000 posti su dei traballo 2.200 giornalisti sa nao Salvini sul settore dunque de per San Parao in televisione si punti de importo punti su vilo de sa schina de sa nazione nostra punti ancora is fuedo su de sul ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, ma tantinau, tutto su chi anti partecipau a essa Tobio de Gusto Mengiano. S'Italia est in un modello puro, tutto su Europa rappresenta cultura, tradizione, sì, antinau, su sottosegretario della presidenza, del suo consiglio del ministro, su Sandro Morelli, ed è preso pensare come si vuole sviluppare, avvalorare ancora di più i gusto settori. Zeus, uno valore manno in ogni regione, uno valore che a tutto su depiti defendi, da now, finza Antonio Marano, che è il suo presidente, del suo socio Confindustria TV.
In s'attobio ha partecipato finzas sa direttora generale del suo gruppo editoriale l'Unione Sarda, Lia Serreri, issa ricontato de s'esperienzia de videolina, de radiolina, de sprogetto su multimediali che a su gruppo portendi a innantisi de annos e annos. S'anima nostra avuti sa lingua e sa cultura, no, Lia Serreri, s'anima nostra è sa appartenenzia a is territorios che ha contato donna di con su giornale, con sa radio, con su web e su televisione. Sì, un 1.100.000 contattos. Numero de importo, dunque sono rimau regionali che oleus a Fortiae, no, a s'ultimo, sa direttora generale Lia Serreri. Su voto de su setere sotto le sumese lamparas si votano in Udavur, 9.000 abitanti, su sindaco Giacomo Porco, non essere i candidati, dunque si sabbida alla cambia direzioni a Marolla, Scandidauso, Michela Mua, Alessandro Ladu, Paolo Angioni, punti tresi. Michela Mua, 49 anni, è stetti avviso sindica, po' 10 anni, sa lista di nanta direzione UTA. Ole su completais progetto su Cenghizzao, su Nareis, ole su Donai, a essa comunità di nostra, e spazio su Nosu, possa cultura, possa istruzione, possa sport. Ole su un cambio vero. Nara Michela Mua, e ollu a ricordare, Nareis, che Uda non ha mai dentro un sindico femmina, e gli ha resi di arrivare su una rivoluzione. Altro candidato, Alessandro Ladu, 36 anni, su imprenditore, sostegno dessa lista UTA Futura, siete privati di Bruce. Possa bidda nostra naraissu come insedere s'organico del suo comune, a manca la sua personale, il suo obiettivo dunque è di assumi a tragenti, può donare servizi su prose efficienti sì, ai cittadini. Su, in suo programma del lato, finse sa progetto su vostra viabilità, posso subire di pubblico. Un altro candidato, Paolo Angioni, 63 anni, è stato già il sindaco de Uda, 30 anni su e oi, Ghirara in moi sa lista cambiamo UT, sa gente, oli di un cambio, naraissu, da una brigano su sa situazione di Sabidda esti sempre veus. In su programma, nara Paolo Angioni, ci punto intervento su Poddonai Torra, decoro a Euda, posto traffico e Poddonai servizio su prose efficienti, sei cittadino su. Su voto in noi comune su Vitti chiedo su Dessa Gallura. In Azzos si sfida esti tra sallista prima Agios con su candidato sindico Pietro Peru e sallista Agios Bene Comune con Giuseppe Soggio candidato. In Belchidda invece sa una lista Scetti, Belchidda si cambia con su sindico Andrea Nieddu. In Boltizzata sa, si candida a Torra su sindico Emiliano Diana, sallista esta Radici, Vive e Futuro Comune. In Udusò, una sfida intra su sindaco Massimo Sadda, Budusò Nuove Prospettive, Giovanni Antonio Satta, un sallista Bene Comune Budusò. In Logu Santo, un altro candidato, sindaco Scetti, Agostino Pirredda, sallista Tutti Uniti per Luogo Santo. In Monte ci vunti dualista insieme per Monti, Salvatore Loi, su sindaco, candidato Monti Futura, sa candidare Luisa Lamurgia. In Oscari, una lista Scetti per Oscari insieme con sul candidato sindaco Roberto Carta, a Issurtimo. In Padru si sfida intra sa lista Padru riparte futuro e rinnovamento su candidato Gavino Mandras e Uniti per Padru sindaco candidato Antonello Idini. E in Sant'Antonio di Calanzano si invece sono una lista Scetti con Sant'Antonio Cresce su candidato questi Carlo Duilio Vitti. Fu dato in modo del suo premio giornalistico Gianni Massa, promovio del suo core come argomento de Igusta Edizioni, via sa violenza contro le femmine, si è storrato e su connoto, come tinnare su presidente del suo core con Mario Cabasino, vorrendo impari sul giornalismo, si scuola e su università. O che non sa novità, stetti suo premio e sa carriera, e da ribinto Giacomo Serreli, giornalista di videolina, ma Maommeda, una figura storica de sa televisione in Sardegna, e se non prese un manno, Nara Serreli, vuoi su premio, e sti a capiao. A un giornalista de Gabbale, come ti viera Gianni Massa. Un premio finza e sa condirettore del suo telegiornale de Videolina, Simona De Francisci, posta trasmissioni speciali che si è arrivato a dedicare al subbocimento de Cinzia Pinna in Gallura. Un altro premio può Fausto Ru con su giornali online Sagavino Monreale.net ricontava con sensibilità di manna sa morti de una mamma boccia de su figlio. Sa proprio sensibilità di gare a mostau Massimo Sulis, regista operatore del TCS, che è arrivato uno spot contro sa violenza. Anti partecipa ai studianti su concorso e su violenti spicciocco su
su giornalismo, narra Giulia Frailis, vunti duas cosas, etica e sensibilitate. In tres premiaus, gli studianti de s'Istituto Primo Levo de Quartu Sant'Aleni han tivato un podcast, grazie a una redazione proprio a intro s'iscola, i social, depinti fuori da con maturidade, depinti denunciare ogni tipo di violenza, come tanti nostri maestro ma Emanuele in poco e si studiantesi de s'iscola quartesa. Su sport, cominciamo con su pallone di Serie A, su Castello, riserrao sa stagione vincendi, 2-1, contra su Milan, in forza, in Milano, i stifosi, piantagasi 30 anni, avettendo una vittoria su Castello in San Siro, contra su Milan. Sull'ultima volta vi era su primo, de su mese Lampard, de su 1997, 1-0. A riserra notte su Castello ha rigiocato in maniera tranquilla, ma anche su gol pigao a postisi de un minuto e mezzo, scetti. È arrivato Varisi con Borrelli in suo primo tempo, è arrivato gol su gol decisivo de suruguaiano Juan Rodriguez in suo secondo tempo. Insomma, su Castello vorrei fare finza un'altra variga e gol. Precia un mera Juan Rodriguez su difensori Castellaio. Estono un biso, hanno visto, non mi appascaresci mai di questo gol, e su primo, di quando sono professionista, hanno visto. Su Milan ha ricercato e fai Paris in ogni maniera, ma sull'ultimo, in su occasioni si vorrebbero importanti, si, punti stenti, si ha adesso Castello, perciò mera. Sallenatori, Castellaio, Fabio Pisaccane, si avrebbero rischiato tutto per giocare ora, si hanno visto, e scorangiato. Subiettivo e corangiao subiettivo benivuro fu e denti de su benidori sono che una goia si fa sempre in dusu deo mi intendio allenatore de su Castello annau isu deo ci sei moi sapettendi su Castello sa societadi sa vela es preliminaris de sa Coppa America in Castello. Sedizione numero 38, sa manifestazione spacciara a risere notti, un spettacolo mannu, votto, sa ribinto Luna Rossa, posso pregio un manno de stifosus, de sububrico, e sta a cabare con una bella rusciara de champagne, dunque sa, non so come, gente, può festai sa Luna Rossa in su bordo, sa barca italiana, tutto si vianta mettendo Luna Rossa, ma anche dona il spettacolo su altra sa barca sa in su golfo de Castello. In prima sa due addisi, anti bintu viciocusu e femmina sa de s'equipaggio de Luna Rossa, invece sa in s'ultima regata esti bessi a s'esperienza de sa Luna Rossa senior i gusta de New Zealand. A risere merissa finali, Luna Rossa esti partita bene, bene sempre prima e s'ultimo ha ribinto. Posso prego de rotto su questa conquesta e questa Coppa America che sarà fai in Napoli, sanno chi benedì, barca sacantesi differenti, is a regola savuro, ma Luna Rossa è arrivato con prendi, ca essa esti pronta a vinci. E su accabbavo e gusta edizione buono, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e si edizione chi benedì, un saluto e tottus.

0: de sa terra nostra.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: calcio politico.
1: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta, tenutosi a Siligo nel 2009.
2: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiret.

0: Testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Paba. Lo ascoltiamo.

0: Fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato da Ibertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi mi croc.
3: Ah, sei tu?
4: Sì, sono io.
3: Pesso te traballo, bommi borri vasi ai. Torra domo all'estro, bommi borri gorcai. Cecilia c'è tu sciri e comenza a pariciai. Se arrivendi moi e mi deppu sciaguai. O perciò sa porta prova rita immaginai. Sa domme prene genti ed ottus volinti roccai.

0: Erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese da Itazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re, un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: Era tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re, che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Oh, ma è già estate?
4: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
3: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
4: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
3: E per il caldo?
4: Climatizzatori e ventilatori.
3: E loro?
4: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
3: Vivi al meglio la bella stagione.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle

0: 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina. Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
1: Buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo. Si va avanti anche se ormai quasi tutti i campionati sono finiti, ci sono però già delle sentenze. Per esempio il Bonorva è eliminato e ha vinto i playoff della promozione contro la Villa Cidrese. Avevamo ospiti la settimana scorsa il direttore sportivo del Bonorva Pintore, il presidente della Villa Cidrese Marrocco, hanno dato vita a una sfida bellissima, una gara di ritorno con la Villa Cidrese che si è dovuta arrendere ai supplementari e ora si affida all'eventuale ripescaggio. C'è l'Ilva che sta giocando i playoff in eccellenza, un pareggio contro il Viareggio, e poi ci sono però anche i bilanci. Intanto c'è quello del Monastir, che era partito per fare un po' un campionato di grande sofferenza in Serie D, e invece non solo, oltre alla sofferenza c'è stato un terzo posto e poi la vittoria ai playoff. Diciamo che una bella percentuale di questo merito va al tecnico che ha guidato il Monastir in queste tre stagioni, Marcello Angheleddu. Buonasera Marcello.
2: Buonasera a tutti, grazie delle parole. Abbiamo fatto un percorso favoloso, come si è rimarcato spesso in questi ultimi giorni, perché poi adesso si sta sfreddando un po' il sangue, quindi stiamo un po' realizzando quello che abbiamo fatto qualcosa di molto bello. La cosa più bella è il fatto che ce la siamo goduta con un gruppo di ragazzi che poi sono diventati amici, un gruppo che è cresciuto anche a livello umano, non solo sportivo, e quindi soddisfazione doppia per esserci divertiti insieme questa stagione.
1: Avete realizzato il percorso che avete fatto anche quest'anno, perché dicevo prima, da neopromossa, esordiente, matricola in Serie D, tutti un po' aspettavano come la possibile addirittura Cenerentola del girone, e invece avete messo in riga quasi tutti.
2: Sì, adesso noi stiamo realizzando, perché poi durante la stagione sei preso dal ogni settimana dover preparare nuove partite, quindi non realizzi qual è veramente lo sviluppo. Adesso un po' a mente fredda stiamo capendo che abbiamo fatto qualcosa di importante, forse qualche volta sì, vedo c'è una parte di celebrazione di questo risultato, ma forse a volte si dà un po' per scontato. In questo caso è giusto che i ragazzi in particolare si prendano i giusti meriti, anche perché ho sempre detto dall'inizio, e spero di non essere cambiato durante il percorso, di aver tenuto la stessa linea, perché il mio obiettivo è essere equilibrato. I ragazzi dovevano sfruttare questa categoria come trampolino per poter ambire a qualcosa di più. Tanti di loro in questo momento sicuramente hanno mercato, hanno offerte, il loro nome circola, e quindi questa cosa è la grande soddisfazione di questo percorso.
1: Allora, festeggiamo la grande stagione del Monastir, ma festeggiamo anche la salvezza della Torres, perché sino a qualche settimana fa sembrava un'impresa quasi impossibile. La Torres ha veramente rischiato grosso e riuscita poi a salvarsi con un play-out perfetto, e ne parliamo col centrocampista della Torres, Michael Brentan. Buonasera Michael.
3: Buonasera a tutti.
1: Intanto subito il dubbio, Brentan o Brentan?
3: Dipende dalla regione, in che zona d'Italia ci si trova.
1: Dipende da dove sei nato tu.
3: dalle mie parti è Brentan sicuramente.
1: E allora andiamo su.
3: Girando tanto mi hanno sempre chiamato Brentan, quindi va bene qualsiasi cosa.
1: No, però il padrone del cognome sei tu, dunque Brentan. Dicevamo, una stagione complicata, che forse è figlia di quel playoff dello scorso anno che ha lasciato tante ferite, quello con l'Atalanta.
3: Beh, sicuramente sì, è stata una stagione complicatissima. Poi abbiamo cercato di ripartire dopo un 7-1, che è stata una sconfitta pesantissima dell'anno scorso, e diciamo che non siamo partiti sicuramente bene all'inizio di quest'anno. Dopo, per fortuna, è tornato Mister Greco che ci ha aiutato moltissimo a raggiungere la salvezza. Ma col brivido.
1: Ma Marcello, tu come hai vissuto la stagione della Torres? È stata una stagione difficilissima, soprattutto dopo due campionati in cui si andava a giocare per la promozione ai playoff.
2: Sì, poi si veniva da due stagioni entusiasmanti in Serie C gli anni prima, dove si sono fatti i playoff. Forse la sconfitta, come dicevi, contro l'Atalanta con un margine così ampio ha portato poi a pensare fosse la fine di un ciclo con Mister Greco. i fatti hanno detto il contrario, perché poi è lui l'artefice reale, quello che ha dato la scossa, perché poi si è ritrovato una squadra che aveva ancora intatta quell'ossatura di giocatori, tra cui anche Michael, che è qua adesso, che era già si era già stabilizzata negli anni precedenti.
1: Sì, mi incuriosisce proprio questo, Michael. Tu eri nella Torres lo scorso anno, che era arrivata terza in classifica nella stagione regolare. Con Greco c'era già stato qualche problema l'anno scorso, con qualche contestazione, un po' forse ci si era abituati all'alta classifica. Quest'anno è stato fatto un tentativo un po' di rivoluzionare la rosa, partendo con un nuovo allenatore, un'età media più bassa. Quanto è stato importante invece riportare le cose al loro posto col ritorno di Greco?
3: Diciamo che ci siamo trovati in una situazione bruttissima, perché se non ricordo male eravamo ultimi in classifica. Non vedevamo la luce in fondo al tunnel, per fortuna è arrivato lui e ha riportato abbastanza serenità, ci siamo concentrati, siamo ripartiti diciamo da zero e fortunatamente siamo riusciti a mantenere la categoria, dai, che era la cosa fondamentale di quest'anno.
1: C'è stato un po' di paura?
3: Sì, diciamo di sì, soprattutto anche dopo nell'affrontare il play-out, che comunque... possiamo dire che è una partita secca, anche se è andata e ritorno, perché non c'è margine di errore in queste partite, c'era molta tensione, diciamo.
1: Qual è stato l'elemento fondamentale che vi ha portato a dare questo colpo di reni?
3: Abbiamo fatto molte riunioni tra di noi durante la stagione, perché ovviamente le cose non stavano andando bene. Poi quella più importante sicuramente è stata la prima col mister. Quando ci siamo messi tutti lì a discutere, abbiamo tirato fuori i problemi e abbiamo cercato di trovare le soluzioni, e da lì è iniziato un altro campionato.
1: Siamo tutti d'accordo che c'è l'impronta del ritorno di Greco su questa rinascita della Torres. Quanto è grande invece l'impronta di Angeleddu in questo percorso del Monastir, che ricordiamo è partito dalla promozione, il salto in eccellenza, la vittoria nel playoff in eccellenza, anche lì una cosa non scontata, perché per arrivare dall'eccellenza alla Serie D passando ai playoff bisogna confrontarsi con le squadre di oltre Tirreno, e poi quest'altra annata storica.
2: Non saprei io quantificare, sicuramente qualcosa di buono si è fatto, perché due promozioni di fila, se il regolamento fosse rimasto quello di un tempo, probabilmente tre promozioni di fila. Con una realtà che è partita dal basso, la cosa che ci tengo a precisare è che tutto questo è venuto lavorando con piacere, perché ho avuto la fortuna dall'inizio di poter scegliere uno staff di professionisti. Non è sempre scontato che in categorie, partendo dalla promozione, ti facciano scegliere gli uomini che ti affiancano nell'avventura e nel lavoro. Ho avuto la fortuna di poter scegliere i ragazzi. Questa stagione in particolare si è iniziata con la costruzione della rosa, valutando tanti aspetti legati a come loro potessero stare bene all'interno dello spogliatoio, e questa è la parte che abbiamo curato di più, perché poi, sapendo che potevamo essere, come detto inizio trasmissione, potevamo essere la Cenerentola del campionato, dovevamo non tralasciare dei dettagli molto importanti, dovevamo curare quell'aspetto dove un ragazzo deve avere il piacere di venire al campo a condividere la gioia del lavoro e dell'allenamento, perché si parla di questo.
1: Quanto è importante, quanto sono importanti le cosiddette risorse umane? Te lo chiedo perché sentivo la conferenza di ieri di Fabio Pisacane, l'ha ribadito oggi in un altro intervento. Tutti gli allenatori sanno in qualche modo parlare di tecnica e di tattica, però poi c'è il discorso delle risorse umane che diventa fondamentale. Lo chiedo a te, poi voglio fare proprio su questo argomento una domanda anche a Michael.
2: Proprio Pisacane sta portando due aspetti importanti: uno è la gestione delle risorse umane e l'altro è la comunicazione. Secondo me le due cose vanno di pari passo. Oggi il livello di comunicazione nel nostro ruolo deve essere un po' più alto e si deve avvicinare a quella che è la nuova generazione. Giusto per permettere a proprio agio i ragazzi. Noi siamo stati molto attenti in questo. Ad esempio, ci sono delle parole che non ci piace usare. Adesso a me la parola che sento spesso, leggo interviste di chi si lode, si imbroda lì, che miracolo, miracolo. Io non ci credo al miracolo. Io penso che tutto quello che succede è determinato da quello che fai in campo. I miracoli no, non esistono. E le altre cose sono tutte le parole legate a alla frustrazione, guerra, morte, vita o morte. Io a queste cose non ci credo, credo invece al lavoro, alla costanza, ad avere il piacere di vivere il privilegio di stare dentro un gruppo, di fare una cosa bella, di farla insieme. L'unica cosa che dobbiamo fare è sempre fare il patto tra noi stessi e garantire al compagno che io do il massimo per lui e di conseguenza lui lo farà per me.
1: Michael, tu hai 24 anni, se non ricordo male, chiedo a te quanto è importante la giusta comunicazione da parte di un allenatore con voi giocatori, soprattutto con voi giocatori di un'età così giovane.
3: Sì, hai ragione, ho 24 anni. Comunque è fondamentale, diciamo, la comunicazione tra lo staff, diciamo, anche la squadra, perché si passa tutti i giorni assieme e ovviamente prima di andare in campo bisogna avere la fiducia giusta dell'ambiente e soprattutto del mister per rendere al meglio.
1: Quanto è stata importante la forza del gruppo in questa rincorsa verso la salvezza?
3: Molto, molto, molto, soprattutto perché la situazione era complicatissima e senza la forza del gruppo non si riusciva sicuramente ad arrivare al risultato finale.
1: Proprio di forza del gruppo, ieri a Videolinea Sport, la trasmissione condotta dal collega Luca Neri, c'erano due giocatori che sono stati fondamentali, tra i tanti veramente giocatori fondamentali di questa stagione, Aloia e Masia. Mi ha incuriosito una frase che hanno detto. Allora, molto spesso ci si riempie la bocca la parola gruppo, una famiglia, eccetera. Loro mi dicevano, noi eravamo veramente una famiglia, perché c'era il desiderio di vederci al campo. E capitava magari una partita giocata nell'infrasettimanale, sai, in questi casi si dà il giorno di riposo, e noi giocatori chiedevamo di essere lì subito il giorno dopo. È stato anche questo un merito tuo, e quanto c'è però anche nella voglia dei giocatori di stare insieme?
2: Secondo me lì tanto è merito loro, di chi comunque sia ha creato il collante lì all'interno, anche perché noi come staff non siamo, per scelta, non siamo uno staff tanto presente dentro lo spogliatoio, ma lasciamo tanta libertà, abbiamo ridotto un attimino le regole, sempre parlando della questione del patto che dobbiamo fare. Poi si inizia l'allenamento, si va in campo, quando inizia la seduta dobbiamo andare forte. Abbiamo lasciato molta libertà in questo, loro ci hanno reso tutto. Per me è stato sorprendente e gratificante allo stesso tempo, quando finite le partite, come dicevi, l'infrasettimanale, io andavo a dare il giorno libero pensando di fargli un regalo, e loro mi chiedevano, poi arrivavano i capitani, mi dicevano, oh, mister, ma vogliamo venire al campo, ci vogliamo allenare, vogliamo stare insieme. Stiamo meglio al campo che a casa.
1: Direi a voce bassa, perché i fidanzati e i compagni magari non sono contentissimi.
2: L'ho detto apposta così, adesso oggi li faccio vivere un po' di drammi con le compagne.
1: Sì, ma sì, ci sta, dopo tanti festeggiamenti, insomma, sì. Un po' di farli tornare con i piedi per terra. Michael, da voi dicevi il gruppo è stato importante. Quanto è stato importante anche però la presenza dei giocatori di maggiore esperienza?
3: Ovviamente noi abbiamo 3-4 giocatori di grandissima esperienza all'interno dello spogliatoio, e poi dopo la rivoluzione che c'è stata quest'anno, la scorsa estate, sono arrivati molti ragazzi giovani e questi ragazzi vedevano la gente di esperienza come dei modelli da seguire, ecco. E ovviamente sono giocatori con grandi carriere alle spalle, che è giusto imparare da loro, ecco.
1: Ricordavi prima che la Torres è stata anche ultima in classifica, è stato quello il momento più complicato della stagione?
3: Sì, sì, sì, sicuramente. Quando abbiamo guardato la classifica e ci siamo ritrovati ultimi, ci sono stati dei giorni brutti di riflessioni e di colloqui tra di noi, riunioni, perché c'era qualcosa che andava cambiato sicuramente.
1: Possibile che l'arrivo di Greco abbia anche dato una svolta dal punto di vista ambientale, perché diciamo l'anno scorso ci sono state diverse contestazioni nei confronti del tecnico, quest'anno forse la paura ha fatto dimenticare determinati problemi dello scorso anno e a ricompattare l'ambiente.
3: Sì, sì, ha ricompattato tutto, ha riportato serenità, la voglia di lavorare e non vedevamo l'ora di riuscire a risollevarci.
1: A proposito d'ambiente, io non dimentico una frase che hai detto lo scorso anno, dopo la vittoria dei playoff ed eccellenza, che era una battuta ma neanche tanto: non pensavo ci fossero tanti tifosi a Monastir. Quello è un altro successo di questo triennio, aver riportato, o meglio aver portato la gente a seguirvi anche in trasferta, ad accogliervi in aeroporto dopo le vittorie in campionato e nei playoff, è scattata la scintilla?
2: Sì, sì, penso di sì. Quest'anno la potrei rinnovare, non pensavo ce ne fossero ancora di più.
1: Perché, tocca giocare alla Domus.
2: Perché,
1: poi.
2: Sì, perché penso che l'ultima playoff, semifinale playoff in casa, o anche quella prima con la Nocerina, ho visto lo stadio pieno. È stata una soddisfazione. Il fatto che ci abbiano poi seguito a Trastevere per la finale playoff ce l'ha fatta vedere proprio come un momento di gioia e di condivisione, perché oltre il gruppo degli ultras che ci segue sempre, che ci ha seguito spesso, sempre anche in base alle possibilità anche legate alle trasferte, comunque non erano così facili. Ci sono stati tanti che ci hanno seguito con le famiglie, con i figli, che sono venuti a farsi la gita legata alla festa del monastero. Questa è stata una grandissima soddisfazione, una cosa molto bella che ci portiamo dietro.
1: Invece Michael, chiedo come si trova Sassi, l'abbiamo detto prima, questa è la tua seconda stagione con la Torres, siete passati da un anno da protagonisti a un anno in cui invece c'è stato da soffrire, dunque avete vissuto un po', o hai vissuto meglio, le due facce della medaglia. A questo punto qual è il tuo primo bilancio di questo biennio?
3: Bilancio positivo, perché sicuramente ho trovato tanto spazio sia l'anno scorso che quest'anno. Alla fine ho giocato le mie 30 partite e mi trovo molto bene. I tifosi, è bellissimo andare al Vanni Sanna e giocare le partite, perché comunque c'è una curva grandissima, cioè tutte e due le tribune sono sempre quasi piene. Anche in trasferta ci seguono, è bellissimo giocare per la Torres.
1: Tu hai giocato anche nella primavera della Sampdoria e, se non sbaglio, sei stato compagno di squadra di Nick Prelez, che adesso si è trasferito in Austria, ma soprattutto di Adam Obert. Vi siete sentiti da quando sei arrivato?
3: Certo, sì, sì, sì. Anche l'anno scorso soprattutto sono andato a vedere qualche partita a Cagliari sua. Non dico che ci sentiamo tutte le settimane, però diciamo due volte ogni mese, sì, dai.
1: Sta facendo una carriera importante, forse uno dei giocatori che sarà forse più richiesto in questo mercato, non so, qualche battuta in questo periodo?
3: No, battute di mercato non ne ho fatte, però gli faccio i complimenti per la grande stagione che ha disputato.
1: Marcello, ampliando un attimo l'orizzonte della Serie D, che stagione è stata?
2: La Serie D quest'anno positiva, purtroppo c'è stata la retrocessione dell'Olbia, che però stava per agganciare e fare una grande rimonta. Per le altre squadre stagione positiva, perché comunque sia bisogna considerare che quest'anno si è alzata tanto la quota salvezza, quindi tirare fuori 43-44 punti nel girone G nel livello che aveva quest'anno non era facile, e penso che tutte abbiano fatto un campionato importante. Poi penso che la classifica, il latte dolce ha sfiorato i playoff, penso che la classifica poi balli sempre in quei 5-6 punti che magari sono determinati da episodi che ti fanno fare un campionato o come il nostro, che poi siamo arrivati terzi, o che ti fanno stare al sesto o settimo posto, e magari ti fanno, perché poi sesto o settimo si parla di salvezza,
1: sì,
2: perché hai le squadre dietro tanto vicine. Però è stato un campionato strapositivo, penso.
1: Sì, anche perché ricordo dopo l'ultima vittoria nel campionato regolare in casa, il discorso era: vediamo la classifica per vedere se siamo salvi.
2: Sì, sì.
1: Era una classifica cortissima.
2: Sì, sì, sì. C'è stato un momento che io onestamente non lo dico per nulla di particolare, ma non ho mai guardato la classifica, perché sapendo il percorso che dovevamo fare non volevo avere quell'ossessione, penso che ci avrebbe un po' intimorito, un po' rallentato, quindi non stavo a guardare tanto questo, andavamo domenica su domenica. Però poi i ragazzi mi hanno portato un foglio, un programma che avevano fatto, era un po' lontano dai punti che abbiamo fatto.
1: Michael, guardiamo un attimo il futuro. Abbiamo detto che hai fatto 2 anni alla Torres, possiamo dire che ci sarà anche la terza stagione? Avete già parlato con la società per capire se continuare insieme?
3: No, non ho ancora parlato con la società per il prossimo anno. Comunque io ho un altro anno di contratto e quindi vediamo.
1: Quali possono essere gli obiettivi per il prossimo anno? C'è la speranza di tornare a guardare un po' più sulla classifica?
3: Ci deve essere questa speranza di ritornare lì sopra, perché la piazza se la merita.
1: è stato difficile però quest'anno. Io, sentendo anche alcuni tuoi compagni, alcuni dirigenti, soprattutto i colleghi poi di Sassari, diciamo prima c'è stata la paura. Che insegnamento dà una stagione come questa?
3: Insegnamenti sicuramente a non ripetere gli errori che sono stati fatti quest'anno. L'insegnamento è che tutte le partite sono importanti, che bisogna partire con una base solida e bisogna remare tutti nella stessa direzione, perché alla fine ci sono tante squadre nel girone che hanno come obiettivo la salvezza, tante squadre che hanno come obiettivo vincere il campionato, e quindi bisogna capire subito l'obiettivo e andare tutti verso di quello.
1: Ma cioè, invece, qual sarà l'obiettivo del Monastir l'anno scorso, l'anno prossimo? Perché adesso comincia il tifoso del Monastir inizia a avere la curina in bocca, perché la promozione è vinta, l'eccellenza è vinta ai playoff, Serie D terzi in classifica, vittoria dei playoff. Adesso aspettiamo l'eventuale la possibilità di ripescaggio, anche se diciamo che è particolarmente complicata. L'anno prossimo dovete vincere il campionato per fare un passo avanti.
2: No, penso invece che questo sia la cosa che deve più far riflettere la società nella programmazione futura, perché adesso poi veramente hai acceso un riflettore su Monastir, e quindi giustamente si vede ora che tipo di lavoro si può fare, perché è bellissimo prendersi, perché quando si è iniziato questo percorso non vedevo tante persone parlare o esporsi, adesso ne vedo tante che
1: sono tutti bravi.
2: Il problema è che bisogna stabilire subito qual è l'obiettivo, e l'obiettivo soprattutto non deve essere necessariamente legato, a mio parere, a, non lo sto facendo per lanciare un segnale alla società, ma è un parere mio, non deve essere necessariamente legato al risultato di campo. Può essere un percorso di crescita e di strutturazione societaria, di crescita a livello strutturale, parlo generale anche di struttura proprio di impianti sportivi, come può essere anche l'obiettivo di puntare sul valorizzare dei ragazzi, e sono tutti aspetti che non necessariamente sono legati ai punti in classifica, ma hanno un valore importante.
1: Prima dicevi che hai fatto un discorso ai giocatori anche alla vigilia di questa stagione. Questo campionato deve essere anche un trampolino di lancio per voi. Si può dire che sia stato anche un trampolino di lancio per Marcello Angheledu, perché il tuo nome adesso, insomma, ti sei fatto vedere non solo in Sardegna ma anche fuori con questa stagione.
2: Sì, ma quella è un po' la speranza, nel senso che comunque c'è ambizione, c'è la voglia di uscire un po' fuori, e io sono ossessionato dal calcio, mi piace tanto, quindi lo vivo anche in quest'ottica. Ci spendo penso il 90% delle ore del giorno, quelle attive e quelle non attive, perché poi magari mi sveglio pure la notte. Quindi c'è anche quella parte. Ci tenevo tanto, però lo ribadisco, che lo fosse per i ragazzi, il tasto che abbiamo toccato di più durante la stagione a livello motivazionale, e se lo sono preso e se lo sono presa la vetrina, sono contento.
1: Michael, tu te la sei presa la vetrina con questi 2 anni di Torres. Il campionato di Serie C è un campionato importante.
3: Beh, sì, è importante, sì. La Serie C è il calcio professionistico, è la prima categoria professionistica, è una bella vetrina, certo.
1: Qual è il tuo obiettivo, la tua ambizione?
3: Beh, sicuramente sono un ragazzo ambizioso, io voglio arrivare più in alto possibile. Da qualche anno che provo a fare delle stagioni importanti per fare il salto di categoria, e continuerò a provarci fino a che non ci riuscirò. Invece, e poi una volta fatto quello step, sì, spero di raggiungerlo e farne anche un altro.
1: Importante per un giovane avere anche questa ambizione.
2: Sì, fondamentale, perché ti fa approcciare bene poi la parte sportiva e lavorativa, quindi è fondamentale.
1: Michael, avete già detto a Greco di non fare scherzi, di presentarsi al ritiro a luglio?
3: Certo che l'abbiamo detto.
1: Lui ha risposto di sì. Cioè, andiamo intanto con questa rassicurazione ai tifosi, perché visto quello che è successo quest'anno è meglio tenerselo stretto.
3: Ha detto che doveva ancora parlare con la società, ma lo conosco ormai e penso che anche lui voglia rimanere, dai.
1: Certo, tu rimani a Monastir.
2: Devo parlare con la società, perché noi abbiamo contratti annuali, noi al 30 giugno andiamo in scadenza, quindi non abbiamo contratti a lungo termine, quindi dobbiamo parlare. Sicuramente il monastero ha la priorità adesso sulle questioni generali di mercato, ma abbiamo già parlato, ho avuto modo anche con la nuova proprietà di parlare, ed è a posto, dai. Poi le altre valutazioni le vedremo questi giorni.
1: Cos'è cambiato con la nuova proprietà?
2: È cambiato che si passa da una gestione familiare a una gestione più aziendale, è un passaggio di testimone sicuramente necessario, perché comunque sia lo sviluppo e la crescita determina anche questi passaggi. Non dobbiamo dimenticarci che non dobbiamo perdere lo spirito identitario, perché non dobbiamo dimenticarci cos'è il monastero e da cosa parte. E questo nuovo innesto deve essere un valore aggiunto e qualcosa che porta magari a livello di marketing, di azienda, che porta un qualcosa in più e che ci aiuti magari a crescere a 360 gradi.
1: Michael, quella che inizierà il prossimo anno potrebbe essere la tua terza stagione alla Torres. Inizia a sentirti già un punto di riferimento, perché dicevi prima i tanti ragazzi che sono arrivati quest'estate cercavano nei giocatori di maggiore esperienza un po' una guida e consigli. Al terzo anno incominci a essere anche tu un po' un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio. Ti senti un punto di riferimento?
3: Sicuramente il terzo anno è tanta roba, se dovesse succedere. Certo, mi sentivo anche quest'anno sinceramente un po' il punto di riferimento. Poi ovviamente sono le prestazioni in campo che parlano e portano i tuoi compagni a trattarti e a rispettarti in un certo modo.
1: Aiuta il ruolo a essere un punto di riferimento dentro lo spogliatoio da centrocampista, oppure è solo una cosa che riguarda magari il futuro da allenatore?
2: No, secondo me tutti possono fare punti di riferimento. Lui con le sue caratteristiche lo è, perché è un giocatore che fa le due fasi, quindi già per quello è un punto di riferimento, sicuramente. Poi uno che dà tutto in campo, uno che si vede che ha un certo attaccamento alla gara, alla partita, quindi per quello lo è sicuramente.
1: Michael, vedi, Marcello ti segue anche da Monastir. Dunque,
3: grazie, belle parole.
1: Sono le referenze anche queste. Perfetto, siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata dell'Informatore Sportivo. Naturalmente ringraziamo ancora e facciamo i complimenti a Marcello Angheleddu, allenatore del Monastir.
2: Grazie.
1: Michael Brentan, con l'accento sulla A, centrocampista della Torres, complimenti per questa salvezza e a questo punto diciamo anche in bocca al lupo per la prossima, sempre alla Torres.
3: Crepi, grazie.
1: Ringraziamo anche Giuseppe Valdesso in regia, ringraziamo voi che ci avete seguito e vediamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 18.30, sempre su Radiolina e su Videolina con l'Informatore Sportivo. Buona serata.
0: L'Informatore Sportivo tra Serie C e Promozione. Con Alberto Masu. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina. È mezzanotte e 30 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Bentrovati in nuova edizione notturna del telegiornale di Videolina. Vediamo le anticipazioni del sommario. Ancora sangue sulle strade dell'isola, le vittime sono un 33enne di Orosei e un turista di 65 anni è uscito fuori strada con la moto a Orani. Resta gravissimo il motociclista coinvolto nell'incidente di ieri a Nuoro. La tragica morte del piccolo Lorenzo travolto dal trattore guidato dal padre, lo sgomento del sindaco di Nurri, il lutto cittadino il giorno dei funerali. L'emittenza radiotelevisiva locale al centro di un convegno in Senato. Patrimonio da tutelare, portano sviluppo e rappresentano il valore dei territori. Il ministro Salvini sono la spina dorsale del paese. Il Cagliari chiude l'anno regalandosi l'impresa. Vittoria 2-1 a San Siro contro il Milan, a quasi 30 anni dall'ultimo successo. Decisive le reti di Borrelli e Rodriguez, ora si pensa al futuro. La cronaca in apertura purtroppo ci riferisce di due vittime nel giro di poche ore nel Nuorese, vittime della strada. Vediamo il servizio di Gianfranco Locci.
1: Ancora una tragedia, l'ennesima lungo le strade del centro Sardegna. Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, un motociclista tedesco di 65 anni ha perso la vita sulla provinciale 39 in territorio di Orani. È uscito di strada mentre affrontava le curve in località Montenule. A dare l'allarme è stato un suo compagno di viaggio. Lo precedeva, poi a un certo punto l'ha perso di vista, quindi ha fatto inversione fino alla mara scoperta. I soccorritori hanno trovato il 65enne ormai privo di vita. Il corpo era seminascosto da un cespuglio. Alle 21 di domenica invece a perdere la vita era stato Francesco 40, 33enne di Orosei. Percorreva la statale 125, la cosiddetta orientale sarda, in sella alla sua potente moto tedesca. Il centauro sarebbe scivolato dopo aver affrontato una curva al chilometro 247 nel tratto tra Capocomino e Berchida. L'impatto con il guardrail gli è stato fatale, è morto sul colpo. Intanto restano gravissime le condizioni di Marco Muredda, 37enne imprenditore di Sedilo. Ricoverato dalla mattina di domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro dopo un incidente in moto lungo la statale 129.
0: A Nurri lo sgomento per la morte del piccolo Lorenzo di 3 anni travolto dal padre e con il trattore. Vediamo Maurizio Lanti.
2: Un lunedì mattina molto triste, con una sedia vuota, un sorriso in meno e una scuola che piange la mancanza di Lorenzo. La scuola oggi è molto molto triste.
3: Mancherà Lorenzo, mancherà la famiglia, i compagni di classe, a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. E l'intera cittadinanza si stringe ai familiari più stretti. Il dolore della tragedia entra in ogni casa del piccolo paese del Sarcidano. I genitori si sono rinchiusi nella loro abitazione al centro del paese e quanto accaduto in questa campagna è ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Come atto dovuto il padre è stato iscritto nel registro degli indagati. Era la guida del trattore che ha travolto il bimbo di 3 anni e mezzo, ne avrebbe fatto 4 a dicembre, colpendolo in pieno viso. Un dolore enorme per l'intera comunità che già conta poche nascite all'anno e ora deve accompagnare nell'ultimo saluto un bimbo. Per il giorno della commemorazione funebre il sindaco decreterà il lutto cittadino.
4: E nel momento in cui l'autorità giudiziaria ci darà il nulla osta verrà dichiarato il lutto cittadino durante l'orario dello svolgimento dei funerali.
5: Ha sentito la famiglia?
4: Sì, ci sono stato, sono delle situazioni alla quale qualsiasi persona credo che sia incredula di fronte a una tragedia di questo tipo. Naturalmente in questo momento regna il silenzio e il rispetto nei confronti dei familiari e in particolare dei genitori.
0: Cambiamo argomento, l'emittenza radiotelevisiva locale al centro di un importante convegno in Senato. Vediamo Andrea Secchi.
6: Stiamo parlando di 5.000 posti di lavoro con più di 2.200 giornalisti, ma stiamo parlando soprattutto della spina dorsale del paese.
7: Insomma, le TV locali rappresentano un bene che deve essere tutelato. È stata la definizione ricorrente al convegno organizzato in Senato sull'emittenza radio-televisiva locale. In un momento in cui spingono sempre di più le grandi piattaforme televisive, le TV locali costituiscono un unicum più che mai al passo coi tempi. E l'Italia, da questo punto di vista, è un esempio quasi isolato in Europa.
8: E se da un lato c'è un interesse generale pubblico, democrazia, più voci, cultura, tradizioni, eccetera, eccetera, che devono avere un sostegno pubblico, dall'altra parte il mercato deve essere interessato a dare uno sviluppo e a contribuire alla sana e robusta costituzione dell'emittenza locale.
9: Noi rappresentiamo quello che è un valore e voi lo rappresentate con un grande concetto, perché il giorno che non ci sarà più un'emittenza locale a rappresentare una provincia o un territorio, vuol dire che non ci saranno più le api e quindi vuol dire che non c'è più la capacità di rappresentare un qualcosa.
7: E i numeri danno ragione all'emittenza locale.
10: La televisione locale continua a crescere. Il numero di emittenti misurate da Auditel sono 173. L'universo delle televisioni locali, ovvero dei fornitori di servizi media audiovisivi, è di 687 marchi. È un numero che è veramente impressionante. Gli utenti raggiunti in un giorno medio sono 8.300.000.
7: Dunque un punto di riferimento costante per il territorio. L'esempio di Videolina è stato illustrato dalla direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, Lia Serreli.
11: Custodire l'anima, la lingua, la cultura e il senso di appartenenza del territorio è proprio quello che contraddistingue poi le emittenti locali. Noi cerchiamo di farlo in maniera responsabile nel nostro gruppo. Tra l'altro noi siamo un gruppo perché non abbiamo solo una televisione, ma abbiamo anche il primo giornale, la prima radio e il primo sito della nostra regione.
0: Attesa per il question time di domani in consiglio regionale, vediamo Stefano Fioretti.
12: Mancava da novembre il question time in consiglio regionale, il suo ritorno ora all'insegna della sanità si annuncia infuocato l'ultimo martedì del mese con la governatrice assessora nel mirino delle opposizioni, pronta all'attacco con 4 delle loro 9 interrogazioni all'ordine del giorno, cui si aggiungono 2 interpellanze di maggioranza. Tra prevedibili veleni dunque la seduta che dal giorno dopo libererà le commissioni per ascoltare gli assessori sulle parti di competenza della variazione di bilancio, resta il nodo nel campo largo se estendere le audizioni ai portatori di interesse.
13: I tempi dipenderanno dalle scelte che verranno fatte rispetto per esempio alla necessità, anche alla luce di ciò che è accaduto dalla manovra in poi, di audizioni.
12: E dal via libera alla finanziaria tanto è cambiato in 4 mesi, in particolare sul fronte emergenziale, risposte chiamate a dare la manovrina che con oltre 300 milioni liberi da spese obbligate dei 750 totali è ritenuta il più importante provvedimento finanziario da inizio legislatura, e se eventuali audizioni possono allungare i tempi di approvazione sul percorso verso il voto finale resta la variabile della campagna elettorale per le amministrative di giugno, la certezza che era attesa molto prima.
14: Ancora oggi assistiamo a grandissimi annunci ma poco costrutto. Questa doveva essere la manovrina di primavera ma purtroppo deve essere quella di fine estate. Tante problematiche che hanno ancora bisogno di risposte e ancora non arrivano.
15: La partenza entrate ci ha consentito di avere ingenti risorse che vanno pianificate. Bisogna tener conto anche della situazione internazionale che ha portato a maggiore ragionamenti e quindi una miglior risoluzione dei problemi.
0: C'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco.
16: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
17: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
0: Verso il voto del 7-8 giugno continua la nostra ricognizione nei comuni chiamati al voto a Uta e corrono in 3 per la poltrona di sindaco. Vediamo il servizio di Andrea Secchi.
7: Il sindaco Giacomo Porco non si è ricandidato. Uta quindi in ogni caso volterà pagina. A contendersi la carica di primo cittadino sono in 3: Michela Mua, Alessandro Ladu e Paolo Angiuni. Michela Mua, 49 anni, vice sindaca per 10 anni e sostenuta dalla lista Direzione Uta.
18: La direzione che mi auguro che Uta prenda è quella di raccogliere i frutti di anni di tanto lavoro. Uno sguardo però nuovo, uno sguardo che guarda la comunità, che garantisce dei posti nuovi, riqualificati, per cui la comunità si possa riconoscere, dall'istruzione alla cultura allo sport. E soprattutto uno sguardo rinnovato, perché? Perché Uta non ha mai avuto un sindaco donna.
7: Alessandro Ladu, 36 anni, è invece imprenditore in diversi settori. Lo sostiene la lista Uta Futura.
19: Uta ad oggi ha un potenziale incredibile, ma inespresso. Quello che vogliamo fare con il nostro programma, con i suoi punti principali, in primis è quello di ripopolare immediatamente l'organico comunale, ad oggi sottodimensionato, per rendere al cittadino tutta quella parte di servizi efficienti e necessari. Il secondo punto importantissimo sarà quello di occuparci della viabilità urbana e del decoro del nostro territorio, che oggi ha i minimi storici.
7: Paolo Angioni, 63 anni, prova a tornare sindaco dopo 31 anni e sostenuto dalla lista Cambiamo UTA.
20: La gente ci sta chiedendo di cambiare perché nell'ultimo periodo, anche abbastanza lungo, UTA viene da un periodo di sofferenza, di difficoltà. E noi ci riferiamo in particolare a quello che è l'ordinaria amministrazione, la vivibilità del paese, quindi dal decoro urbano, dalle strade, il traffico, dal verde pubblico, dei servizi offerti per problemi di organizzazione all'interno del comune.
21: In Gallura sono 9 i piccoli comuni al voto della provincia nord-est Sardegna. Vediamo il servizio di Silvia Orru.
22: Si accende la corsa alle amministrative del 7-8 giugno anche in 9 piccoli comuni della provincia Gallura, nord-est Sardegna. Ad Aggius la sfida è tra due liste, da una parte Prima Aggius con candidato sindaco Pietro Peru, dall'altra Aggius Bene Comune guidata da Giuseppe Soggiu. A Berchidda si presenta la lista Berchidda si cambia con il sindaco uscente Andrea Nieddu. A Bortigiadas si ricandida l'ex sindaco Emiliano Deiana alla guida della lista Radici Vive e Futuro Comune. A Budusò la competizione vede in campo il sindaco uscente Massimo Satta con Budusò Nuove Prospettive e Giovanni Antonio Satta con la lista Bene Comune Budusò. Anche a Luogosanto sfida il quorum il sindaco uscente Agostino Pirredda con la lista civica Tutti Uniti per Luogosanto. A Monti saranno 2 le proposte elettorali. Insieme per Monti sostiene la candidatura a sindaco di Salvatore Loi, mentre Monti Futura presenta come candidata sindaca Luisella Murgia. A Oschiri una sola lista per Oschiri Insieme del sindaco uscente Roberto Carta. A Padru la sfida tra Padru Riparte, Futuro e Rinnovamento con candidato sindaco Gavino Mandras e Uniti per Padru guidata dal sindaco uscente Antonello Idini. A Sant'Antonio di Gallura si ripresenta il sindaco uscente Carlo Duilio Viti con la lista Sant'Antonio Cresce.
21: Aziende agricole più competitive sui mercati, obiettivo del bando regionale da 40 milioni di euro che interessa produzioni e impianti energetici, tutto a settembre per le domande, ce lo presenta l'assessore Francesco Agus.
23: Un bando importante, molto atteso dai comparti produttivi. Mettiamo sul tavolo 40 milioni di euro tra risorse europee e risorse regionali e queste risorse consentiranno alle aziende in primo luogo l'ammodernamento di impianti di trasformazione dedicati alla cernita, allo stoccaggio, alla lavorazione dei prodotti agricoli. Un'altra azione invece riguarda il finanziamento per gli impianti di produzione energetica. Uno dei principali problemi che ci è stato segnalato dalle aziende è l'alto costo dell'energia e questo bando va anche in quella direzione. Non si tratta di un bando a sportello, l'intensità dell'aiuto sarà del 60%, e questo consentirà a tante aziende di partecipare al bando.
21: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Francesca Figus.
24: Sì, buonasera a tutti. Strade di sangue domani in primo piano sul nostro quotidiano. L'isola piange i suoi morti e intanto a Nurri non ha fine il dolore per la morte del piccolo Lorenzo. E poi parliamo di informazione perché Videolina è la prima TV privata in Italia. I dati arrivano dall'Auditel. Tutti i dettagli domani nelle nostre pagine. E ancora la nuova enciclica di Papa Leone che tra i tanti temi declina anche quello delicatissimo dell'intelligenza artificiale. E poi la politica nazionale con l'analisi del voto e gli spettacoli con tutto il cartellone di Atenei che è in programma a Cagliari e lo sport e il calcio in chiusura il giorno dopo l'inattesa vittoria del Cagliari a Milano. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
21: Linea alla regia, c'è un'altra pausa per la pubblicità, poi le altre notizie del telegiornale. La violenza nella rappresentazione mediatica è il tema del premio Gianni Massa di quest'anno, riconoscimenti consegnati in consiglio regionale. Stefano Fioretti.
25: Sicuramente è un ritorno alle origini, abbiamo ridato vigore al premio Gianni Massa, pensate che sono stati ben 22 gli elaborati giunti per questa edizione, un'edizione nel segno del giornalismo, dell'università e della scuola.
26: Nel segno anche della qualità, il ritorno alle origini, quasi imposto dal tema delicato, la violenza nella rappresentazione mediatica scelto quest'anno, edizione 2026 con la prestigiosa novità di un riconoscimento alla carriera battezzato da Giacomo Serrelli, figura storica della televisione sarda.
27: Io mi sento veramente onorato per questo riconoscimento.
1: riconoscimento che fa riferimento ad una persona, un collega, un professionista che è stato assolutamente un punto a sua volta di riferimento.
26: Videolinea premiata inoltre con la condirettrice del TG Simona De Francisci per lo speciale Radar sul femminicidio di Cinzia Pinna, raccontato in una diretta costruita in poche

0: giornalisti di domani.
1: I ragazzi hanno risposto benissimo, sono meravigliosi, sono ragazzi della Sardegna.
2: Non vogliamo normalizzare la violenza, vogliamo denunciarla. I social devono essere uno spazio in cui parlare di questi temi con maturità e consapevolezza.
3: Ed ora Iglesias per Monumenti Aperti, si è celebrata anche le ferrovie meridionali della Sardegna e i 100 anni di questa importante realtà. Vediamo il servizio di Valentina Orciu.
4: Mio padre era capotreno e ha lavorato una vita con la ferrovia meridionale sarda, facendo la linea da partenza a Iglesias sino a Calasetta.
5: Sono entrato come conducente, per tanti anni ho guidato l'autobus, poi dopo un concorso interno sono passato a capomovimento e da lì ho continuato sino ad andare in pensione.
6: Storie di famiglia che si intrecciano con la storia di un intero territorio. A 100 anni dal primo viaggio delle ferrovie meridionali sarde, Iglesias, in occasione di Monumenti Aperti, celebra una delle pagine più importanti della memoria ferroviaria dell'isola.
7: 2 anni fa abbiamo festeggiato i 50 anni di Aste, che adesso sono i 100 anni di FMS, che per una sorta di incrocio di date chiuso il servizio ferroviario quando nasceva l'Aste.
6: A raccontarla oggi sono fotografie, documenti e reperti storici raccolti in una mostra che toccherà diversi centri del territorio prima di approdare al Museo delle Ferrovie di Monferrato.
8: 100 anni fa si è rotto finalmente l'isolamento del Sulcis, collegandolo alle stazioni di Iglesias e di Siliqua, quindi anche alla ferrovia nazionale a Cagliari, al resto dell'isola e al resto del mondo.
3: E allora adesso a Oristano per i primi 10 anni del Museo Diocesano Arborense. Vediamo il servizio di Elisabetta Sanna.
9: Si doveva mettere in dialogo, doveva aprirsi alla sua vocazione, che è quella di creare comunità, coinvolgere, mettersi in relazione con le persone.
10: 10 anni di mostre, esposizioni, convegni, collaborazioni con enti, istituzioni, professionisti, tenendo sempre tra gli obiettivi il dialogo con la società. Il Museo Diocesano Arborense è stato un punto di riferimento per tante realtà.
9: E sapevamo già che il museo diocesano non doveva essere uno spazio di mera conservazione del grandissimo e prezioso patrimonio che possiede, che custodisce.
10: Scuole, accademie, università, associazioni, sono tante le collaborazioni che hanno visto il diocesano arborense muoversi tra tante strade della comunità, superando persino le porte del carcere di massima sicurezza. Sicurezza di Massama.
9: Uno spazio al servizio delle relazioni e al servizio anche della conoscenza.
10: Oggi il museo si presenta con un'esposizione che porta il visitatore nel mondo delle madri e che ospita tra gli altri anche le opere di Maria Lai, Francesco Ciusa, Pinuccio Sciola. Ma le mostre sono state tante, dall'archeologia di Tarros con un'esposizione permanente al piano inferiore, all'arte sarda del Settecento, dalla natura selvaggia alle opere che richiamano il Rinascimento italiano e tante altre.
3: Da giovedì prenderà il via Cagliari negli impianti di Sa Duchessa la 12ª edizione di Ateneica. L'evento, che riunisce sport e musica, è stato presentato oggi nella sede del rettorato. Sono già 2.400 gli studenti iscritti per un totale di 699 squadre che si sfideranno in 12 sport diversi. La sera poi gli attesi concerti con 40 artisti già annunciati, fra cui Dito nella Piaga ed Ero Caddeo. Ultima pausa pubblicitaria, poi lo sport.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: E allora parliamo del Cagliari, che ha chiuso la stagione regalandosi una vera impresa, vittoria 2-1 a San Siro contro il Milan a quasi 30 anni dall'ultima volta. Alberto Massi.
12: Dopo aver sfornato la torta della salvezza battendo il Torino, il Cagliari ha pensato bene di piazzarci sopra una ciliegiona, sbancando San Siro e spingendo il Milan fuori dalla Champions League al termine di una partita praticamente perfetta. Il 2-1 rifilato ai rossoneri entra nella storia, visto che l'ultimo blitz era datato 4.

0: quasi 30 anni fa, l'1-0 del 1 giugno del 97 che valse lo spareggio di Napoli col Piacenza. Domenica invece è stata festa grande, perché dopo il gol lampo di Salemakers che faceva temere il crollo, il Cagliari ha dominato in lungo e in largo, pareggiando subito con Borrelli. E poi a inizio ripresa, colpendo con Rodriguez al primo gol della sua giovane carriera.
1: Oh, sono contentissimo, è un gol che non me lo dimentico più, è incredibile, è il primo gol della mia carriera, come ho detto, è una cosa bellissima.
0: Alla reazione isterica del Milan, i rossoblù hanno risposto con lucidità, forti della leggerezza di chi aveva già centrato il suo obiettivo. Con un Gaetano a comandare, il Cagliari ha controllato e avrebbe addirittura meritato il tris, concedendosi anche il rientro finale di Felici. E felice è soprattutto Pisacane.
2: Siamo felici soprattutto per questi ragazzi, perché chiudere così rende giustizia soprattutto a loro per il percorso che hanno cercato di portare avanti.
0: In un dopogara bollente sul fronte del diavolo, il Cagliari si gode l'impresa e pensa al futuro. Pisacane aspetta di parlare con la società, ma intanto si vede ancora rossoblù.
2: Io sono l'allenatore del Cagliari e mi vedo al Cagliari. Poi i matrimoni si fanno in due, però penso che la società oggi sia contenta in primis per l'obiettivo che abbiamo raggiunto. In secondo luogo sicuramente per quello che abbiamo fatto, no? Perché non è facile raggiungere la salvezza come l'abbiamo raggiunta noi.
3: E allora il volley a San Veromilis, una grande festa, 300 giovanissimi in campo con Alessia Orro, Marco Lai.
4: Prima in campo con Alessia Orro, poi la caccia all'autografo a San Veromilis, la presenza della campionessa olimpica e del mondo ha richiamato tanti giovanissimi alla seconda edizione del torneo, intitolato Organizzazione della San Volley e del Centro Sportivo Sunuraghe.
5: Tantissimi bambini e tantissimi ragazzi a questo torneo, anzi abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché ci stavano scrivendo in tantissimi. Spero che questo rimanga nel tempo e che poi quando cresceranno si ricorderanno di questa bella giornata di pallavolo.
4: Alessia Orro ha giocato con i più piccoli, scattato foto e dispensato sorrisi. La festa del volley è parte della sua vacanza in Sardegna al termine della prima stagione in Turchia con la maglia del Fenerbahce.
5: Si è mancato lo scudetto per poco, sicuramente l'anno prossimo lavoreremo ancora di più per cercare di strappare qualche coppa in più. Come bilancio c'è stato un secondo posto, la Supercoppa vinta, che è una cosa positiva, siamo partite bene.
4: Sugli impegni futuri la campionessa di Narbolia non si sbilancia, il focus della nazionale è sugli europei di agosto, lei prima tentenna, le convocazioni spettano a Velasco, poi ammette.
5: No, non preoccupatevi, ci sarò.
6: C'è ancora qualcosa da vincere, insomma.
5: Sì, sì, ci piace comunque sia questa sensazione di vittoria e sarà, spero, un bello europeo.
3: È tutto anche per questa edizione della notte del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, arrivederci, buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Ascoltiamo dalla voce di Emanuele Grau Adiosu Prenda Mia, originariamente traccia aggiunta nel suo album Ballos e Pregadorias del 2020.

0: ascoltato A Dio Suprenda Mia, rielaborazione in sardo da parte di Emanuele Garau di Goodbye My Love Goodbye, brano lanciato dal greco Demis Roussos.
1: È 1:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Salut a tutti, ben ritornato, ben accattato, su dare giornali de Sardegna 1, bieso, intendeso che le conti snova sa deo e cominciamo con su sommario. Bocci roscio de motociclista sa in Isarruga sa dessa Sardegna, un turista tedesco morto in Orano, una vittima in Sorientale Vurro, questi uomini de Orosei, sempre grazie, scondizioni de s'imprenditori de Sedilo, a recuperare in Nugoro. Corrotto mano in Nurigo, sa morte di Lorenzo Spano, su Pippio Corpio e Boccio, del suo trattore Chia, del suo babbo, tutto sa bide si scioccara, sul dolo del suo sindaco e del suo scuole. Su Benidori, delle televisioni, si, de sa radio sul locale, si, a Tobio in suo senato, un patrimonio de Amparai, sul ministro Salvini, Naravonti sul filo della schina, de sa nazione nostra. Sporso palloni de Serie A, sa regalo del suo Casteddu e Stifoso, sull'ultima partita della stagione, ribito contro su Milan in San Siro, grazie a Borrelli e Rodriguez. Ha ribinto Luna Rossa, ha ribinto Casteddu e sa Sardegna, questa manna, o sa regata sa preliminare della Coppa America e sa finale is italiano su Rosforte de New Zealand. Dunque sa cronaca, può avere questa edizione del Sottiginostro, dos mortos, una persona struppiara, tutto motociclista, sa, in manco 24 ore, sa, in Isarruga, sa, de sa regione nostra. Sull'ultimo incidente, sa provinciale, il numero 39, in sa zona de Orani, Gusto Merì, sa vittima, un turista tedesco, bessio de Sarruga con sa motocicletta, via viaggendo in pari con un'altra, turista, sa, una tromba de motociclista, sa, non danti per lo sbio, punti tornare sa goa, anti scoperto il suo corpo, de sommini in un ispermo, luego sa starebbe un'ambulanza, ma sommini viera già morto. E dopo mano in Oroseo, sa morte di Francesco 40, motociclista de 34 anni, su viaggendo di sa motocicletta in sa zona de Tiniscole, su chilometro 247, intra Capo Comino e Berchida, a riverde su controllo de sa moto, se si stumbago contro su guardrail, luego si contribauso Pompierisi, s'ambulanzia de su 118, ma sommini viera già morto, futi vende indagini si scarabineri, si insummente, si monti sempre grazie, scondizioni si de Marco Muredda de Sedilo, 37 anni, sono ricoverato da Risere Mengiano in suo ospedale San Francesco del Nugoro, si imprenditore, va mai con noto i testi finse sa suo viso, presidente del Sassozio Santo Antine, e il suo restava rastruppiato in un incidente con San Motto in sa statale 129 in località di Suberrinau, a una periga chilometro su del Nugoro. E poi sa tragedia che ricorpì un Nurri, tutto su Sarcidano, sa morti de Lorenzo Spano, su Pippio de tre anni e mezzo, corpio e boccio, de su trattore, chi ha de su babbo, in sa azienda che sa catra in località di Monte Guzzini, este un lunisi de tristura, nara Tiziana Onnis, sa dirigente scolastica, de si scola de Nurri, si scola de Lorenzo, e poi ci punta una carriera, un banco, sbuiro, c'è un arreso de manco, nara issa. Se lo sprangendi, possa morti de Lorenzo, se si accanta a sa famiglia de su Pippio. Punti ora sa de Dolumano, come intende la finza Antonello Azzeni, che è il suo sindaco de Nurri, possa interrogare una di de corrotto cittadino. A punti di sa famiglia, nara ancora su sindaco, non ci vorrei ancora credere in questo momento del peso varrei cittioso a rispettare sul dolo del suo babbo e della sua mamma de Lorenzo in su mentre seguiti le indagini dei scarabinieri per comprendere come è succeduto in questo incidente. Su ministro delle infrastrutture San Matteo Salvini ha ripartecipato e sa Tobia prontao in su senato allegate su benitori dei radio e televisione locali si sono sfondati de 5.000 posti su dei traballo 2.200 giornalisti sa nao Salvini su settore dunque de per San Parao in televisione si punti de importo punti su vilo de sa schina de sa nazione nostra punti ancora is fued su de su ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, ma tantinau, tutto su che anteparticipau sa Tobio de Gusto Mengiano. S'Italia est in un modello puro, tutto su Europa rappresenta cultura, tradizione, sì, antinau, su sottosegretario della presidenza, del suo consiglio del ministro, su Sandro Morelli, ed è preso pensare come si vuole sviluppare, avvalorare ancora di più i gusto settori. Zeus, uno valore manno in ogni regione, uno valore che ha tutto su depiti defendi, dannau finza Antonio Marano, che è il suo presidente, del suo socio Confindustria TV.
In s'attobio ha partecipato finza sa direttora generale de su gruppo editoriale l'Unione Sarda, Lia Serreri, issa ha ricontato de s'esperienzia de videolina, de radiolina, de sprogettos multimediali che su gruppo e portendi a innantisi de annos e annos. S'anima nostra avuti sa lingua e sa cultura, no, Lia Serreri, s'anima nostra esti sa appartenenzia a est territorio che ha contato donna di con su giornale, con sa radio, con su web e televisione, sì, con 1.100.000 contattos. Numeroso de importo, dunque sono rimau regionali ca oleoso a Fortià e nao a s'ultimo sa direttora generale Lia Serreri. Su voto de su setire sottole su mese lamparas si votara in Udavur, 9.000 abitanti, si su sindico Giacomo Porco, nos esteri candidati, dunque sa sabida alla cambia direzioni a Marolla, scandidauso, Michela Mua, Alessandro Ladu, Paolo Angioni, punti tresi. Michela Mua, 49 anni, estetti a visu sindica, podesciano, su sa lista di nanta direzione UTA. Ole su completais progetto su Cenghizzao, su Nareis, ole su Donai, a essa comunità di nostra, e spazio su nosu, possa cultura, possa istruzione, possa sport. Ho leso un cambio vero. Nara Michela Mua, e ollu a ricordare, nara essa che uda non rimai dentro, un sindico femmina, e gli aresti di arrivo su una rivoluzione. Altro candidato, Alessandro Ladu, 36 anni, su imprenditore, sostegno, dessa lista Uta Futura, si depriva di Bruso, possa bidda nostra, nara essa come insendere s'organico del suo comune. Una manca sua personale, il suo obiettivo dunque saresti di assumi a tra agenti, può donare servizi su prose efficienti sì, ai cittadini. Su. In suo programma del lato, finse sa progetto su vostra viabilità, posso bere di pubblico. Un altro candidato, Paolo Angioni, 63 anni, Zannuso, estetio già il sindaco de Uda, 30 anni su e oi, Ghirara, in moi sa lista cambiamo Uta, sa gente, oli di un cambio, naraissu, da una brigano su sa situazione di Sabidda esti sempre veus. In su programma, nara Paolo Angioni, ci punto intervento su Poddonai Torra, decoro a Euda, posto traffico e Poddonai servizio su prose efficienti, sei cittadino su. Su voto in noi comune su Vitti chiedo su Dessa Gallura. In Azzos si sfida esti tra sallista prima Agios con su candidato sindaco Pietro Peru e sallista Agios Bene Comune con Giuseppe Soggio candidato. In Belchidda invece sa una lista Scetti, Belchidda si cambia con su sindaco Andrea Nieddu. In Boltizzata sa, si candida Torra su sindaco Emiliano Diana, sallista esta Radici, Vive e Futuro Comune. In Udusò, una sfida intra su sindaco Massimo Sadda, Budusò Nuove Prospettive, Giovanni Antonio Satta, un sallista Bene Comune Budusò. In Logusanto, un altro candidato, sindaco Scetti, Agostino Pirredda, sallista Tutti Uniti per Luogo Santo. In Monte ci vunti dualista insieme per Monti, Salvatore Loi su sindaco, candidato Monti Futura, sa candidare Luisella Murgia. In Oscari, una lista Scetti per Oscari insieme con sul candidato sindaco Roberto Carta. A quest'ultimo, in Padru, si sfida intra sa lista Padru riparte futuro e rinnovamento su candidato Gamino Mandras e Uniti per Padru, sindaco candidato Antonello Idini. E in Sant'Antonio di Calanzano, invece, sono una lista Scetti con Sant'Antonio Cresce su candidato sti Carlo Duilio Vitti. Fu dato in modo del suo premio giornalistico Gianni Massa, promovio del suo Corecom, s'argomento de Igusta Edizioni, via sa violenza contro le femmine, sa sosto raso e su connoto, come tinnara su presidente del suo Corecom Mario Cabasino, volendo impari sul giornalismo, si scuola e su università. O che non sa novità di stetti suo premio e sa carriera, e da ribinto Giacomo Serreli, giornalista di videolina, va ma un meda, una figura storica de sa televisione in Sardegna, e se non prese un manno, nara Serreli, vuoi suo premio, e stia capiato. A uno giornalista de Gabbale, come ti viera Gianni Massa. Un premio finza e sa condirettore dei su telegiornali de Videolina, Simona De Francisci, posta trasmissioni speciali che si è arrivato a dedicare a su bocimento de Cinzia Pinna in Gallura.
Un altro premio può Fausto Ru, con su giornale online Sagavino Monreale.net, ricontava con sensibilità di manna, sa morte de una mamma, boccia de su figlio. Sa propria sensibilità di gare a mostau Massimo Sulis, regista operatore del TCS, che è arrivato uno spot contro sa violenza. Anti partecipare studianti se, su concorso e su guionanti spicciocco de su giornalismo, narra Giulia Frailis, vunti due cose. Etica e sensibilità. In tre premiato, gli studianti dell'Istituto Primo Levo de Guardo Sant'Aleni hanno fatto un podcast, grazie a una redazione proprio a intro Siscola, i social depinti fuori dai con maturità, depinti denunciare ogni tipo di violenza, come tanti nostri maestro ma Emanuele in poco, e gli studianti de Siscola Guartesa. Su sport, cominciamo con su pallone di Serie A, su Castello, a riserrao sa stagione vincendi, 2-1, contra su Milan, in forza in Milano, il tifoso su Piantagasi, 30 anni, su avettendo una vittoria su Castello in San Siro contra su Milan. Sull'ultima volta vi era su primo, de su mese Lampard, de su 1997, 1-0. A riserra notte su Castello ha rigiocato in maniera tranquilla, ma anche su gol pigavo a postisi de un minuto e mezzo, scetti. È arrivato Varisi con Borrelli in suo primo tempo, è arrivato gol su gol decisivo del suruguayano Juan Rodriguez in suo secondo tempo, insomma su Castello vorrei fare finza un'altra variga e gol. Preciamo mera Juan Rodriguez su difensori Castellaio, è stato un biso, questo non mi pascaresci mai di questo gol, è stato il primo di quando sei professionista. Su Milan ha ricercato e fai pari in ogni maniera, ma sull'ultimo in occasioni sicuramente sono importanti, sì, punti stetti si adesso Castello. Perciò mera, allenatori Castellaio, Fabio Pisaccane, si apprezzava per che tutto per giocatori, se questo, scorangiavo l'obiettivo, e scorangiavo l'obiettivo benivuro, fu e denti adesso benidori, sono che una goia si fa sempre in d'uso, deo mi intendio allenatore de su Castello, a Nauissu, deo ci sei, moi sapettendi su Castello, sa societadi. Sa vela, es preliminaris de sa Coppa America in Castello, sedizione numero 38, sa manifestazione spacciara a risere notti, un spettacolo mannu, ottotto, sa ribinto Luna Rossa, posso prendere un manno de stifoso, de sububrico, e sta a cabare con una bella rusciara de champagne, dunque sa, non so come leggete, ma festai sa Luna Rossa in subordo, sa barca italiana, tutto si viene mettendo Luna Rossa, ma anche donne spettacolo su altra sa barca sa in su golfo de Castello. In prima sa due disi, anti bintu viciocoso e femmina sa de s'equipaggio de Luna Rossa, invece sa in s'ultima regata esti bessi a s'esperienza de sa Luna Rossa senior i gusta de New Zealand. A risere merissa finali, Luna Rossa esti partita bene, bene sempre prima e s'ultimo ha ribinto. Posso prego de rotto su questa conquesta e sa Coppa America che sarà fai in Napoli, sanno chi benedi, barca sa cantesi differenti, si sa regola savuro, ma Luna Rossa è arrivato comprendi, ca essa esti pronta a vinci. E so accabbavo e gusta edizione loro, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, e si edizione chi benedi, un saluto e tottusu.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: ci sono diciamo segnali di pacificazione che speriamo durino tra Dorgali e Baunei, nel senso che ci siamo incontrati a lungo per definire il regolamento.
1: Pace fatta?
0: Pace in fieri, speriamo.
2: Altro che pace in fieri, come sperava fino a pochi giorni fa la sindaca Angela Testoni. Tra Dorgali e Baunei la situazione si fa ancora più tesa ed esplosiva. E nel mirino finisce sempre Calaluna, quella spiaggia divisa e contesa, che fa registrare l'ennesimo colpo di scena. Il nuovo pontile, realizzato dal comune di Dorgali in fase di ultimazione, è stato posto sotto sequestro su mandato della procura di Lanusei. Tutta origine da un esposto del comune di Baunei del gennaio 2025. Insomma, stando ai sigilli, Dorgali avrebbe costruito l'opera, che ricade nel territorio iastrino, senza le necessarie autorizzazioni. Dal porto di Calagonone puntualizzano.
3: Riteniamo che sono state rilevate delle criticità nella costruzione del pontile, queste potevano essere evidenziate sicuramente non a fine maggio. La speranza è che mettano tutti gli operatori in condizione di poter lavorare serenamente.
4: Per voi dal punto di vista economico cosa accadrà?
3: Dal punto di vista economico questo lo scopriremo a fine stagione, però ripeto, per un'azienda, per le nostre imprese, operare con questo clima sicuramente non ci mette in una condizione di serenità.
2: Sul pontile di Calaluna c'è un concessionario e un concedente. Nessuno dei due è il comune di Baunei, puntualizza il sindaco del paese ogliastrino Stefano Monni, che poi aggiunge: posso soltanto dire che siamo inequivocabilmente in comune di Baunei, quindi anche dal punto di vista urbanistico. Insomma, la pace appare lontana.
3: Ci ritroviamo per l'ennesima volta a iniziare una stagione in un clima di totale incertezza.
5: Arriva proprio in un momento della stagione molto preoccupante, anche perché siamo coinvolti in una situazione internazionale molto difficile, con un caro gasolio che sta creando alle nostre imprese dei costi notevolmente elevati.
2: Intanto, in assenza del pontile, a Calaluna gli sbarchi andranno avanti, purtroppo, con le consuete modalità.
5: Per adesso stiamo ancora scaricando i passeggeri all'interno di uno spazio della spiaggia che è più congeniale per le nostre imbarcazioni, visto la conformazione del fondale. Continueremo ad affrontare il problema così fino, diciamo, a delle scelte che siano un po' definitive.

Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa «Zi dai chi ti vobbè», che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsa rese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno a tutti voi, lunedì 25 maggio, sono Francesca Figus, insieme a me in regia ancora una volta Fabio Leoni. La frase del giorno ce la presta Friedrich Nietzsche: anche l'amore bisogna impararlo. E allora il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Ma c'è la cronaca più drammatica, quella che non vorremmo mai raccontarvi in apertura: tragedia nelle campagne di Nuri, un bimbo di 3 anni e mezzo è stato investito dal trattore guidato dal padre. Immediati soccorsi, non c'è stato niente da fare per salvare la vita al piccolo, il bambino si chiamava Lorenzo. E tante notizie questa mattina sul nostro quotidiano: l'intesa con l'Iran congelata da Trump, Kiev bombardata, Roma e Como in Champions, luce a San Siro con il Cagliari che batte il Milan, verso il 2 giugno con i voli e le prenotazioni in tilt, il nostro focus sulle politiche, Mandas, Ghilarza e Santa Giusta e tanta luna rossa. E allora proviamo in questa giornata a costruire insieme una trasmissione che possa davvero regalarci quel sorriso che vi ho augurato in apertura. Alessandra Ragas insieme a me dalla nostra redazione di Cagliari. Allora, tanta luna rossa, Alessandra.
6: Ciao Francesca, proprio così, assolutamente. Un buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che dire, ieri ultima giornata di festa per l'America's Cup, un grande successo non solo per il team cagliaritano ma anche e soprattutto per la nostra città.
5: Una festa, Alessandra, la città piena, carica di gente, migliaia e migliaia di persone sotto il sole, i fiori, le chiacchiere, i sorrisi, è stato bellissimo. Non vedevamo Cagliari così da tanto tempo.
6: È vero, assolutamente, proprio così, un'emozione che si è respirata in realtà per tutta la giornata, già ben prima della cerimonia finale, dalle prime ore del mattino sia Race Village di Via Roma che l'area fan del Lazzaretto pullulavano di persone, di bandierine, di binocoli, di sorrisi e di tanta allegria, chiaramente poi scoppiati nella cerimonia finale ieri alle 19 in Via Roma, in una festa dai mille colori e dalle mille lingue, perché persone da tutto il mondo.
5: Esatto, questo arrivati. Alessandra, perché poi luna rossa ha portato a Cagliari anche chi di sport però non si interessa.
6: È vero, è proprio così, ha attirato a Cagliari persone da tutto il mondo, in arrivo da tutto il mondo, curiosi, in prima linea anche i croceristi che in questi giorni hanno continuato a riversarsi nella nostra città, interessati, chiaramente attirati dalla bellezza del lungomare, arredato a festa per questa America's Cup.
5: Sull'Unione Sarda titoliamo: il capoluogo si prende la scena, grande risposta del pubblico, e forse Cagliari è diventata, almeno per questi pochi giorni, finalmente quella capitale del Mediterraneo che da anni e anni invochiamo.
6: È vero, è proprio così, insomma, un successo oltre le aspettative, così l'ha definito l'assessore al turismo della regione Sardegna, Franco Cucureddu, che sul palco ha consegnato il premio di queste regate preliminari al team di Luna Rossa. E che dire, un successo confermato da tutti i presenti, tutti felicissimi, che assolutamente promuovevano Cagliari. Cagliari è riuscita a rispondere a quella sfida tanto temuta e si è presentata assolutamente pronta. E ora si guarda al futuro e alla possibilità un domani di ospitare le regate ufficiali.
5: Il QR code nelle pagine dell'Unione Sarda oggi in edicola, QR code da inquadrare con il nostro cellulare per vedere l'ottimo lavoro dal vivo che Alessandra Ragas ci propone. Grazie, noi ci vediamo più tardi in redazione e qui a Radiolina andiamo con la musica.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
1: Caffè Corretto.
4: Ancora in studio, tanta luna rossa, dicevamo, e tanto, tanto Carlo Alberto Melis, perché quando parliamo di sport non possiamo che leggere il nostro amatissimo collega. Carlo, buongiorno, che grande lavoro.
5: Buongiorno.
4: Ieri.
5: Era ieri, ormai,
4: no,
5: ormai
4: secondo
5: non
4: me un paio d'ore fa, esatto. Un paio d'ore fa, ma hai raccontato non solo sulle pagine del quotidiano Oggi in Edicola il ruggito di Luna Rossa che ha battuto i neozelandesi, ma ci regali una strepitosa intervista a Maxi Rena. Partiamo da questa?
5: Sì, Maxi Rena ieri ha riunito i giornalisti, soprattutto italiani, devo dire, nella base di Luna Rossa. È stata una bellissima chiacchierata. Non mi era mai capitato una conferenza stampa nella quale l'addetto stampa, in questo caso l'addetta stampa Sara Paesani, dicesse adesso basta perché c'è un collegamento in diretta con Sky, quindi di interrompere. E lui ha detto vabbè, ma stiamo parlando, facciamo il collegamento e poi torno, mi aspettate.
4: Bello.
5: E quindi ha continuato la conferenza stampa che insomma era una chiacchierata in riva al mare, in cui ha parlato di tanti temi e ci ha aiutato anche a capire che tipo di vittoria sia quella di ieri, che valenza possa avere. Quindi
4: quale,
5: è stato interessante.
4: Qual è la
5: Beh,
4: valenza?
5: La valenza è che intanto stiamo parlando di agonisti, stiamo parlando di uno sport nel quale ci sono 7 competitor in tutto il mondo. Tu immagina che esistono decine di milioni di tennisti e soltanto 7 team di Coppa America. Questo ci dà l'idea del livello di eccellenza che raggiungono dal punto di vista tecnologico, sportivo e anche caratteriale questi uomini e queste donne che realizzano, progettano, mettono in mare e pilotano le barche, gli AC, le barche di America's Cup Class. E quindi lui dice: una volta che questi atleti vanno in mare, vogliono vincere, e lì si misurano sotto pressione. Abbiamo vantato per 2 giorni i giovani e le donne della barca di Luna Rossa che stava dominando. Nel momento cruciale hanno azzardato troppo quando non c'era bisogno e per un pelo, per questione di decimi di secondo, hanno perso tutto improvvisamente. Erano primi e sono rimasti fuori dalla finale. E la stessa finale è stata vinta da Luna Rossa perché New Zealand è partita con 8 decimi di secondi di anticipo, quindi ha dovuto scontare una penalità dando un vantaggio a Luna Rossa. La competizione dimostra che uomini hai a bordo, anche se le barche poi a Napoli per la Coppa America saranno diverse, saranno più grandi, si timoneranno e con strumentazioni diverse, quindi cambia tutto, un'altra galassia l'ha definita lui. La competizione serve a misurare gli uomini e le donne, perché la storicità di questa prima, se vogliamo inutile, preliminare regata Sardinia è che per la prima volta in Coppa America, nell'ambito della Coppa America, la manifestazione sportiva più antica del mondo, 175 anni di storia, uomini e donne hanno regatato assieme gli uni contro gli altri, e questo è il segno che rimane di questo weekend che abbiamo vissuto a Cagliari, che è stato fantastico dal punto di vista della partecipazione popolare, dal punto di vista del livello tecnico che abbiamo visto in acqua, dal punto di vista dell'apprezzamento che il mondo intero ha riconosciuto a Cagliari con una cerimonia inaugurale che non si era mai vista nell'ambito della Coppa America. L'Italia ha detto: ecco, Coppa America, vieni da noi, allora abituati, perché lo standard è questo. E immaginati cosa sarà Napoli, città più grande, città che noi conosciamo dal punto di vista della cultura, tu soprattutto, dell'estro, della fantasia. Pensa che cosa trasformiamo l'America's Cup. E Cagliari ha dato il suo segnale, ha risposto presente e detto in soldoni: abbiamo fatto un figurone.
4: Carlo Alberto, quanto è bello ascoltarti, quanto è bello leggerti, per la grande passione che è contagiosa e che ci dai. Ci vediamo tra poco in redazione. Grazie,
5: certo,
4: per questo caffè corretto questa mattina. Abbiamo musica, beh, un grande ritorno, Rocadeo, lontano da casa.

0: Ancora in diretta, ancora a Caffè Corretto e come vi ho detto in apertura di puntata in questo lunedì proviamo a raccontare quelle piccole grandi storie che ci possono far bene al cuore. Allora andiamo a pagina 14 dell'Unione Sarda oggi in edicola, lo facciamo insieme al nostro Umberto Zedda per raccontare i primi 50 anni di questi piccolissimi calciatori che ci fanno sognare. La scuola Gigi Riva è in festa. Umberto, intanto buongiorno, mi sa che buongiorno. Oggi è anche un po' il tuo battesimo del fuoco in radio.
1: Assolutamente sì.
0: Che bello, la prima volta, ma l'Unione Sarda ha tanti nuovi giovani collaboratori, bravissimi, grintosissimi, tu sei uno di questi, quindi anche la radio è felice di accoglierti. Allora, una bella pagina con questo racconto, perché la società fondata dal nostro grande mito Rombo di Tuono compie 50 anni.
1: La società ha festeggiato alla grande ieri, il clima era quello di una grande festa e era palese dagli occhi dei ragazzi, dai sorrisi delle persone che questa era una festa molto sentita. Il campo dell'Unipoldomus era pieno, si giocavano diverse partite e ciò che più rimane è il sentimento che volevano trasmettere con questa festa, ovvero il sentimento non di una competizione pura, ma quello di una sportività unica, quella della sportività che Gigi Riva voleva tramandare ai giocatori della scuola calcio.
0: Senti Umberto, sì. Perché poi tra questi bambini, certo, e tu adesso ce lo racconterai, poi sono nati anche dei veri campioni, però la cosa bella di una scuola dove si gioca a calcio non è solo l'agonismo, non è solo poi diventare bravissimi, si può essere anche quei piccoli giocatori della domenica, però l'importante è stare insieme, l'importante è crescere insieme, l'importante sono i valori di condivisione, i valori dell'amicizia.
1: Certamente, parlando con il presidente Cortis, questo concetto è stato chiaro, ovvero i numeri parlano chiaro, non sono tantissimi i ragazzi che poi andranno a giocare nelle grandi leghe, ma ciò che si vuole insegnare è appunto essere dei grandi uomini, costruire delle persone su valori educativi che li porteranno poi ad essere delle persone migliori all'interno della società.
0: E questo è il messaggio che lo sport dovrebbe dare sempre e comunque. Però sono nati in questa scuola anche dei grandi campioni, Umberto.
1: Sì, per esempio Nicolò Barella, lui è l'esempio più calzante, tant'è che è un idolo per molti giocatori della scuola calcio. C'è una foto che richiama un momento importantissimo, una sorta di passaggio di consegne che c'è stato tra Gigi Riva e Nicolò Barella all'uscita di quest'ultimo dalla scuola, un abbraccio tra i due fotografato appunto dal presidente Cortis,
0: che noi pubblichiamo poi qui a pagina 14. E allora Umberto, viva lo sport quando è così, viva queste belle storie da raccontare. Certo che poi ai nostri bambini dobbiamo dire che l'impegno